Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sta provocando molte reazioni l'accordo annunciato fra Putin e Trump sulle forniture di diesel per gli Stati Uniti da parte della Russia. Da Bruxelles la Commissione ribadisce la posizione dell'Unione Europea. Continueremo a ridurre con determinazione la dipendenza dai combustibili fossili russi. Negli Stati Uniti i democratici parlano di macchia indelebile sull'immagine del paese. Il presidente deve mettere fine al conflitto contro l'Iran, è la posizione, invece di finanziare la macchina della guerra della Russia. Trump ha deciso di revocare le sanzioni sulle esportazioni di diesel e dopo una lunga telefonata con Putin ha annunciato che arriveranno consistenti forniture. Per Trump è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Il problema è il Medio Oriente, la revoca delle sanzioni a Mosca non risolverà i problemi, dicono ad esempio gli analisti di Bloomberg. Il rapporto con l'Ucraina intanto è precipitato, la seconda giornata di colloqui a Miami è saltata, la Casa Bianca starebbe minacciando di interrompere la loro cooperazione con l'intelligence di Kiev. Intanto in Ucraina c'è stata un'altra strage di civili oggi vicino a Zaporizhzhia. 17 persone sono state uccise quando bombe teleguidate hanno centrato un condominio. Tra le vittime anche 3 bambini, ci sono ancora dei dispersi. Una donna è stata estratta dalle macerie poco fa. Il presidente
1: Papa Leone contro la Casa Bianca sulla pena di morte è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e dignità della persona, ha detto il pontefice all'indomani dell'annuncio dell'esecuzione in diretta streaming di un condannato negli Stati Uniti.
0: Centinaia di persone sono state arrestate in India durante le manifestazioni contro il governo. Il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato a inizio giornata prima che cominciasse la mobilitazione odierna a New Delhi.
1: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipendono direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
0: La destra litiga su Milano, no alle primarie, se la Lega le vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista Piscina: spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con una intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra.
1: A Milano è in corso la manifestazione della rete Stop Data Center. Andiamo in diretta da Piazza della Scala con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
2: Sì, buongiorno. Ci sono persone arrivate dai comuni che ospitano alcuni dei 49 data center attivi in Lombardia, che sono quasi la metà dei data center italiani, per dare un ordine di misura dell'affollamento lombardo, ma ci sono soprattutto cittadini arrivati da quei comuni dove spuntano progetti per nuovi data center, progetti che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori, proprio anche perché i comitati cittadini stanno incalzando le amministrazioni. Qui in Piazza Scala ci sono, oltre ai comitati, anche associazioni come Lega Ambiente, i partiti del centro-sinistra. Il dato che racconta meglio la corsa, gli impianti, è forse quello delle richieste di allaccio alla rete elettrica. Al 31 luglio del 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela perché una richiesta di allaccio non significa che il data center poi sia costruito, e in questa fase c'è anche una forte componente di speculazione sui terreni. Però questa confusione insomma sta alimentando i dubbi, le paure dei cittadini che si sono ritrovati, che si stanno ritrovando qui in Piazza della Scala a Milano, e che oggi chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti. Chiedono insomma alla politica di fermarsi un attimo, alla destra, alla Meloni, di smettere di cedere sovranità territoriale e di governare questo fenomeno senza subirlo. A preoccupare i cittadini sono gli impatti ambientali e energetici perché nuovi progetti, diceva un abitante di un comune intervenuto poco fa, oggi sono molto grossi, sono in realtà campus di data center, non sono più i piccoli data center degli anni scorsi, insomma sono sempre più grandi e quindi bisogna fermarsi per capire cosa serve davvero ai territori. Per ora da Piazza Scala è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Roberto Mangione, il tempo per domani schiarito al nord e al centro, ancora possibili piogge invece al sud. Le notizie tornano alle 17:30.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

0: La notizia è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sta provocando molte reazioni l'accordo annunciato fra Putin e Trump sulle forniture di diesel per gli Stati Uniti da parte della Russia. Da Bruxelles la Commissione ribadisce la posizione dell'Unione Europea. Continueremo a ridurre con determinazione la dipendenza dai combustibili fossili russi. Negli Stati Uniti i democratici parlano di macchia indelebile sull'immagine del paese. Il presidente deve mettere fine al conflitto contro l'Iran, è la posizione, invece di finanziare la macchina della guerra della Russia. Trump ha deciso di revocare le sanzioni sulle esportazioni di diesel e dopo una lunga telefonata con Putin ha annunciato che arriveranno consistenti forniture. Per Trump è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Il problema è il Medio Oriente, la revoca delle sanzioni a Mosca non risolverà i problemi, dicono ad esempio gli analisti di Bloomberg. Il rapporto con l'Ucraina intanto è precipitato, la seconda giornata di colloqui a Miami è saltata, la Casa Bianca starebbe minacciando di interrompere la loro cooperazione con l'intelligence di Kiev. Intanto in Ucraina c'è stata un'altra strage di civili oggi vicino a Zaporizhzhia. 17 persone sono state uccise quando bombe teleguidate hanno centrato un condominio. Tra le vittime anche 3 bambini, ci sono ancora dei dispersi. Una donna è stata estratta dalle macerie poco fa. Il presidente
1: Papa Leone contro la Casa Bianca sulla pena di morte è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e dignità della persona, ha detto il pontefice all'indomani dell'annuncio dell'esecuzione in diretta streaming di un condannato negli Stati Uniti.
0: Centinaia di persone sono state arrestate in India durante le manifestazioni contro il governo. Il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato a inizio giornata prima che cominciasse la mobilitazione odierna a New Delhi.
1: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipendono direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo, raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
0: La destra litiga su Milano, no alle primarie, se la Lega le vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista Piscina: spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con una intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra.
1: A Milano è in corso la manifestazione della rete Stop Data Center. Andiamo in diretta da Piazza della Scala con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
2: Sì, buongiorno. Ci sono persone arrivate dai comuni che ospitano alcuni dei 49 data center attivi in Lombardia, che sono quasi la metà dei data center italiani, per dare un ordine di misura dell'affollamento lombardo, ma ci sono soprattutto cittadini arrivati da quei comuni dove spuntano progetti per nuovi data center, progetti che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori, proprio anche perché i comitati cittadini stanno incalzando le amministrazioni. Qui in Piazza Scala ci sono, oltre ai comitati, anche associazioni come Lega Ambiente, i partiti del centro-sinistra. Il dato che racconta meglio la corsa, gli impianti, è forse quello delle richieste di allaccio alla rete elettrica. Al 31 luglio del 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela perché una richiesta di allaccio non significa che il data center poi sarà costruito, e in questa fase c'è anche una forte componente di speculazione sui terreni. Però questa confusione insomma sta alimentando i dubbi, le paure dei cittadini che si sono ritrovati, che si stanno ritrovando qui in Piazza della Scala a Milano, e che oggi chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti, chiedono insomma alla politica di fermarsi un attimo, alla destra, alla Meloni, di smettere di cedere sovranità territoriale e di governare questo fenomeno senza subirlo. A preoccupare i cittadini sono gli impatti ambientali e energetici perché nuovi progetti, diceva un abitante di un comune intervenuto poco fa, oggi sono molto grossi, sono in realtà campus di data center, non sono più i piccoli data center degli anni scorsi, insomma sono sempre più grandi e quindi bisogna fermarsi per capire cosa serve davvero ai territori. Per ora da Piazza Scala è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Roberto Mangione, il tempo per domani schiarito al nord e al centro, ancora possibili piogge invece al sud. Le notizie tornano alle 17:30.
3: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Lunedì 12 di ottobre, la meditazione di oggi è curata dal pastore Gabriele Bertin delle Chiese Valdesi di Prerostino e San Secondo. L'inno che ascolteremo in chiusura si intitola We Will Fear the Lord. Temeremo il Signore. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola edizioni Claudiana è realizzata per questo mese da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal Salmo 143, il versetto 5. Ricordo i giorni antichi, medito su tutte le tue azioni, rifletto sull'opera delle tue mani. E leggiamo ancora dall'Evangelo di Luca, il capitolo 1, il versetto 50. La sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono.
3: Care sorelle, cari fratelli in ascolto, sono tre i verbi che usa il salmista nel testo che ci è proposto per oggi. C'è il verbo ricordare, meditare, riflettere. Tre azioni molto simili tra di loro, eppure anche molto diverse, perché toccano aspetti diversi. Ad esempio, il ricordare è sempre legato al passato, come una sorta di amo da pesca che permette di non lasciare andare nel dimenticatoio le cose di ieri, ma che tiene invece vivo qualcosa che ci parla dei giorni antichi, proprio come dice il salmista. Poi c'è il meditare, come azione che invece aiuta ad appropriarsi piano piano di qualcosa, senza avere fretta, senza depredare o arraffare, ma anzi come un'azione aperta e che allarga lo sguardo e che invita anche alla quiete. E poi c'è il riflettere, legato per chi scrive alle opere delle mani di Dio, che siano tanto opere fatte, create, quanto forse anche le cose che si possono affidare a quelle mani, che sono mani in grado di accogliere e di donare, di seminare e di far crescere, di proteggere e di sospingere lungo il cammino. Tre verbi quindi che insieme raccontano il rapporto che si crea tra l'umanità e Dio, tra i racconti passati e la complessità dell'oggi. Poi però arrivano quelle parole del Vangelo di Luca, dette nel tempo della nascita di Giovanni Battista e di Gesù, in un momento in cui le generazioni più grandi vedono germogliare, vedono spuntare una speranza nuova nei più piccoli. E qui si aggiunge anche un altro verbo, che però non parla tanto dell'agire umano, ma di quello di Dio. La sua misericordia infatti si estende come una tenda che copre e che protegge, una tenda che non ha tempo e storia, che permette di sentirsi al sicuro eppure di vedere ciò che c'è al di fuori di noi, che tiene assieme le generazioni e le sfide della fede, così come i sogni che si spezzano e le speranze che ritornano a brillare. Un qualcosa che sfugge all'agire umano e che allo stesso tempo però lo contiene, poiché i tre verbi del Salmo possono esistere solo se avvolti da quella tenda della misericordia e dell'amore di Dio, che non ha barriere, che non ha confini. Mi verrebbe da chiederci oggi se riusciamo ancora a vivere di questi verbi, se sappiamo ricordare il passato senza rimpiangerlo, oppure se troviamo il tempo di meditare senza farci assalire dall'ansia, se in un tempo come quello di oggi, fatto di azioni immediate e di performance che ci valutano, sappiamo fermarci o almeno sappiamo rallentare per riflettere. Ma soprattutto mi chiedo, sorelle e fratelli in ascolto, se oggi sappiamo ancora affidarci e lasciarci avvolgere da quelle parole dette nel momento della nascita dei più piccoli. Parole che ricordano la presenza e la bontà di un Dio che si fa vicino nel quotidiano, che porta una luce nella confusione delle tenebre e che ancora ci chiede di fidarci di Lui, di Lei e di affidarci a quelle sue mani che creano ma che sanno raccogliere e seminare, che tengono insieme le promesse del passato e che donano le benedizioni del nostro oggi. Amen.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: cosa? Cosa?
1: Popolare Network.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sta provocando molte reazioni l'accordo annunciato fra Putin e Trump sulle forniture di diesel per gli Stati Uniti da parte della Russia. Da Bruxelles la Commissione ribadisce la posizione dell'Unione Europea. Continueremo a ridurre con determinazione la dipendenza dai combustibili fossili russi. Negli Stati Uniti i democratici parlano di macchia indelebile sull'immagine del paese. Il presidente deve mettere fine al conflitto contro l'Iran, è la posizione, invece di finanziare la macchina della guerra della Russia. Trump ha deciso di revocare le sanzioni sulle esportazioni di diesel e dopo una lunga telefonata con Putin ha annunciato che arriveranno consistenti forniture. Per Trump è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Il problema è il Medio Oriente, la revoca delle sanzioni a Mosca non risolverà i problemi, dicono ad esempio gli analisti di Bloomberg. Il rapporto con l'Ucraina intanto è precipitato, la seconda giornata di colloqui a Miami è saltata, la Casa Bianca starebbe minacciando di interrompere la loro cooperazione con l'intelligence di Kiev. Intanto in Ucraina c'è stata un'altra strage di civili oggi vicino a Zaporizhia. 17 persone sono state uccise quando bombe teleguidate hanno centrato un condominio. Tra le vittime anche 3 bambini, ci sono ancora dei dispersi. Una donna è stata estratta dalle macerie poco fa. Il presidente
1: Papa Leone contro la Casa Bianca sulla pena di morte è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e dignità della persona, ha detto il pontefice all'indomani dell'annuncio dell'esecuzione in diretta streaming di un condannato negli Stati Uniti.
0: Centinaia di persone sono state arrestate in India durante le manifestazioni contro il governo. Il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato a inizio giornata prima che cominciasse la mobilitazione odierna a New Delhi.
1: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipendono direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
0: La destra litiga su Milano, no alle primarie, se la Lega le vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista Piscina: spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con una intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra.
1: A Milano è in corso la manifestazione della rete Stop Data Center. Andiamo in diretta da Piazza della Scala con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
2: Sì, buongiorno. Ci sono persone arrivate dai comuni che ospitano alcuni dei 49 data center attivi in Lombardia, che sono quasi la metà dei data center italiani, per dare un ordine di misura dell'affollamento lombardo, ma ci sono soprattutto cittadini arrivati da quei comuni dove spuntano progetti per nuovi data center, progetti che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori, proprio anche perché i comitati cittadini stanno incalzando le amministrazioni. Qui in Piazza Scala ci sono, oltre ai comitati, anche associazioni come Lega Ambiente, i partiti del centro-sinistra. Il dato che racconta meglio la corsa, i nuovi impianti, è forse quello delle richieste di allaccio alla rete elettrica. Al 31 luglio del 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela perché una richiesta di allaccio non significa che il data center poi sarà costruito, e in questa fase c'è anche una forte componente di speculazione sui terreni. Però questa confusione insomma sta alimentando i dubbi, le paure dei cittadini che si sono ritrovati, che si stanno ritrovando qui in Piazza della Scala a Milano e che oggi chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti, chiedono insomma alla politica di fermarsi un attimo, alla destra, alla Meloni, di smettere di cedere sovranità territoriale e di governare questo fenomeno senza subirlo. A preoccupare i cittadini sono gli impatti ambientali e energetici, perché nuovi progetti, diceva un abitante di un comune intervenuto poco fa, oggi sono molto grossi, sono in realtà campus di data center, non sono più i piccoli data center degli anni scorsi, insomma sono sempre più grandi e quindi bisogna fermarsi per capire cosa serve davvero ai territori. Per ora da Piazza Scala è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Roberto Maggioni, il tempo per domani schiarito al nord e al centro, ancora possibili piogge invece al sud. Le notizie tornano alle 17:30.
3: Popolare Network.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Bruere in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo e Abbadia di Stura in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We in the field, the technology industry cause significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: 8.01, ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è lunedì 12 ottobre 2026 e parleremo di Donald Trump che ha annunciato un accordo tra Russia e Ucraina, di cui però l'Ucraina non sapeva nulla, di Papa Leone XIV che anche lui ha fatto un annuncio durante l'Angelus però e ha detto che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. La notizia ovviamente è su tutte le prime pagine dei quotidiani questa mattina. Invece questo weekend è stato un weekend di eventi e palchi sfruttati dai leader di quello che dovrebbe essere o diventare il campo largo. Vediamo che cosa si è detto su questi palchi. E infine, per la parte internazionale, si continua a protestare in India, parleremo di questo ma di molto altro, di un bombardamento all'aeroporto di Riyadh, ovviamente di Ucraina. E quindi iniziamo con la nostra rassegna stampa nazionale, partiamo dal Papa. Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. Questo è stato l'annuncio di Papa XIV durante l'Angelus. Per i quotidiani nazionali questo è per molti il titolo di apertura. Oggi ne leggiamo alcuni partendo dal Corriere della Sera che scrive questa mattina il virgolettato del Papa con "ho un nodulo al polmone, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo operare su consiglio dei medici". Questo l'annuncio durante l'Angelus del Papa, un nodulo al polmone. Leone dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per appunto operare questa problematica. E non è ovviamente il Corriere, non è l'unico quotidiano che parla oggi di questo annuncio da parte del Papa. Lo fa anche la stampa che in prima pagina scrive "il Papa si opera, il mondo in ansia", ma poi è interessante leggere nelle pagine interne che cosa si dice. Infatti, se si procede a pagina 2 della stampa, leggiamo un'intervista a Franco Garelli, sociologo delle religioni. "L'incidente di salute del Papa", dice Garelli, ha implicazioni destabilizzanti sul contrasto diplomatico ed etico a leader autocrati e fomentatori di tensioni. Leone XIV è diventato il contraltare alla geopolitica della prepotenza e se le condizioni sanitarie ne condizionano l'azione, il danno può essere o diventare planetario". Anche perché questo è un Papa che abbiamo visto si è esposto molto anche contro le politiche sull'immigrazione di Donald Trump e in generale ha fatto annunci molto duri su, come dice appunto Garelli, sulle politiche autocratiche, scusatemi. Leggiamo anche su Libero, per il diciamo avere un contraltare dei quotidiani conservatori, "un giorno da Leone", il titolo d'apertura. "Il coraggio del Papa che annuncia il tumore al polmone, mi opero, una scelta nel solco di Wojtyła". Questo per quanto riguarda appunto il Papa Leone XIV che ha annunciato che si dovrà operare per questo nodulo al polmone. Ma passiamo, andiamo oltre, leggiamo quelli che sono le indiscrezioni sul campo largo, perché questo weekend è stato molto impegnato per i leader del campo largo che hanno sfilato su diversi palchi. Ovviamente da questi palchi sono stati lanciati appelli e progetti per quello che dovrà essere il fronte progressista che si presenterà alle prossime elezioni. E quindi vediamo ad esempio con l'apertura del Corriere della Sera, Schlein, Conte, il duello e sui veti agli alleati. E vediamo quindi che cosa si intende nelle pagine interne del Corriere. Campolargo, il duello dei veti, Conte chiede garanzie su Italia Viva, ma Schlein basta divisioni. Infatti Giuseppe Conte fa l'amplein, scrive il Corriere, con 3 festival su 3 stacca di una lunghezza gli Schlein, che ha partecipato soltanto a 2 ormai la gara e anche su a quanti festival si partecipa. Però il Corriere della Sera, quello che scrive l'interessante è il virgolettato di Giuseppe Conte, che ha approfittato degli spazi che ha avuto in questo weekend per dire "non metto veti sull'ingresso di Matteo Renzi nel campo largo, ma chiedo a Schlein garanzie su di lui", un'affermazione che gli costa non poco. "Renzi nel campo largo mi depotenzia sul piano elettorale", ha detto Conte, "perché la mia comunità vedo che soffre questa presenza". Ma ormai il confine è allargato e Lichlein coglie al volo la richiesta di Conte su Renzi, alternandosi sul palco della festa rumore di Fanpage con un timing che potrebbe sembrare concordato, e dice, rivolta alla platea: l'unica garanzia che posso dare è che non si faranno gli errori del 2022, di fare un favore alle destre, di dividerci e di consegnare loro la vittoria. Applausi, gli stessi che per lo stesso motivo si era preso anche prima Fratoianni, leader di AVS. Insomma, c'è divisione nel campo largo anche sui possibili alleati, in particolar modo Matteo Renzi, che era già risultato divisivo all'inizio quando si parlava a malapena di includere all'interno del campo largo Conte. Si era già pronunciato in merito dicendo io non lo vorrei, ma Elly Schlein insiste per averlo nell'alleanza. E leggiamo un altro titolo sempre su il campo largo e su queste indiscrezioni pre-elettorali. L'avevamo detto, dopo la legge elettorale, insomma, quello di cui sentiremo più parlare sono appunto le alleanze, le non alleanze, insomma la strada verso le elezioni del 2027. Conte evoca un veto su Renzi, Schlein: stavolta non ci divideremo, il Movimento 5 Stelle è leale. Giuseppe Conte lo ribadisce e aggiunge che starebbe con il campo largo anche se a guidarlo non fosse lui. E questo, insomma, è una dichiarazione importante alla luce di quello che stava succedendo negli ultimi giorni. Ma il leader 5 Stelle, scrive La Repubblica, torna a porre dubbi su Matteo Renzi e chiede garanzie al PD. Schlein si smarca dalle polemiche tra gli alleati e dice: un'unica garanzia, non rifare gli errori che costarono la sconfitta nel 2022, insomma, come abbiamo appena letto. E questo per avere un quadro completo di quello che è successo questo weekend. Insomma, sono chiaramente tutte scaramucce, possiamo chiamarle così, tra appunto i leader del campo largo, e insomma mi pare un po' inutile parlare di queste cose senza ricordare che in Italia l'affluenza alle urne è veramente bassissima, c'è una partecipazione alle elezioni veramente bassa, però comunque si continuano a raccontare retroscena politici. Però alla luce di questo, insomma, mi sembrano davvero secondari. 8:07, facciamo una pausa 2-3 minuti e poi torniamo con la rassegna stampa nazionale e vediamo anche un'ultima ora riguardo uno speleologo sardo che si è perso in una grotta. 8:07, a tra poco.
7: RBE, cultura, informazione, relax.

8:11:20 secondi, ricomincia, è già notizia, la rassegna stampa di RBS. Siamo nella nostra parte nazionale della rassegna stampa e ricominciamo, l'abbiamo anticipato prima del passaggio musicale. Uno speleologo è rimasto intrappolato nel crollo di una grotta a Urzulei in Sardegna, quindi mi correggo perché prima ho detto si è perso in una grotta ma è rimasto bloccato in una grotta a causa di una frana nella zona di Garropeddu vicino a Urzulei, lo riporta il Post. Le operazioni per raggiungerlo e riportarlo in superficie sono iniziate nelle prime ore del pomeriggio di ieri, sono ancora in corso, stando al Post. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico stanno lavorando insieme ai vigili del fuoco per rimuovere a mano i detriti che ostruiscono l'accesso alla cavità. Questo insomma per avere anche un aggiornamento su queste notizie di cronaca. Non sono stati diffusi dettagli sull'identità dell'uomo, si sa che è cosciente e che si trova a 10 metri di profondità. Ma adesso alle 8:12 parliamo d'altro, parliamo sempre leggendo dal Post di una notizia che riguarda la Lombardia, perché la Lombardia, stando a quello che dice il Post, non riesce a disfarsi dei tablet usati nel referendum del 2017. Insomma, questi tablet costarono 23 milioni di euro, dovevano essere un investimento, ma già all'epoca erano poco utilizzabili. Infatti nel 2017 la regione Lombardia investì circa 23 milioni di euro per comprare oltre 24.000 dispositivi simili a tablet, ma non veri tablet, per consentire il voto elettronico al referendum consultivo per l'autonomia che si tenne il 22 ottobre di quell'anno, quindi nel 2017. Ci furono molte polemiche per il costo che era elevato, però l'ex presidente regionale Roberto Maroni tentò di giustificarlo e di smorzare le polemiche dicendo che i dispositivi sarebbero poi stati dati alle scuole come strumenti didattici e quindi avrebbero avuto una seconda vita. 9 anni dopo però la regione ha ancora quasi 8.800 di questi tablet e non riesce a darli a nessuno, e il motivo principale sta nella frase che abbiamo detto prima, ovvero sono tablet ma non veri tablet, quindi dispositivi ormai vecchi, poco maneggevoli, basati tra l'altro su sistemi operativi superati e quindi difficilmente utilizzabili. Tra l'altro questi tablet furono progettati appositamente per le procedure elettorali e quindi per un utilizzo giornaliero la loro forma banalmente risulta scomoda, e dato che concava non si adatta granché a zaini e borse. Il loro sistema operativo è Ubuntu, un sistema open source basato su Linux che, pur essendo piuttosto diffuso, è difficilmente compatibile con i software Microsoft usati in molte scuole italiane. E quindi i piani della regione prevedevano di assegnare alle scuole che ne avrebbero fatto richiesta circa 20.000 dispositivi. Molte scuole li hanno in effetti ricevuti, ma diversi dirigenti scolastici nel 2018 avevano raccontato di varie difficoltà nell'utilizzarli a causa del peso, dell'incompatibilità con alcuni programmi scolastici e della scomodità dei touchscreen e della mancanza di spazi in cui metterli. Una volta trascorsi 5 anni, la maggior parte dei dispositivi sono rimasti nelle scuole, ma diversi di loro hanno detto di volerli poi restituire, e in quel periodo non è chiaro come e quanto siano stati usati. E quindi alla fine del 2025 la regione ha pubblicato una manifestazione di interesse per regalare 9.000 tablet rimasti a chi avesse fatto domanda e fosse stato disponibile ad andarseli a prendere, e se li era aggiudicati quasi tutti un unico soggetto, che però alla fine non li ha più ritirati, ed è finita che inizio settembre l'assegnazione è decaduta, quindi 230 sono stati dati ad altri richiedenti e i rimanenti 8.770 sono invece rimasti nelle mani della regione. Martedì, scrive ancora il Post, durante un question time il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono del Partito Democratico ha chiesto cosa intendesse fare la regione con questi dispositivi. Del Bono ha parlato di uno spreco di risorse pubbliche, chiaramente, e ha detto: peraltro non è chiaro che uso ne sia stato fatto dal 2023 ad oggi. Il sottosegretario con delega controlli patrimonio e digitalizzazione Ruggero Invernizzi ha risposto

0: questo, dicendo che la regione ha provato a promuovere il recupero di tablet, ma che si tratta di dispositivi elettronici ormai desueti e non più in grado di operare, che quindi di conseguenza i dispositivi residui non sono più utilizzabili. Quindi insomma un utilizzo di risorse pubbliche per dei tablet che poi non vengono più utilizzati. 8:15, vediamo anche altro che cosa si dice sugli aggiornamenti. Ad esempio dell'ANSA, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, un morto e 11 feriti. Questa è la notizia che leggiamo, l'ultima notizia che leggiamo dall'ANSA, e oggi le prime pagine dei giornali sono costellate comunque da notizie internazionali. Ad esempio leggiamo sul Corriere della Sera: tregua energetica ma Mosca gela Trump, Zelensky noi all'oscuro. Insomma è successo durante questo weekend che Donald Trump abbia prima annunciato un accordo con la Russia, ma poi anche una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Zelensky aveva dichiarato di non saperne nulla, e quindi insomma si sono avvicendati diversi scambi tra i due leader, tra Zelensky e Donald Trump. La Russia invece ha taciuto. Insomma, leggiamo al Corriere della Sera: Trump annuncia uno stop ai raid sulle infrastrutture energetiche tra Mosca e Kiev, ma se Mosca avrebbe detto no, Zelensky dice di esserne all'oscuro. Non sapevo nulla, diteci quando inizia. E poi, in risposta alle critiche del presidente USA, aggiunge che l'Ucraina terrà elezioni se Putin accetterà una tregua di 60 giorni che consenta di organizzarle. Infatti Donald Trump ha detto che l'Ucraina dovrebbe andare alle elezioni, e a parte prima insomma il l'essersi offeso sostanzialmente di Zelensky per aver ricevuto questa indicazione da parte di Donald Trump, poi ha detto se Putin ci concede 60 giorni di tregua, se ci concede 2 mesi di tregua, noi avremo il tempo di andare alle elezioni, anche perché sotto legge marziale in Ucraina non si può andare ad elezioni proprio per legge. E quindi proseguiamo con i quotidiani nazionali di questa mattina. Ad esempio La Stampa, che parla sempre di Ucraina, lo fa con una fotonotizia e scrive: la tregua fantasma, la lezione dell'Ucraina, Trump stop gli attacchi energetici, il no di Mosca, vertici della difesa e UE nel mirino di Putin. E anche Repubblica, che in apertura scrive: Zelensky a Trump, pronto elezioni, decide l'Ucraina. La Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev: non ne sapevo nulla. Volodymyr Zelensky risponde alle provocazioni di Trump, che aveva chiesto elezioni in Ucraina per sostituirlo. Il presidente ucraino si dichiara favorevole alle urne solo se Putin accetta di fermare le armi, ma di tregua la Russia non vuole saperne, nemmeno di quella energetica, anche se il presidente USA ha annunciato il cessate il fuoco su centrali e raffinerie. Mosca tace, dice la Repubblica. E leggiamo ancora due titoli da due prime pagine che non abbiamo ancora consultato di stamattina. Una è il Fatto Quotidiano, che scrive: Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, tregua forzata annunciata senza avvertire l'ucraino, se no addio armi. E poi il Domani, che scrive: Kiev, la tregua energetica di Trump, Zelensky spiazzato ma apre al voto. Il presidente USA annuncia sui social il cessate il fuoco contro le infrastrutture strategiche dei paesi. Il leader ucraino invece risponde: non ne so nulla, e chiede 60 giorni di pausa dal conflitto per indire elezioni. E non violatela con un messaggio su Truth, non con un suo comunicato ufficiale, insomma come fa sempre Donald Trump. Ieri ha annunciato con effetto immediato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, assicurando che gli attori avevano concordato. Kiev è d'accordo ma non sa niente, non conosce i dettagli della tregua. Il presidente ucraino, che allora voleva sapere questo cessate il fuoco quando inizia, servono dettagli a fornirli, deve essere Trump, ha detto Zelensky, in contatto con i leader di Canada, Finlandia e NATO, oltre che con la presidente della commissione von der Leyen. Allora 8:19, 34 secondi, e facciamo 2 minuti di pausa e poi torniamo con la rassegna stampa nazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E allora alle 8:21 e 58 secondi compulsiamo anche i titoli di un po' di testate online italiane e facciamo anche qualche recupero. Infatti sabato mattina il Post titolava: il maltempo ha fatto molti danni nel sud Italia. Lipari, l'esondazione di due torrenti ha allagato decine di abitazioni e c'è l'allerta arancione in gran parte della Calabria. Infatti tra venerdì e sabato notte ci sono stati dei forti temporali che hanno colpito il sud Italia e hanno causato danni in varie città. La situazione più grave è sicuramente quella di Lipari, riporta il Post. Nelle isole Eolie, infatti, l'esondazione di due torrenti ha allagato decine di case e ha fortemente compromesso la viabilità per via del deposito di fango e detriti sulle strade. Diverse auto sono poi rimaste bloccate nel porto di Sottomonastero e i vigili del fuoco stanno intervenendo in vari punti dell'isola. Questo lo riportava sabato, quindi insomma gli eventi sono dei soccorsi sono già andati oltre. A Siracusa il maltempo ha provocato il guasto di una condotta idrica e vari blackout in città, in altri comuni della provincia. A Napoli invece è stato necessario evacuare 3 appartamenti e mettere in sicurezza parte della collina di Posillippo a causa di frane. E poi leggiamo ancora: ci sono stati gravi danni anche in Calabria, dove la protezione civile ha diramato l'allerta arancione in gran parte della regione e in diversi comuni delle province di Catanzaro e Cosenza. E ad esempio la strada statale 106 che percorre il lato meridionale della Calabria è stata chiusa a Melito di Porto Salvo in entrambe le direzioni per via di una frana. Insomma, il sud che continua a venire martoriato dal maltempo. Ricordiamo non troppo tempo fa, ad esempio, la frana di Niscemi. E invece ci spostiamo su Pagella Politica, che riporta una notizia in realtà già di qualche giorno fa, che però insomma approfondisce. Infatti scrive Pagella Politica: il problema di Giorgia Meloni con gli audio deepfake è decisamente reale. Infatti la Presidente del Consiglio aveva presentato una domanda all'ufficio dell'UE per la proprietà intellettuale per tutelarsi contro la clonazione artificiale della sua voce e aveva depositato anche un campione della sua voce in cui diceva: io sono Giorgia. E come Pagella Politica ha documentato in più occasioni, che Giorgia Meloni negli ultimi anni è finita spesso al centro di casi di disinformazione e truffe con video e audio manipolati con intelligenza artificiale per farle dichiarare cose mai dette, e quindi insomma è legittimo che la Premier si volesse tutelare in questo senso. Ad esempio nel 2024, Pagella Politica riporta un po' di esempi, sui social media si era stato diffuso un deepfake in cui la Presidente del Consiglio sponsorizzava una fantomatica app per ottenere guadagni facili e immediati. L'anno successivo era poi comparso online un contenuto simile, una farsa intervista video in Rai in cui la leader consigliava l'utilizzo di una presunta piattaforma di trading che garantiva un guadagno fino a 30.000 euro al mese con un investimento iniziale di 250 euro. E ad aprile 2026 invece era poi apparso un altro video falso creato con l'IA di un discorso di Meloni censurato dalle TV contro Donald Trump e la sua gestione della guerra contro l'Iran. Quest'estate poi invece su X era circolato un video generato con intelligenza artificiale in cui Meloni dichiarava in inglese durante un evento pubblico: non permetteremo che la legge della Sharia venga applicata in Italia, una frase che la Meloni non aveva mai pronunciato. Pagella Politica cita il Post che riporta che diversi esperti di marchi concordano sul punto che la registrazione del marchio sonoro non è l'unico e neppure il più appropriato strumento di tutela giuridica della voce, intesa come un attributo distintivo dell'identità e della riconoscibilità di una persona. La voce umana è infatti tutelata innanzitutto dall'articolo 10 del Codice Civile. In ogni caso, comunque, questa per dare un contesto più ampio anche a quest'ultima mossa della Premier, che era avvenuta ormai 5-6 giorni fa. E quindi a 8:25 ci spostiamo su un'altra testata online, l'Indipendente, che questa mattina riporta in realtà una protesta che è avvenuta sempre durante il weekend in Lombardia e ricorda l'Indipendente che la Lombardia è una regione molto all'avanguardia nella gestione dei data center. Però proprio per questi data center durante questo weekend c'è stata una grande protesta da parte dei cittadini lombardi. Infatti la Lombardia è e vuole restare all'avanguardia italiana nella gestione degli hyperscale, una categoria di data center, scrive l'Indipendente. Però la costruzione di queste infrastrutture ha creato grossi problemi agli abitanti locali, una premessa che ha sollecitato i cittadini di vari comuni lombardi a sollevarsi diversi quesiti e a chiedere una moratoria che sospenda ogni lavoro in attesa di un piano nazionale sottoposto a valutazione ambientale strategica. La Lombardia, lo ricordiamo, è l'unica regione italiana ad avere al momento una legge per i data center, perché non ci sono ancora delle direttive a livello nazionale. L'unica direttiva che c'è è con l'ultimo decreto bollette fatto dal governo, in cui si stabiliva che se un data center viene dichiarato di impegno strategico nazionale, allora sovrasta insomma anche le leggi regionali, quindi il governo può decidere volendo di sovrastare l'unica legge regionale che esiste al momento in Italia, quella lombarda appunto. Seguendo l'ethos finanziario, scrive l'Indipendente, nel novembre 2025 la regione Lombardia si è mossa in autonomia con un progetto di legge per normare l'edificazione di data center. L'intenzione era duplice: da un lato attrarre investimenti con una posizione amministrativa ben definita e semplificata, dall'altro fissare standard ambientali, anche perché i data center sono rinomati per avere dei grossi impatti sull'ambiente. Questo PDL, riporta l'Indipendente, è stato discusso a maggio 2026, approvato all'inizio di giugno. Il testo tuttavia definisce con cura l'accelerazione dei procedimenti autorizzativi, mentre lascia ambigui i vincoli di sostenibilità ambientale ed energetica. Quindi il 10 ottobre la rete, i comitati cittadini e le riste civiche sono scesi in piazza davanti a Palazzo Marino a Milano con un obiettivo ancora più ambizioso: chiedere al governo la sospensione temporanea di tutti i progetti per poter stabilire a livello nazionale quali siano i reali bisogni di nuove infrastrutture e quale sia l'impatto che queste hanno sul territorio. Il documento chiede inoltre di rivedere le disposizioni che accelerano i procedimenti autorizzativi, di aggiornare le linee guida ambientali e di sospendere l'iter parlamentare, scrive l'Indipendente, della delega al governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. E quindi si scrive, si fanno tutta una serie di esempi, ma poi si conclude l'articolo con scrivendo che i manifestanti hanno espresso preoccupazione anche per l'enorme richiesta di energia elettrica che si concentrerà in prossimità dei data center. All'estero i centri hyperscale hanno in più occasioni fatto lievitare le bollette di interi quartieri, mettendo a rischio la stabilità della fornitura elettrica per le utenze domestiche. E allora 8:29, ascoltiamo Muoversi in Piemonte, facciamo una pausa e poi torniamo, e questa volta però con la rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino traffico intenso e rallentamenti anche sulla diramazione per Pinerolo, tra Drosso e Corso Orbassano. Infine ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove per lavori si rallenta tra gli svincoli Chivasso Est e Chivasso Ovest in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: 8:38 e 33 secondi, inizia ufficialmente adesso, è già notizia, la rassegna stampa di RBM versione internazionale. Infatti iniziamo dalla Russia e dall'Ucraina. Abbiamo diverse cose da dire per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, e c'entra anche il coinvolgimento degli Stati Uniti, insomma, in modo molto molto importante. C'è questa triangolazione, insomma, che vediamo oggi. Venerdì scorso, infatti, il 9 ottobre, Donald Trump aveva annunciato un accordo per la fornitura di gasolio con la Russia, sollevando quindi le sanzioni. Non tutte, ma una parte. Secondo l'accordo, la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate metriche di gasolio ai mercati statunitensi e mondiali, pari a circa 2,25 milioni di barili di carburante. Nonostante Trump abbia detto che questo farà abbassare i prezzi del diesel in America e nel mondo, si legge da Reuters che gli analisti affermano che l'accordo di fornitura di gasolio siglato da Trump con Mosca difficilmente porterà ad un calo duraturo dei prezzi, perché i volumi sono troppo pochi. Sono troppo bassi e quindi non hanno il potere di influenzare i mercati e di influire sul prezzo del carburante. Quindi almeno non potrà portare a un calo duraturo dei prezzi del carburante. Ecco, Volodymyr Zelensky ha chiamato la decisione debole, questo è un virgolettato, una citazione di Reuters, da Zelensky, criticando duramente questo accordo tra Trump e Putin, dato che permette a Putin di avere una fonte di introiti in più per finanziare la guerra contro l'Ucraina. Trump ha replicato dicendo che in Ucraina servono delle elezioni assolutamente per sostituire il leader, e questo l'abbiamo già visto dai giornali italiani. Zelensky invece ha altrettanto replicato dicendo: vanno bene le elezioni, dateci però una tregua di 60 giorni, se Putin ci darà 60 giorni allora noi indiremo le elezioni. Oggi ho qualche problema con l'addizione. In ogni caso, Trump ha replicato, Trump ieri ha scritto un post su Truth, sul suo social media, annunciando una tregua energetica tra Russia e Ucraina che secondo lui è con effetto immediato. Tuttavia, a quanto pare, Zelensky non ne sapeva niente e ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dall'annuncio, ma che lo accetterebbe volentieri se Putin facesse lo stesso. Che Trump annunci un accordo, tra l'altro, prima della conclusione dello stesso, non è una novità. Non è chiaro se si tratti di una tattica o semplicemente di impazienza. Ieri sera la BBC forniva un aggiornamento live sull'Ucraina, in cui un analista, Vitaly Shevchenko, scriveva che Donald Trump ha già interrotto quasi tutti gli aiuti a Kiev, ma può ancora causare ulteriori danni all'Ucraina. Infatti potrebbe interrompere la condivisione di informazioni di intelligence, revocando ulteriori sanzioni alla Russia o impedendo ad altri di acquistare armi americane per l'Ucraina. Elon Musk invece, che sostiene ad esempio le critiche del presidente Trump nei confronti di Zelensky, può causare gravi danni alle forze armate ucraine, negando loro l'accesso al sistema di comunicazioni satellitari Starlink. Queste rinnovate pressioni americane, unite all'intensificarsi degli attacchi russi, fanno presagire che questo sarà probabilmente un inverno molto molto duro per l'Ucraina, paese che è stato invaso dalla Russia nel 2022. Vediamo ancora qualche titolo dei quotidiani di quotidiani e testate che parlano di Ucraina. In particolar modo è interessante vedere dal sito di informazione Axios che con il suo pregevole Barak Ravid, che insomma è forse la persona più informata su quello che succede all'interno della Casa Bianca, scrive un pezzo sull'Ucraina, appunto, e scrive Barak Ravid: Trump mette sotto pressione Zelensky mentre la Russia continua gli attacchi all'Ucraina. Ed è interessante leggere in fondo all'articolo: nel mezzo della crisi con l'Ucraina, gli inviati presidenziali Witkoff e Kushner hanno sospeso il loro previsto viaggio a Mosca, almeno fino a quando non avranno chiarezza sulla disponibilità dell'Ucraina e degli europei ad accettare una nuova proposta unitaria per Putin. Un funzionario ucraino ha dichiarato venerdì ad Axios che durante un incontro con i negoziatori statunitensi a Miami, Witkoff e Kushner hanno minacciato Trump di interrompere la condivisione delle informazioni di intelligence americane se gli Stati Uniti avessero continuato a ignorare le sue richieste. E invece un funzionario statunitense avrebbe smentito questa informazione, ma domenica il Financial Times ha riportato che gli Stati Uniti avrebbero comunicato ai paesi europei la possibilità di interrompere la vendita di armi all'Ucraina tramite la NATO se l'Ucraina continua ad attaccare le raffinerie russe, che però sono uno strumento fondamentale per la campagna ucraina contro la Russia. E tra l'altro sempre Barak Ravid su Axios riporta che Trump si starebbe progressivamente innervosendo sempre di più nei confronti di Zelensky, perché appunto si aspetta che Zelensky lo rispetti, dice Ravid, che lo può dire perché appunto cita come fonte un funzionario della Casa Bianca. E in ogni caso vediamo anche altri testate, altri quotidiani. Partiamo dal Kiev Independent per vedere anche una carrellata di titoli sul campo. E il Kiev Independent scrive: l'affermazione di Trump riguardo un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina giunge inaspettata a Kiev, porterà solo a ulteriori massacri, questo è un virgolettato. Negli Stati Uniti scoppia una reazione bipartisan contro l'accordo sul diesel tra Trump e la Russia, e i parlamentari di entrambi i principali partiti hanno sostenuto che tale mossa minerebbe le sanzioni recentemente imposte contro la Russia, potrebbe potenzialmente fornire a Mosca miliardi di dollari di entrate e contraddirebbe gli sforzi del Congresso per fare pressione sul presidente russo affinché ponga fine alla guerra in Ucraina. Ma c'è un punto da tenere in considerazione quando parliamo di Donald Trump e Ucraina, ovvero la morte del senatore Lindsey Graham di qualche mese fa. Lindsey Graham era un senatore repubblicano molto vicino all'Ucraina, che spingeva molto per portare avanti gli aiuti all'Ucraina e che riusciva a convincere Trump in questo senso. Dalla sua morte qualche mese fa evidentemente non c'è più quella voce nell'orecchio, quel grillo parlante, diciamo, che parli a Trump, che gli sussurri nell'orecchio e faccia gli interessi dell'Ucraina anche in territorio americano. Vediamo anche altre testate di informazione, come ad esempio la testata indipendente Medusa, che ha un aggiornamento live su per ogni giorno di guerra. Oggi è il giorno 1691. L'Ucraina ha messo fuori uso il terzo dei 6 data center di Yandex. Interruzioni del servizio si registrano in tutto il paese. Yandex sarebbe il Google russo, sostanzialmente. La campagna contro i data center di questa azienda è già iniziata qualche giorno fa. E allora leggiamo anche dall'Ukrainska Pravda invece scrive questa mattina in apertura con il suo titolo: dichiarazione dei senatori, gli Stati Uniti non dovrebbero dare a Putin un'ancora di salvezza finanziaria. Vediamo che quindi anche in suolo americano i senatori non sembrano essere troppo contenti di questi annunci di Donald Trump. Però c'è un'altra notizia che riguarda la Russia e questa volta però non l'America e l'Ucraina, perché un'indiscrezione della BBC riporta che in una sua intervista al podcast The Rest is Politics, condotto da Alistair Campbell e Rory Stewart, Andy Burnham, il primo ministro inglese, avrebbe detto che la Russia ha interferito con il referendum della Brexit del 2016. Questo appunto lo riporta la BBC. La puntata uscirà nella giornata di oggi. Burnham ha fornito ulteriori dettagli nella puntata, non ha fornito, scusatemi, ulteriori dettagli sulla natura, sulla portata delle attività svolte da Mosca durante il referendum sulla Brexit, e ha poi aggiunto che non vi è alcun motivo valido per ritenere che l'intervento russo abbia influenzato l'esito del referendum del 2016. Quindi tutte specifiche da tenere importanti. Ha tra l'altro detto che è offensivo insinuare che gli elettori si siano lasciati ingannare così facilmente. Nella sua intervista Burnham ha anche affermato di aver discusso del problema dell'ingerenza russa con il cancelliere Friedrich Merz durante la sua visita in Germania all'inizio della settimana scorsa. Perché è così importante? Perché in un momento in cui in Europa si parla sempre di più di guerra ibrida e di interferenze russe, insomma, questa indiscrezione aggiunge un tassello al quadro. E però allora ci spostiamo di area geografica, andiamo in Asia occidentale. Ieri una persona è stata uccisa e una dozzina sono state ferite da un attacco sull'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco è arrivato un giorno dopo ad un altro bombardamento da parte degli Houthi, milizia yemenita estensione del regime di Teheran. Quest'altro attacco di sabato invece ha causato però 13 morti e più di 300 feriti ed è stato il più mortale in oltre un decennio per l'Arabia Saudita. Gli Houthi sostengono che i loro attacchi siano di ritorsione, questo leggiamo, ma andiamo a consultare anche i siti di informazione. Partiamo dal saudita Arab News. Saudi Arabia's Air Defenses intercept UT missile in Khamis Mushait. Questo leggiamo dall'Arab News, sito di informazione saudita. Le difese aeree dell'Arabia Saudita intercettano il missile UT a Khamis Mushait. Nuovi allarmi sono stati emessi ad Azir in seguito ai ripetuti attacchi agli aeroporti di Riyadh e Dammam. Gli UT hanno rivendicato la responsabilità di questi attacchi, tra l'altro. E c'è tra l'altro una interessante analisi del New York Times questa mattina, in apertura del New York Times: Saudi Arabia has few options as Houthis aim at heart of its ambition. L'Arabia Saudita ha poche opzioni, mentre gli Houthi mirano al cuore delle sue ambizioni. Infatti dice il New York Times che gli Houthi hanno colpito il cuore delle ambizioni del principe Mohammed bin Salman di trasformare l'Arabia Saudita da una nazione isolata e dipendente dal petrolio in un polo globale per gli affari e il turismo. Non c'è una via d'uscita facile per il principe ereditario. Raggiungere una soluzione politica con gli UTI è diventato più difficile man mano che le loro richieste sono aumentate, e tentare di sconfiggere il gruppo militarmente ha poche probabilità di successo, secondo gli analisti. La milizia ha poco da perdere, è diventata sempre più agguerrita dopo ripetuti scontri con nemici più potenti. 8:49:30, e allora noi facciamo una pausa 2-3 minuti e poi torniamo e concludiamo la nostra rassegna stampa internazionale. Tra poco.
1: RBE, vicina a te.

0: 8:52, 58 secondi e torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale. Io vi ricordo che Già Notizia va in onda su radio e TV, ma anche su YouTube, dove potete cercare, digitare il nome della radio, Radio TV. RBR Radio TV su YouTube, e trovate appunto le live di Già Notizia e potete anche consultarle ovviamente dopo l'orario di messa in onda, quindi diciamo in differita se volete recuperarvi le live. Quindi adesso però alle 8:53 ricominciamo, parliamo delle proteste in India. A Delhi si intensificano le proteste mentre i leader del gruppo degli scarafaggi, The Cockroach Party, giurano di continuare la lotta. Questo leggiamo dalla BBC. Il partito del popolo degli scarafaggi, il Cockroach Janata Party, guidato dalla generazione Z indiana, ha promesso di continuare la sua proteste chiedendo le dimissioni del massimo funzionario elettorale. Insomma, questa vicenda l'avevamo già raccontata la settimana scorsa, trovate il, insomma, potete ritrovare il video dove parliamo delle proteste in India appunto nella sezione live sul canale YouTube RBE Radio TV, e potete appunto, il video si chiama Fantasmi Indiani. E in ogni caso Abhijit Dipke ha dato inizio al movimento a maggio dopo che il presidente della Corte Suprema aveva paragonato alcuni giovani disoccupati agli scarafaggi. Altri leader sono stati arrestati poi al loro arrivo, perché Dipke appunto è stato arrestato sabato a Delhi ma poi rilasciato domenica. Dipke ha dichiarato nella sua prima dichiarazione dopo il rilascio che il presidente della Corte Suprema non si arrenderà né si lascerà intimidire. Secondo quanto riportato dai media, sabato sono stati fermati e rilasciati 7.000 manifestanti, domenica ne sono stati fermati centinaia. Il Cockroach Janata Party non è registrato come partito politico in India, sta cercando di ottenere riforme elettorali a pochi mesi da cruciali elezioni statali e ha anche richiesto le dimissioni del presidente della commissione elettorale Jinesh Kumar, colui responsabile dell'eliminazione di milioni di nomi dalle liste elettorali che però si sono rivelate colpire, insomma, escludendo diverse fasce della popolazione, in particolar modo coloro che erano era molto meno probabile che avrebbero votato per Modi. E Dipke ha poi anche detto che si stava recando al suo villaggio per partecipare al funerale della nonna morta all'incirca nello stesso periodo del suo arresto, e ha aggiunto che il presidente della Corte Suprema, appunto quello che leggevamo prima, Ranka e Das, hanno poi dichiarato, altri leader del Cockroach Janata Party, in una conferenza stampa, che tale condizione non significava che non potessero protestare. La protesta pacifica è un nostro diritto costituzionale, Jantar Mantar è un luogo designato per le proteste, quindi questo non significa che non possiamo protestare pacificamente. Leggiamo sul New York Times un'analisi anche di queste proteste degli scarafaggi. La repressione mette a nudo i limiti del piano di Modi per mantenere il potere, questo è il titolo dell'analisi. Infatti il primo ministro indiano Narendra Modi ha a lungo coltivato l'immagine di leader eletto popolare della più grande democrazia del mondo, una voce pacata di pace in un mondo di violenza. In India ha saputo bilanciare questo ruolo con un'altra inclinazione, quella di uomo forte, i cui luogotenenti hanno brandito le armi dello Stato contro i dissidenti, sfruttando un sistema legale e una burocrazia sempre più malleabili. Questi sforzi hanno indebolito e frammentato l'opposizione, intimidito i media indipendenti e incarcerato attivisti. Sabato il precario equilibrio del signor Modi è crollato quando le scene di violenza che si svolgevano nella capitale sono state trasmesse in tutto il mondo, mettendo a nudo le criticità del governo e i limiti della sua formula per mantenere il potere. E questa analisi la terremo a mente perché la guarderemo più a fondo in Oltre la Prima, lo spazio di approfondimenti e interviste che Francesco Pipris e io gestiamo dalle 9 alle 10. Infatti tra non molto, dopo la fine della rassegna stampa, inizierà proprio Oltre la Prima. E quindi leggiamo anche da l'Hindustan Times, testata indiana: le porte della Corte Suprema sono aperte a tutti. Il presidente della Corte Suprema Surya Kant afferma che le porte appunto alla Corte Suprema sono aperte a tutti, ma non incontrerà il leader del partito Rahul Gandhi. Rahul Gandhi è il leader del partito di opposizione. Questo leggiamo appunto dall'Hindustan Times. Il presidente della Corte Suprema si è rifiutato di rivelare i motivi della sua decisione di non incontrare il leader del Congresso Rahul Gandhi, affermando di aver mantenuto la riservatezza della lettera scambiata tra loro. E poi leggiamo anche da Reuters dei nuovi aggiornamenti su quelli che sono le prossime mosse di questa protesta. Infatti si legge da Reuters che Delhi chiude le stazioni della metro e ci saranno restrizioni sul traffico prima delle nuove proteste contro il capo il responsabile elettorale. Infatti le autorità hanno chiuso 6 stazioni della metropolitana, avvertito di possibili disagi al traffico, mentre i partiti di opposizione pianificano una marcia verso la Corte Suprema per protestare contro una controversa revisione delle liste elettorali che ha scatenato giorni di disordini nella capitale indiana. I partiti di opposizione e i sostenitori del movimento giovanile degli Scarafaggi sono scesi in piazza quasi quotidianamente questo mese per chiedere le dimissioni del presidente della commissione elettorale Ganesh Kumar a causa della revisione che, secondo i critici, favorisce il partito Bharatiya Janata Party, il partito per l'appunto del primo ministro Narendra Modi. E quindi 8:58, questa ultima manciata di minuti che ci rimane la utilizziamo per leggere da Al Jazeera che Netanyahu chiede un'indagine sulle fonti del pluripremiato film su Gaza, Naza per l'appunto. Il documentario si basa su 24 fonti israeliane anonime che accusano i militari di uccidere palestinesi a Gaza utilizzando sistemi di intelligenza artificiale, ma il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiesto un'indagine sulle fonti anonime citate in un documentario, quindi sostanzialmente chiedendo di indagare i soldati che hanno testimoniato all'interno del documentario. Questo pluripremiato film Naza, di cui abbiamo già parlato molto negli ultimi giorni, si basa sulle testimonianze di 24 informatori militari israeliani rimasti anonimi che accusano l'esercito di aver utilizzato questi sistemi per uccidere numerosi civili nel territorio assediato, e Netanyahu ha chiesto che il capo dello Stato Maggiore, il capo dello Shin Bet e il procuratore generale avviino un'indagine approfondita sui partecipanti al film Naza e li perseguano per gravi violazioni della sicurezza informatica, diffamazione e danno gli interessi diplomatici e di sicurezza di Israele. E oltre a essere un'azione contro il giornalismo, insomma perseguire le fonti provoca una paura diffusa e quindi molto probabilmente sarà più difficile cercare nuove fonti per chi vorrà portare avanti un lavoro di questo tipo. E quindi il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha chiesto che vengano prese in considerazione azioni legali contro i partecipanti e ha ordinato un'indagine sulle sospette fughe di notizie riguardanti informazioni militari classificate utilizzate nella produzione del film. Questo 9 in punto, tra poco saremo in onda con Oltre la Prima, approfondimenti e interviste. E già Notizia non torna domani a causa di un mio impegno, e già Notizia non andrà in onda, ma torniamo mercoledì con la rassegna stampa nazionale e internazionale di RB Radio TV. Buon proseguimento di giornata, ma soprattutto di ascolti, perché tra poco appunto saremo di nuovo in onda. Tra poco, ciao a tutte e tutti.
1: E già Notizia, la rassegna stampa di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Obstaiteso trebo da una serie scritte.
4: We feel the technology industry caused significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

0: amore mediterraneo.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Sono le 9:10 minuti che scattano in questo preciso istante. Buongiorno, ben trovati e buon inizio di settimana a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, lunedì 12 ottobre 2026. E buongiorno, ben trovato a Jacopo Bertuglia.
1: Ciao Francesco,
0: ciao Jacopo,
1: ciao a tutti.
0: Bentornato. Poi tra pochissimo vi racconteremo, insomma, che cosa, perché in questi giorni Jacopo Bertuglia, in realtà era in diretta anche venerdì,
1: sì,
0: ma
1: no,
0: poi
1: infatti
0: nel fine settimana

pubblico, con i nostri spettatori e ascoltatori nei prossimi giorni. Inizia una nuova settimana e insomma di cose anche in questo fine settimana ne sono successe davvero davvero tante, e quindi in questo spazio di approfondimento da quest'ora fino alle 10 vogliamo parlare di India, ma vogliamo parlare anche di molto altro. E allora io direi intanto organizziamo le idee, abbiamo davvero tante cose da condividere con voi, ascoltiamoci Franz Ferdinand intanto.

0: E questi sono i Franz Ferdinand in apertura di questa nuova settimana. Evil Eye da Right Thoughts, Right Words e Right Action, uscito per Domino il 23 agosto del 2013. Allora, apriamo, Jacopo, la nostra settimana di approfondimenti all'interno di Oltre la Prima, insomma, tornando in India, perché insomma sono successe delle cose in questo fine settimana, no?
1: Sì, esatto, l'avevamo già raccontato la settimana scorsa, in realtà avevamo parlato di queste proteste, perché dovute alle liste elettorali, perché milioni di nomi sono stati cancellati dalle liste elettorali, certo, indiane, e casualmente molti dei nomi, nonostante la scusa è stata per ripulire, diciamo, i server da nomi ripetuti e ormai di gente magari venuta anche a mancare, però in realtà hanno colpito anche persone ancora vive, ma in particolar modo persone che per il loro status sociale non avrebbero votato per il presidente Modi. E quindi questo ha portato a delle grandi proteste dei giovani, in particolar modo perché partite di nuovo dal Cockroach Janata Party, che non è un vero e proprio partito politico, ma potremmo chiamarlo più un movimento, partito già in realtà quest'estate, avevamo raccontato le proteste dei giovani indiani, e adesso loro vogliono la dimissione del capo della divisione elettorale, colui che ha portato avanti queste misure cancellando milioni di nomi da queste liste elettorali.
0: Intanto il contesto è, allora, il Sole 24

0: 24 ore, così come molti giornali nel fine settimana danno conto di questa operazione di polizia, sostanzialmente fermati i leader degli scarafaggi per impedire le proteste contro Modi. Il movimento giovanile di protesta voleva scendere in piazza contro l'esclusione di decine di milioni di cittadini dalle liste elettorali, come diceva Jacopo. Questo dal Sole 24 Ore. Tu ci porti invece sul New York Times, giusto?
1: Sì, esatto, da un'analisi che riflette su una questione, ovvero come l'atteggiamento di Modi è sempre stato quello di dimostrarsi il leader pacificatore in grado di essere straordinariamente democratico nella nazione più popolosa al mondo. Beh, questa facciata è caduta chiaramente durante il weekend, quando i filmati delle proteste e della repressione delle proteste a Nuova Delhi si sono diffuse su tutte le principali piattaforme di informazione e si sono viste quelle che sono state le violenze della polizia contro i manifestanti. Modi, Narendra Modi, presidente indiano, come di consueto, dice il New York Times, è rimasto in silenzio sulle proteste. Sui suoi account social ha invece pubblicato auguri di compleanno per le festività, in linea con la sua abitudine di associarsi solo a cose positive, e deve ancora affrontare la sfida di come gestire il crescente dissenso che, secondo gli analisti, non ha precedenti. L'opposizione, un tempo provata, si sente rinvigorita e sta cercando di ampliare la spaccatura aperta dai giovani attraverso mesi di ostinata agitazione. Modi si trova quindi ad affrontare una sfida generazionale. Lui e il suo partito, il Bharatiya Janata Party, che da un tempo coniuga la dimestichezza con il digitale a un'ideologia nazionalista indù che promuove gerarchia e uniformità, sembrano in difficoltà di fronte a una generazione Z molto attiva, che reagisce negativamente a questo tipo di autorità rigida. E quindi l'attuale ondata di rabbia, scrive il New York Times, è scaturita da quella che i manifestanti percepiscono come una minaccia alla sacralità del voto in India, e mette in discussione l'immagine del signor Modi come leader eletto con un forte mandato popolare. Il suo partito cita spesso le sue 3 vittorie alle elezioni nazionali. Modi è il primo ministro da 12 anni e il successo ottenuto alle elezioni locali per respingere le critiche alla condotta del suo governo. Nell'ultimo anno una revisione a livello nazionale, qui il New York Times ripete quello che dicevamo in apertura, ha eliminato oltre 130 milioni di nomi dalle liste elettorali. Le crescenti prove di caos nel processo di revisione, le accuse secondo cui milioni di indiani sarebbero stati deliberatamente privati del diritto di voto, hanno alimentato l'indignazione popolare. I manifesti chiedono le dimissioni quindi di Jianesh Kumar, responsabile elettorale nominato attraverso un processo dominato da Modi, e lo accusano di aver manipolato queste liste elettorali, scavalcato gli altri 2 presidenti della commissione elettorale. E il partito di Modi però ha respinto l'accusa, affermando che i critici sono dei perdenti e che non sanno competere alle elezioni. Insomma, questo è un linguaggio tra l'altro molto trampiano nel momento in cui si riceve una critica.
0: Ha fatto scuola.
1: Sì, esatto. You're a loser, sei un perdente. Quindi non hai il diritto di protestare contro qualcosa che sto facendo io e che è antidemocratico, nella misura in cui elimini milioni di persone, milioni di nomi dalle liste elettorali, anche perché, anche se fosse trattato di un semplice errore, no, di aver eliminato persone ancora vive, e la misura in realtà prevedeva di eliminare soltanto persone che non potevano effettivamente più votare, si fosse trattato di un errore, si chiedeva scusa e si rimediava. Ma evidentemente qui l'ostinazione nel portare avanti nel giustificare queste misure prese da Modi dimostrano che forse qualche malizia c'era.
0: Sì, ma tra l'altro puoi spostare l'attenzione, se posso dire, semplificando ovviamente, perché voglio dire, anche i capi di Stato, di governo sono umani, diciamo, la strategia di far finta di niente, fare gli auguri, no? E quasi con quell'atteggiamento passivo-aggressivo che dimostra in realtà, insomma, che non esisti, perché parlo di altro, come dire, è molto diffuso, diciamo, no? E quello è un atteggiamento che tende a sminuire ovviamente anche la portata, la forza, come in questo caso del movimento degli scarafaggi.
1: E
0: no?
1: Dici bene, la forza e la portata, perché nonostante la dura repressione del governo, le proteste non sono state soffocate, anzi, nonostante l'installazione di numerose barricate al centro di Nuova Delhi, il dispiegamento di migliaia di agenti e di forze dell'ordine nelle strade, i manifestanti continuano a comparire in diversi angoli della città prima che la polizia riesca ad arrestarli. Il leader del movimento giovanile hanno promesso ulteriori proteste dopo essere stati rilasciati dalla detenzione. Infatti negli scorsi giorni erano stati arrestati, ed era stato arrestato anche il leader dell'opposizione al governo, Rahul Gandhi. In ogni caso, Moak Gupta, uno studente di psicologia di 22 anni, era tra i protestanti arrivati di buon mattino sabato, scrive il New York Times, solo per trovarsi di fronte a barricate e cordoni di forze dell'ordine. Ha raccontato di aver trascorso l'intera giornata a giocare al gatto e al topo con la polizia, condividendo poi la sua esperienza su Instagram. Ha affermato che ciò che il partito al governo non comprende dei membri della sua generazione è che faranno esattamente ciò che viene loro proibito. Hanno usato la forza anche l'ultima volta, mi hanno colpito con un manganello, ha detto, riferendosi alle proteste di quest'estate. Con noi non funziona, mi hanno fatto arrabbiare ancora di più. Come hanno potuto colpirci? Questo è un interrogativo di Moak Gupta, 22 anni, che protesta in queste ore nelle strade di Nuova Delhi. E appunto, insomma, questo è il contesto delle proteste in India.
0: E se posso aggiungere, insomma, tu poi tra l'altro sei stato in Francia in questo fine settimana, come dire, sempre di più, questo credo che sia un buon segno anche per la democrazia, perché insomma il conflitto si alimenta anche vivendo le piazze, no? E abitandole, c'è sempre di più nel mondo, come dire, sono molto spesso i giovanissimi a scendere in piazza, a prendere, come dire, il toro per le corna, con tutto il rispetto ovviamente per il bovino che noi amiamo moltissimo, diciamo, e che si tende in ogni caso però poi a anche attraverso decreti, insomma in Italia, di decreti sicurezza o decreti che vogliono silenziare la protesta, ce ne sono stati e ne abbiamo parlato molto anche da queste a questi microfoni, però è quello che sta succedendo. Non possiamo fare una sorta di spoiler alert o comunque di prologo di quello che tu hai incontrato anche in questi giorni, cioè, come dire, ci sia proprio della piazza. Faccio un esempio piccolissimo che arriva dalle mie parti, alle porte. Io vivo a Collegno e in questi giorni ci sono state una manifestazione in particolare sabato per i lavori della metro che sono fermi da moltissimi anni. Insomma, ad aprire i cortei c'erano i giovanissimi, studenti universitari, studenti medi, insomma attivisti politico-sociali. Questo è un buon segnale, insomma, no? Che dobbiamo continuare a raccontare in qualche modo.
1: Beh, no? Effettivamente in tutto il mondo la mia generazione, perché poi alla fine è la Gen Z, la generazione Z, ha preso le piazze in molte nazioni del mondo, basta pensare all'India, basta pensare alla Francia, anche al Marocco però, e non solo. Quindi forse effettivamente c'è un sentimento generazionale che spinge tutto. In Francia quello che a me ha colpito è che insomma la generazione che sta protestando adesso in Francia si è proprio ritrovata in un buco sostanzialmente, perché gli investimenti dello Stato non sono arrivati a coprire l'istruzione in questo periodo, lo potranno fare per i prossimi anni, ma in questo periodo è particolarmente critica la situazione, quindi questo buco ha generato un'assenza dello Stato nell'istruzione, nella scuola, e quindi i ragazzi sono scesi in piazza per lamentare proprio questo. E quindi anche in India, di nuovo, quando lo Stato è assente, quando lo Stato permette che, anzi quando è lo Stato stesso che si autorizza a eliminare e a infliggere ai cittadini delle, appunto, come ad esempio togliere il diritto di voto, poi allora si scende in piazza. E forse effettivamente questa generazione sembra avere anche più volontà di scendere in piazza rispetto a quelle passate.
0: E noi ci torneremo sicuramente su questo tema, il proverbiale cul-de-sac, proveremo ad aprire, come dire, questa chiusura, questo muro, questa strada chiusa, insomma, anche con i nostri racconti e con le nostre testimonianze raccolte anche in quest'ultimo fine settimana. Passaggio musicale di Modest Mouse in questi minuti, We Are Between.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: naufragio, Jacopo, e, notizia che arriva da Rai News, recuperata ieri, però in realtà è una notizia che poi compulsando la rete, insomma, emerge nella sua tragedia totale, assoluta, almeno 139 migranti morti in un naufragio al largo di Gibuti, ne dava conto ieri il RaiNews.it, che è la fonte che stiamo utilizzando. In realtà alcune ore prima si parlava della metà, insomma, di persone morte, di molti, diciamo più di 100 dispersi, invece poi la situazione è diventata tragicamente chiara. Un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, stavolta nelle acque di Gibuti, fra il Corno d'Africa e le coste dello Yemen. Il ritrovamento di altri 30 corpi fa salire a 139 morti, inclusi almeno 15 bambini, il bilancio del naufragio di un barcone di migranti affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre, mentre era diretto verso lo Yemen. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava 305 persone e si è capovolta vicino a Gwere, a nord della città di Obok. I primi numeri ancora provvisori vengono da un comunicato dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM, le cui squadre sono al lavoro insieme alle autorità locali per fornire assistenza. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone dirette verso lo Yemen, una delle tappe più pericolose della cosiddetta rotta orientale che collega il Corno d'Africa ai paesi del Golfo. Le squadre di soccorso hanno recuperato 82 corpi tra uomini, donne e bambini. Questo è l'aggiornamento a ieri, ripetiamo. I sopravvissuti al momento accertati sono poco più di 80, tutti di nazionalità etiope. Di questi, 64 sono assistiti dall'OIM presso un centro di accoglienza a Obok. Si tratta di una perdita di vite devastante, ha dichiarato Alexander Koissak, capo missione dell'OIM a Gibuti, che ha definito l'accaduto un duro promemoria dei pericoli affrontati lungo questo corridoio migratorio. Migliaia di persone sfidano quel tratto di mare per fuggire dalla miseria, dei cambiamenti climatici, dalle guerre che insanguinano la regione, da ultimo la recrudescenza del conflitto civile nella regione etiope del Tigray e le nuove tensioni fra Etiopia ed Eritrea. Il tentativo è quello di raggiungere i paesi del Golfo attraversando lo stretto di Bab el-Mandeb verso lo Yemen, un paese già pomerissimo, ora devastato dalla guerra civile e dagli scontri fra milizie Houthi e Arabia Saudita. Dal 10 settembre l'OIM ha registrato più di 20.000 attraversamenti dall'Etiopia a Gibuti. I migranti provengono principalmente dai paesi del Corno d'Africa, in larghissima parte dall'Etiopia, in particolare dalle regioni del Tigre e dell'Amara e dalla Somalia, come conferma Kennedy Omodi Okot, portavoce dell'agenzia ONU. I numeri del fenomeno descrivono un'emergenza fuori controllo. Nel 2025 i morti e i dispersi lungo questa rotta erano stati oltre 900, a fronte di un aumento dei tentativi di traversata del 18%. La tragedia di queste ore segue di pochi mesi il naufragio dello scorso marzo, costato la vita a 9 persone, con altre 45 mai ritrovate. Davanti a questa escalation, l'OIM ha lanciato un appello urgente a donatori e partner internazionali per rafforzare i finanziamenti e sostenere le attività di salvataggio e assistenza di Gibuti. Come se non bastasse, insomma, ricordiamoci ancora una volta, e lo diremo sempre fino allo sfinimento, per ricordare soprattutto ai campioni del mondo che ritengono che, insomma, questi siano dei persone capricciose che vogliono andare dall'altra parte e che questa gente scappa, e sono storie con nomi e cognomi, con biografie ben definite, scappano da contesti di guerra, di carestia, di povertà assoluta. Insomma, dobbiamo tenere sempre presente questi contesti.
1: Sì, tra l'altro tu prima parlavi di Etiopia, Eritrea, Tigray. Ecco, giusto questi tre nomi ritornano ultimamente nelle notizie internazionali, perché riporta Al Jazeera che Etiopia ed Eritrea intensificano la retorica di guerra. Si stanno forse avvicinando a quest'ultima? Questa è la domanda di Al Jazeera. Abbiamo visto nelle ultime settimane come le truppe eritree nel Tigray, insomma, siano accusate dall'Etiopia di incursioni e di acuire una frattura che era già presente tra le due nazioni, tra Etiopia ed Eritrea, e si sono scambiate le due nazioni, appunto, accuse reciproche di aggressioni alle Nazioni Unite, alimentando i timori di un nuovo conflitto nella regione del Corno d'Africa, mentre i combattimenti si intensificano nella regione settentrionale etiope del Tigray. La disputa diplomatica si verifica mentre le truppe etiope e i gruppi armati alleati avanzano attraverso il Tigray, dove forze provenienti da Asmara avrebbero oltrepassato il confine per sostenere i ribelli che combattono le forze governative. Anche

0: qui, insomma, un luogo dove gli attriti si stanno intensificando, ma di cui pochissimo si parla nei media occidentali, perché anche la guerra in Sudan, che noi ricordiamo, la guerra in Myanmar, tutti i conflitti trascurati, dimenticati e non narrati, perché evidentemente la comunità internazionale ha troppo a cui pensare al momento per dedicarsi anche a queste storie, che però vengono totalmente dimenticate nel flusso dell'informazione.
1: E su questo, anche su questi conflitti dimenticati, invisibili, e come abbiamo sempre detto, è invisibile ciò che non si vuole vedere, molto spesso torneremo ancora una volta, lo proveremo a fare anche nelle prossime settimane con interlocutori, con colleghi che sono sul campo, che monitorano le situazioni anche del Corno d'Africa in maniera molto molto competente, a partire da Nigrizia, insomma, mi viene in mente, insomma, i colleghi di Nigrizia, ma molti altri colleghi che in questi anni sono anche transitati a questi microfoni. Sono le 9:35 minuti e 20 secondi, allora ascoltiamo il GR di Popolare Network e muoversi in Piemonte tra poco.
2: Popolare Network.
3: Le 9:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La scelta dell'azienda di lo stop a tutti gli stabilimenti è surreale e inaccettabile, lo dice la FIOM di Genova nel giorno dello sciopero di tutti i lavoratori dell'ex Silva. Gli operai stanno sfilando in questi minuti con un corteo che dal sito di Cornigliano si sta dirigendo verso il centro di Genova. I commissari dell'ex Silva hanno annunciato nei giorni scorsi lo stop agli impianti da metà novembre per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha stabilito lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. I sindacati chiedono però di non fermare la produzione negli altri impianti del nord, dove invece l'acciaio viene lavorato a freddo. E anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, in corteo con gli operai, ha ribadito che a Cornigliano ci sono ancora tutte le caratteristiche per poter andare avanti con la produzione.
4: Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha detto che Trump ha chiesto la sostituzione di Zelensky perché il presidente ucraino non sta mostrando di voler fermare la guerra. Dal Cremlino finora nessuna sulla tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri dal presidente degli Stati Uniti. Lo stesso Zelensky ha detto di non saperne niente e ieri sera ha denunciato un bombardamento su una centrale elettrica avvenuto dopo le parole di Trump, che sabato aveva appunto chiesto un nuovo presidente per l'Ucraina, dopo le critiche di Zelensky all'accordo tra Washington e Mosca su una fornitura di milioni di tonnellate di gasolio russo agli Stati Uniti. Stamattina le autorità di Kiev hanno dato notizia di almeno 3 morti in un attacco russo che avrebbe colpito un'area residenziale nella Kharkiv.
3: La responsabile esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha detto di aver parlato al telefono con il suo collega saudita, chiesto un rafforzamento di Aspides, la missione navale europea nel Mar Rosso. Il contesto è quello della guerra, in cui l'Arabia Saudita è contrapposta ai ribelli Houthi dello Yemen, che in questi giorni hanno preso di mira in particolare l'aeroporto di Riyadh, uccidendo in tutto 17 persone tra giovedì e domenica, secondo le autorità locali.
4: A Parigi nella notte un incendio ha distrutto il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto della capitale francese, ancora in attività. Non ci sono vittime né persone rimaste ferite, da capire cosa abbia causato il rogo della struttura inaugurata circa 400 anni fa.
3: Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi gli avvocati e giuristi della Rete per un voto libero e uguale depositano gli atti in 29 distretti di corte d'appello. Si punta ad avere già a gennaio una decina di rinvii alla Corte Costituzionale, l'obiettivo è quello di una pronuncia della Consulta prima delle prossime elezioni.
4: Lo scorso settembre è stato il più caldo mai registrato dopo quello del 2023, lo dice il programma europeo Copernicus, aggiungendo che per il secondo mese di fila le temperature globali hanno superato la soglia di 1,5 gradi di aumento rispetto all'era preindustriale, il limite che era stato fissato nel 2015 con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
3: Nove 33 minuti è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 10:30, buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e un buongiorno invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Savonera in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Chivasso Ovest in direzione Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 41 si viaggia a senso unico alternato per lavori a San Martino Alfieri. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi, buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: minuti 10 secondi, bentornati a Oltre la Prima, il nostro spazio di informazione e approfondimento su RBR Radio e TV. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026, prima del rientro ascoltavamo una novità discografica, sono tornati gli U2 con questa Silenzio, pubblicato il 24 settembre da EMI in attesa dell'uscita del nuovo disco della band di Bonovox e di Edge, Carnaval de Luz, in uscita il prossimo 13 novembre. Allora Jacopo, abbiamo parlato della tragedia in mare a largo di Gibuti, però vogliamo darvi conto attraverso un interessante pezzo su riforma.it, grazie alla redazione di RBE per la segnalazione, che riguarda, se vogliamo, ancora il tema delle migrazioni, dei rifugiati, ma vogliamo parlare attraverso questo pezzo di riforma di corridoi universitari, no? Esatto. È un pezzo che titola così riforma.it: arrivano in Italia 78 studenti e studentesse rifugiati, no?
2: Sì, esatto, infatti sono 78 gli studenti e le studentesse rifugiati che raggiungeranno l'Italia grazie all'ottava edizione di UNICOR, University Corridors for Refugees, che sarebbe i corridoi universitari, esatto, per i rifugiati. Il programma è coordinato da UNHCR, un'agenzia ONU per i rifugiati, e permette a giovani rifugiati di proseguire il proprio percorso universitario anche nel nostro paese. Dopo i primi arrivi dei giorni scorsi, il 7 ottobre, altri 15 studenti e studentesse sono arrivati a Roma, tra i vincitori delle borse di studio messe a disposizione da 41 università italiane. In questa fase del progetto, tra l'altro, la Diaconia Valdese, che partecipa a UNICOR fin dalla prima edizione, si occuperà di accompagnare gli studenti e le studentesse in percorsi personalizzati di inclusione sociale, operando in concerto con i partner locali, metterà a disposizione le proprie competenze, scrive Riforma, per favorire la piena integrazione nel tessuto comunitario, promuovendo il successo accademico e personale degli studenti e delle studentesse. Attualmente rifugiati in diversi paesi dell'Africa e dell'Asia, le ragazze e i ragazzi beneficiari sono stati selezionati direttamente dagli Atenei sulla base del merito accademico e delle motivazioni personali. Nelle prossime settimane raggiungeranno poi le città universitarie che li accoglieranno e inizieranno quindi un percorso di laurea magistrale della durata di 2 anni. E questo è un canale sicuro per continuare a studiare, scrive Riforma, perché UNICOR, nato nel 2019, ha permesso fino ad ora oltre 380 giovani rifugiati di raggiungere l'Italia attraverso questo canale sicuro, regolare, e continuare gli studi universitari, sviluppando anche competenze e nuove prospettive professionali, che è un'opportunità tutt'altro che scontata. Secondo il rapporto annuale di UNHCR sull'istruzione, solo l'11% delle persone rifugiate nel mondo accede all'istruzione terziaria, una possibilità che si riduce poi ulteriormente per le ragazze rifugiate, che incontrano ancora maggiori ostacoli già nel completamento dell'istruzione secondaria. Francesca Bonelli, rappresentante di UNHCR per l'Italia, la Santa Sede, Malta e San Marino, ha sottolineato come il programma mostra cosa sia possibile realizzare quando l'università, le istituzioni e la società civile collaborano per trasformare il diritto allo studio in un'opportunità concreta, restituendo alle persone rifugiate la possibilità di scegliere, crescere e mettere le proprie competenze al servizio della comunità. UNICOR rappresenta oggi una delle principali esperienze europee di ingresso sicuro per motivi di studio, e il programma mostra come i percorsi complementari possano offrire protezione e allo stesso tempo valorizzare capacità che rischierebbero altrimenti di andare perdute, a beneficio degli studenti e delle comunità che li accolgono. Questo per appunto di questo progetto, per raccontare anche questo progetto, anche una nota di colore, un barlume di speranza in queste giornate che appunto sono costellate da proteste, disastri e naufragi.
1: Sì, tra l'altro il programma ha molti partner all'interno, è realizzato grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli, Fondazione Finanza Etica, Gandhi Charity, Consorzio Comunitas e Campus X, insieme a un'ampia rete di realtà territoriali impegnate nell'accoglienza e nel sostegno agli studenti durante il percorso universitario. Così si legge su riforma.it, sì, direi un orizzonte che si allarga, insomma, dici molto molto bene, Jacopo. Prossimo passaggio musicale, Depeche Mode, questa è I Feel Loved.

0: Sempre bellissima questa I Feel Loved, no Jacopo? Che cosa vogliamo dire anche ai Depeche Mode? Questa volta non ballavi no, fuori beh, onda. No, no, non ti sconfinferano, come si dice in termine tecnico.
1: No, non sono il mio, ma è un mio problema.
0: Sì, sì, ma non importa.
1: Sì, sì, sì, è un tuo problema.
0: Potresti approfondire l'argomento. I Feel Loved da Exciter, disco uscito nel 2001 per Mute Records il 14 maggio del 2001. Abbiamo ancora una buona manciata di minuti prima di chiudere questo spazio di approfondimento di Oltre la Prima. Ma dove ci porti, Jacopo?
1: Andiamo su un articolo di Lucy sui mondi che questa mattina riflette su un argomento che abbiamo già raccontato qua da questi microfoni, lo abbiamo fatto in occasione di un meeting di qualche mese fa. In ogni caso ci torniamo su. Tommaso Gori questa mattina su Lucy sui mondi scrive: nessuna bomba è tanto intelligente da risparmiare i civili. Riflettere, parte a riflettere da Naza, dal documentario israeliano. Naza vuol dire danno collaterale in ebraico. Le guerre proliferano, scrive Gori, a una velocità impressionante, coinvolgendo ormai ogni continente del globo e normalizzando una tetra forma di violenza militare. Lo scorso anno i conflitti attivi nel mondo sono stati 65, il numero più alto mai registrato dalla fine della seconda guerra mondiale. Questo dato, pubblicato durante l'estate dal Peace Research Institute di Oslo, si traduce in un numero molto elevato di vittime civili, quasi 40.000 nel solo 2025. E quindi leggiamo appunto, continua la riflessione di Gori, che scrive: pure ogni giorno si celebra l'avvento delle guerre intelligenti, conflitti condotti con armi chirurgiche capaci di colpire il bersaglio e risparmiare chi gli sta intorno. Le fiere delle armi internazionali si riempiono la bocca di termini come smart weapons, precision strike, promuovendo sistemi che permettono di minimizzare le vittime civili, una promessa che i numeri puntualmente però smentiscono. Infatti l'enorme costo umano di queste campagne militari dell'ultimo anno l'ha dimostrato. L'intelligenza artificiale può al massimo cercare di limitare gli obiettivi, limitare le vittime civili, ma dopodiché, se l'obiettivo militare è posto di fianco a una scuola, insomma, c'è poca probabilità che anche degli studenti non vengano coinvolti. Come siamo finiti dentro questo macabro scenario in cui la produzione di armi sofisticate vale più della tutela dei civili? A settembre 2026 sono passati 25 anni da quando 19 dirottatori di Al-Qaeda presero il controllo di 4 aerei di linea e li fecero schiantare contro il World Trade Center, uccidendo quasi 3.000 persone. Seguì una serie di guerre guidate dagli Stati Uniti che hanno ridefinito la politica estera di Washington per un'intera generazione. Dal 2001 ogni anno le forze statunitensi hanno bombardato un paese in qualche parte del mondo, devastando la vita di milioni di persone. Secondo le stime del progetto Cost of War della Brown University, le guerre guidate dagli Stati Uniti hanno ucciso circa 4,7 milioni di persone, tra cui circa 940.000 morti dirette, 3,6-3,8 milioni di morti indirette dovute a malattie, malnutrizione e complicazioni sanitarie, più di 38 milioni di persone in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Yemen, Somalia, Filippine, Libia e Siria hanno perso la loro casa e sono state sfollate dalle guerre successive all'11 settembre. L'enorme costo umano delle campagne militari statunitensi ha spinto una rete di organizzazioni indipendenti impegnate nel monitoraggio della violenza sui civili a fare pressioni sul governo americano e ha portato all'introduzione della Section 1057 della National Defense Authorization Act dal 2017. Infatti il Dipartimento della Difesa, che ormai non si chiama nemmeno più così negli Stati Uniti ma è il Dipartimento della Guerra, tra l'altro, è uno dei pochi enti militari nel mondo a dover pubblicare un rapporto annuale sulle vittime civili legate alle proprie operazioni. Il rapporto elenca quindi le vittime per data, luogo, tipo di operazione, numero di civili uccisi, e durante gli anni i rapporti degli Stati Uniti sono stati criticati per i ritardi, gli errori, la frequente sottostima del numero delle vittime. Nonostante ciò, la Section 1057 rimane uno dei pochi strumenti istituzionali a disposizione per monitorare il costo umano delle operazioni militari americane. E quindi non sorprende che la revisione condotta dal Pentagono sugli attacchi del 2025 non abbia rilevato alcun civile ucciso nella campagna militare contro le imbarcazioni venezuelane, anche se sappiamo che è sostanzialmente una bufala questa raccontata dal Pentagono. L'operazione avrebbe in realtà ucciso oltre 120 civili in operazioni definite dagli esperti esecuzioni extragiudiziali o veri e propri omicidi. Il rapporto del 2025 inoltre non prende in esame la guerra in corso, finora infruttuosa, contro l'Iran, avviati da Stati Uniti e Israele a febbraio, perché include esclusivamente gli attacchi militari avvenuti nel 2025, quindi aspettiamo, insomma, che l'America prenda in considerazione i bombardamenti alle scuole iraniane e anche all'ultimo scandalo in merito a questa guerra, ovvero di un bombardamento americano su una festa di matrimonio. Forse però, conclude Gori nel suo articolo, la vera intelligenza artificiale in queste guerre non sta nella precisione delle armi, ma nella capacità antidemocratica dei governi di rendere invisibili le proprie vittime, attraverso ritardi, sottostime, riclassificazioni linguistiche che trasformano un bambino ucciso in un danno collaterale o un civile in un narcoterrorista senza alcune prove. La Section 1057 resta oggi uno dei pochi argini a questa opacità, fragile, imperfetto, spesso disatteso, ma pur sempre un argine. La domanda che questi rapporti lasciano aperta non è più se le guerre di precisione risparmino i civili, ma quanto a lungo i governi potranno continuare a raccontarci che lo fanno.
0: E questo, insomma, ovviamente è un tema sul quale ci soffermiamo molto spesso, quello delle, insomma, legato alla guerra, agli cosiddetti effetti. Negli anni 90 si parlava di effetti collaterali, no? Delle vittime civili, però, insomma, questi milioni certificati di vittime delle guerre americane, insomma, fanno davvero accaponare la pelle, insomma. È un tema sul quale, insomma, non si può assolutamente girare la testa dall'altra parte. E allora siamo alle 9:58 minuti e 45 secondi, siamo in dirittura d'arrivo per oltre la prima di
1: sì, tra l'altro,
0: quest'oggi.
1: Scusa Francesco,
0: prego,
1: ti fermo un attimo. Se vi interessa l'argomento, sì, esatto, se vi interessa l'argomento, c'è un video sul canale YouTube della radio, La difesa non armata non è un sogno, una campagna per fermare i robot killer. Potete appunto recuperare i video su YouTube, parliamo proprio di questo argomento, lo facciamo con la rete Pace Disarmo e parliamo per l'appunto di intelligenza artificiale utilizzata nella guerra e di quella che è un modo per fermare questa corsa verso le AI nei conflitti armati.
0: Sì,
1: e quindi appunto lo trovate
0: bene
1: sul canale YouTube della radio.
0: Hai fatto molto bene a segnalare questa chiacchierata con il responsabile delle campagne di Rete Italiana Pace di Salmo, Francesco Vignarca. 9:59 minuti, siamo in coda. Jacopo, grazie mille per il tuo lavoro anche.
1: Grazie
0: oggi
1: a te Francesco, grazie a tutte e tutti. Domani è già notizia, non andrà in onda, ma Francesco Piperis sarà presente.
0: Ci sono, sì,
1: e
0: sì.
1: Racconterà lui i giornali, insomma, cosa succede nel dibattito pubblico, sgrano gli occhi perché, insomma, è quello che è in questi giorni, però però appunto anche cosa succede nel mondo, e quindi domani dalle 9 alle 10 con oltre la prima.
0: Però ci possiamo prendere ancora questa manciata di secondi per ricordare un appuntamento importante tra i tanti appuntamenti di approfondimento di oltre la prima di questa settimana. Giovedì sarà una giornata molto densa per quanto riguarda oltre la prima, perché
1: e soprattutto per quanto riguarda il nostro lavoro
0: esattamente, perché alle 9 incontriamo la storica e saggista Anna Foa per parlare di DDL antisemitismo, ma per parlare anche di Israele in questa fase storica, di ricostruzione storica, di come si è arrivati a questo punto, con una voce assolutamente autorevole. Per noi è assolutamente un onore e un privilegio poterlo fare con Anna Foa, e così come altrettanto un privilegio alle 9:30 parlare della nuova legge elettorale con un grande costituzionalista che Gaetano Azzariti. Sarà ai nostri microfoni alle 9:40 e proveremo anche a capire un po' meglio di che tipo è, insomma, quali sono i versanti di questa nuova legge elettorale, lo stabilicum, no? Mi correggi, no?
1: Esatto, il Melonellum, come l'hanno chiamato.
0: O come l'hanno chiamato, lo capiremo un po' meglio anche giovedì. Cosa succede giovedì? Oggi è 12, giovedì 15 ottobre, a partire dalle 9. Jacopo, grazie mille, allora ci vediamo con te mercoledì, e intanto però spazio alla musica e poi comincia almeno 2 pagine al giorno, tra pochissimo. Ciao Jacopo.
1: Ciao Francesco, ciao a tutte e tutti.
2: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 10, 5 minuti e 55 secondi, buongiorno, bentornati in diretta su RBE Radio e TV e, per questa puntata di lunedì di almeno due pagine al giorno. Oggi vogliamo parlare di libri e lo faremo tra pochissimo con Ivan Carozzi, che ha scritto Cronache dall'Italia nascosta. Ma intanto, come diciamo sempre in questo contesto, per entrare in temperatura, intanto ci ascoltiamo Bob Dylan. A tra pochissimo.

0: E intanto scalpitavano pure i Beatles dopo questa Honey, Just Hello Me One More Chance di Bob Dylan da The Freewheeling, disco bellissimo del Menestrello di Duluth, uscito il 27 maggio del 1963 per Columbia Records. Lo dicevamo in apertura di questa puntata della settimana di Almeno Due Pagine al Giorno, questo ascolto per noi è funzionale per entrare mani, piedi e cuore dentro un libro che da queste parti abbiamo amato moltissimo, così come amiamo moltissimo le storie che stanno dentro i territori, soprattutto quando quelle storie rifuggono il turismo di massa, ma sono un'operazione di scavo che in questo caso incrociano in maniera fortissima, dal mio punto di vista di lettore ovviamente che ha amato moltissimo questo libro, incrociano la letteratura. E allora non lo voglio più fare aspettare, io sono veramente molto contento, per me è un privilegio oggi conversare con Ivan Carozzi in collegamento con noi. Ivan, buongiorno, benvenuto su RBE.
1: Ciao Francesco, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, dobbiamo parlare del libro Cronache dall'Italia nascosta, storie incredibili, celebrità inaspettate, luoghi curiosi e altri miracoli della provincia italiana. Ecco qui la copertina per voi che ci seguite anche in streaming sul canale 87 del Digitale Terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming da ovunque, compulsando il nostro sito, oltre ad ascoltarci su diverse frequenze tra il Piemonte e la Liguria, in DAB, in FM. Allora, dobbiamo parlare di questo libro perché, Ivan, perché insomma le storie che sono dentro queste cronache dall'Italia nascosta ci raccontano intanto un'Italia che, posso dire, spero di non azzardare troppo, è fuori dai percorsi e dalle guide turistiche e che ci permette di forse di accarezzare un po' meglio l'anima di questo paese. Sono troppo lirico in questo attacco, Ivan?
1: No, direi che no, un'ottima introduzione, non è lirica, non è particolarmente lirica. E, sì, se vuoi ti racconto un po'.
0: Volentieri.
1: Racconto un po' che cosa c'è dentro questo libro.
0: Certo.
1: Allora, ci sono un sacco di cose, un sacco di storie, perché insomma io ho raccolto grosso modo 3, 4, 5 storie per ogni regione italiana. Queste storie dovevano avere questi requisiti, non dovevano essere troppo note, magari

0: Italia inedita, no? Possiamo definirla anche così. Io, diciamo, non a caso, ovviamente, stamattina ho voluto anche accoglierti dentro almeno due pagine al giorno con l'ascolto di questo pezzo di Bob Dylan, perché, come dire, non ci sono solo ed esclusivamente dei perfetti sconosciuti, diciamo, dentro queste 80 storie, ma ci sono anche dei, come dire, dei personaggi anche della cultura popolare contemporanea. Bob Dylan, c'è Madonna, mi viene da pensare. Che in qualche modo incrociano la storia e le storie e le persone che hanno vissuto, che vivono in questo paese, insomma la storia che apre poi con attraverso il racconto di alcune storie della Sardegna. Questo libro riguarda proprio Bob Dylan, insomma, e leggerlo e fa veramente molto effetto, ed è anche molto divertente, insomma, anche da leggere, anche se c'è dentro, come dire, anche una storia triste, se vogliamo, anche di abbandoni, di separazioni, no? Possiamo metterla anche così rispetto a Bob Dylan.
1: Sì, allora, guarda, questo è stato un po' l'invito dell'editore, ragionando da editore, che mi ha detto: guarda, mettiamoci anche qualche faccia conosciuta. E per questa ragione, insomma, in questo libro c'è anche una storia che riguarda Madonna, come dicevi prima tu, e c'è una storia che riguarda Bob Dylan, che è quella che apre il libro.
0: Esatto.
1: E in sostanza io provo a raccontare perché ci sono delle tracce, diciamo così, di Bob Dylan in Gallura, e in particolare a Santa Teresa di Gallura.
0: Esatto.
1: Che è lì che è stata sepolta nel 2014 Carla Rotolo. Chi era Carla Rotolo? Carla Rotolo era la sorella di Susie, una ragazza di New York. Susie Rotolo, una ragazza di New York di origini italo-americane, che ebbe una storia d'amore con Bob Dylan, ed è la ragazza della ragazza che appare accanto a Bob Dylan nella famosissima copertina di Geoffrey Wheeling. Bob Dylan era molto legato a Susie Rotolo e anche a Carla Rotolo, perché queste due sorelle furono le persone che introdussero Bob Dylan, che non era di New York, nell'ambiente del Greenwich Village, e furono anche le due persone che contribuirono a definire un profilo così politico del primo Dylan. Poi succede che Susie a un certo punto se ne va, per un periodo viene a vivere in Italia, a Perugia ha una storia, si lega sentimentalmente a un operaio della Perugina con il quale poi si sposerà. A causa di questa rottura, per Bob Dylan molto dolorosa, Dylan scriverà questo pezzo bellissimo, che credo che sia il più lungo della sua discografia, che è Ballad in Plain D. In Ballad in Plain D Bob Dylan si prende una sorta di vendetta, però non tanto contro Susie, ma contro Carla, la sorella di Susie, e la mamma. Perché insomma indica in queste due figure la causa della separazione con Susie, insomma, che l'avrebbero un po' convinta a lasciare Dylan. Ok, questa è un po' la storia. Poi c'è la storia personale di Carla, che è una storia molto interessante, perché è stata collaboratrice di Alan Lomax, famoso etnomusicologo. E poi io mi sono un po' così, così mi ha molto coinvolto immaginare il fatto, la mia supposizione, dal momento che quella canzone ha un po' perseguitato Carla, perché è un po' una vicenda un po' simile a quella di Yoko Ono, cioè per i dylaniani lei e la mamma sono state l'artefice di questa rottura, quindi di un trauma per Dylan. Mi sono un po' divertito a pensare che l'ombra di questo brano l'abbia un po' perseguitata per tutta la sua vita, tanto che a un certo punto lei si, a parte che romperà con la sorella, e poi si allontanerà così tanto dagli Stati Uniti, arriverà in Sardegna, a vivere in Sardegna. Sulla storia della sua vita in Sardegna sappiamo pochissimo.
0: Molto poco, certo.
1: Pochissimo, però

0: cioè, piace molto anche proprio ragionare sui frammenti, no? Sulla la scarsità di notizie. Le poche cose che sappiamo è che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in Sardegna con un gatto che si chiamava Vivaldi, e poi le altre notizie ci vengono fornite dalle amiche che aveva Santa Teresa di Gallura e che la ricordano durante il funerale. E alla fine dicono che era una persona molto tosta, e anche con una sensibilità di ambientalista molto accesa, e per cui si appassionava molto anche ai temi dell'ecologia, dell'ambiente.
1: Ecco,
0: Sì.
1: tu dicevi, Ivan, che insomma, molto spesso queste storie prendono le mosse da, come dire, anche come posso dire, dalla scarsità di informazioni, perché questo è un lavoro di scavo che fa anche il paio con la bella anche prefazione che ha scritto Enrico De Aglio, perché scrive: questo è un libro, quello di Ivan, considerato come un ristoro, una lentezza necessaria, un riprendersi il tempo, che fa il paio anche con quell'idea. Insomma, almeno questa è l'idea di me, Francesco, come lettore, di una delle missioni della letteratura, che è quella della lentezza, prendersi il tempo per andare a fondo con le storie. Insomma, immagino che tu abbia ti sia preso tutto il tempo necessario poi per scavare dentro, come dire, per recuperare queste storie. Tra l'altro, c'è un passaggio che riguarda una storia che riguarda anche il territorio da cui noi trasmettiamo, che sono le Valli Valdesi, la Val Pellice, no? Perché c'è una storia che incrocia. C'è anche Renato Curcio, che ha origini valdesi e protestanti, intorno al racconto del suo matrimonio con Maracagol, per una delle storie del Trentino Alto Adige. Insomma, la lentezza è la cifra di queste 80 e più storie, no?
0: Sì, allora, guarda, sì, in realtà devo dirti che il libro è stato scritto non così lentamente come avrei
1: Ah,
0: dovuto,
1: ecco.
0: perché poi, sì, poi, insomma, le vite hanno i loro ritmi, i loro tempi, anche, insomma, al di là delle nostre intenzioni. È un libro che ho scritto alla fine anche in un arco temporale piuttosto ristretto, però con intensità, nel senso che ci ho lavorato in un arco di tempo ristretto, però con intensità e frequentando moltissimo le biblioteche, perché poi, tra l'altro, dei luoghi di cui racconto solo alcuni li ho conosciuti, diciamo così, andando sul
1: Certo.
0: posto. E la maggioranza di queste storie invece sono state trovate così, afferrando un indizio e poi andando in profondità con letture, recuperando libri spesso insomma, che non si trovano sugli scaffali, ma che devi andare un po' a rovistare, articoli di giornale e così via. L'invito che io faccio ai lettori è sia, come dicevi tu, di prendersi il proprio tempo, no? Anche quando viaggiano o visitano dei posti. Però oltre a questo è anche affinare, diciamo, affinare i sensi e le proprie percezioni quando si arriva in un posto. E insomma, provare a captare anche insomma, le frequenze più sottili che sono depositate in un luogo, e così non dare per scontato che anche all'interno, per esempio, di un luogo anonimo o squallido, come può essere una ricevitoria,
1: Certo.
0: succede qualcosa di straordinario, perché c'è una storia che in Puglia, che parte proprio da una vincita in una ricevitoria che poi diventa un'odissea, no? E per cui ogni luogo può contenere può essere punto di origine di una storia bella e interessante.
1: Si è citato la Puglia, ma anche la storia, come dire, di quella comunità ebraica, San Nicandro, no? Insomma, che prende le mosse dalla, se vogliamo, dalla curiosità, quasi dalla casualità di una persona che viene a conoscenza. Anzi, addirittura tu dici in un'intervista, pensava questa persona di che gli ebrei non esistessero più. In realtà parliamo dell'inizio del secolo scorso, e che invece poi si ritrova a fondare una comunità che ha ancora, come dire, che è ancora esistente, anche se in pochi elementi, sul Gargano, no? Correggimi se sbaglio, Ivan.
0: Sì, no, come hai detto tu, questa è una storia molto particolare e veramente poco nota, perché è la storia di un signore che si chiamava Donato Manduzio, vissuto nella prima metà del Novecento. Un signore che tra l'altro aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale ed era tornato ferito, claudicante, con una ferita di guerra dalla Prima Mondiale. Questo signore autodidatta, evidentemente una persona molto curiosa, anche un lettore vorace, ma anche disordinato. E a un certo punto così si imbatte in una serie di letture che hanno a che fare con la storia dell'ebraismo, del popolo di Israele. Donato Manduzio, che viveva nel Gargano, in una piccola località rurale, e forse nell'isolamento di quel territorio, o anche nella sua formazione fatta un po' a pezzi da autodidatta, pensava che gli ebrei non esistessero. Però tutto questo in un momento della storia tragico, dove purtroppo insomma sono gli inizi proprio del montare del furore antisemita, esatto, eccetera. Questo signore si infatua della storia dell'ebraismo. A un certo punto vuole lui stesso vuole fondare una comunità israelitica. Scopre che in realtà gli ebrei esistono e si mette in contatto con il Rabbino Capo di Roma e manda per entrare. Il Rabbino Capo di Roma reagisce a questa richiesta in modo un po' sconcertato, perché intanto il momento storico non era favorevole e poi gli ebrei non fanno proselitismo.
1: Certo.
0: E comunque, insomma, gli dà una specie di benestare, e Donato Manduzio fonda questa piccola comunità in questo paesino nel Gargano. E praticamente c'è questo episodio che risale alla Seconda Guerra Mondiale: c'è la brigata ebraica unita al corpo di spedizione anglo-americano che sta risalendo l'Italia. Ok, risalendo l'Italia dalla linea Gustav, arrivano sul Gargano e incontrano questo gruppo di un po' di scappati di casa che però avevano questi paramenti da,
1: esatto,
0: insomma, avevano la Torah, eccetera. E questi si presentano e c'è questo incontro un po' surreale, e poi parte di questa comunità, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, si trasferisce in Israele. E tuttora però credo che ci siano qualche decina di persone che sono eredi di Donato Manduzio, che poi morirà subito dopo la guerra. Questa è una storia intanto strana, anche un po' di follia di questo signore. E niente, così mi ha molto colpito.
1: No, ma questa è veramente molto interessante, così come, insomma, da pugliese, insomma, ho apprezzato e ho anche sono contento di quanto sia bello leggere, scoprire storie nuove anche del luogo da cui si arriva. C'è anche la storia che arriva da Cisternino, in provincia di Brindisi, dell'ashram di Lisetta Carmi, della sua relazione con Babaji, di quella dichiarazione che forse ha rilasciato, forse no, dicendo prima di diventare santi bisogna diventare militari italiani. Questa è un'altra storia bellissima, molto anche divertente, che però insomma anche emozionante, devo dire. Sono successe cose, succedono cose, diciamo, nelle pieghe della provincia, di quelle aree interne così tanto bistrattate, dimenticate, che insomma dovremmo, come dire, ergere a, come dire, anche a cifra, che vuol dire, come posso dire, anche ontologica di questo paese, se vogliamo, perché siamo fatti di mille pezzi che costituiscono poi la storia, le tradizioni e la cultura di questo paese. Non so se sei d'accordo con questo ragionamento fatto veramente a braccio, perché molte sono le sensazioni anche complesse che ho recuperato leggendo il tuo libro, Ivan.
0: Sì, guarda, questa è una così, è una cosa che io, sulla quale ho riflettuto a posteriori, ovvero l'enorme ricchezza, l'enorme ricchezza di diffusa, ora detto così sembra un po' una roba da depliant turistico, però l'enorme ricchezza diffusa che c'è in questo paese, nell'Italia, anche nelle sue luoghi più marginali. Mi viene in mente quello che ho scoperto di questo paesino che si chiama Capracotta,
1: esatto,
0: in Molise. Esatto.
1: Volevo chiederti di questo scrigno enorme che è il sito Letteratura Capracottese, no?
0: Esatto, è un sito che ha fatto un ragazzo, una persona di Capracotta. È un sito curatissimo, bellissimo, e dove insomma l'amministratore del sito ha fatto veramente un lavorone per raccogliere tutta una serie di foto, notizie, informazioni per ricostruire la storia di Capracotta, che è una storia bellissima. E poi le foto che ha raccolto sembrano quasi portarci in una specie di altrove di inizio Novecento, un po' gozzaniano. Insomma, Capracotta era un posto dove c'erano dei salottini squisiti, dove si prendeva il tè, poi si andava a sciare, perché è una località nevica, ci fanno in inverno ci sono delle nevicate pazzesche che non hanno nulla da invidiare a scenari fiabeschi, che ne so, dell'Engadina. E questo per dire insomma che spesso si tende a credere che le cose accadono soltanto a Milano, Roma, e invece ci sono degli immaginari e delle figure, delle storie bellissime. A me hanno dato tantissimo piacere a ricostruirle, e si trovano in paesini abbandonati. Quindi così è un invito a viaggiare anche un po' alla cieca.
1: Viaggiare anche un po' alla cieca, sono d'accordo con te assolutamente. Voglio aggiungere anche che ogni inizio capitolo e ogni regione ha una carta d'identità sentimentale con i numeri legati agli abitanti, al reddito pro capite, ai cognomi tipici, allo spirito guida, agli edifici e luoghi simbolo, a scene madri, perché c'è anche molto cinema dentro il tuo libro, le espressioni peculiari e poi gli alberi degni di nota. Ed è proprio su questo elemento ambientale che vorrei che ci salutassimo, perché c'è una storia che arriva da Bolognano Pescara, che è la storia dell'incidente, che prende le mosse dall'incidente aereo di Joseph Beuys, non so se si pronunci così, perché tu dici: l'umanità si divide in tre categorie. Chi non ha mai sentito parlare della famosa storia dell'incidente aereo di Joseph Beuys, chi ne ha sentito parlare almeno una volta e chi ne ha sentito parlare fin troppo. E qui insomma c'è un'altra di quelle storie incredibili, no? Possiamo insomma salutarci facendo accenno a questa bellissima storia che arriva dall'Abruzzo, che si intitola Piantagione Paradise. Ivan.
0: Sì, questa è la storia di questo famoso artista tedesco, Joseph, io lo pronuncio Boys, tipo Boys di Sabrina Salerno, però forse Boys, non lo so. Sì, Beuys è questo grande artista che aveva combattuto nella Luftwaffe, tra l'altro, e che ha questa storia personale mitica. Lui praticamente precipitò da un aereo in guerra, non morì e venne salvato. Lui era credo, sopra l'Ucraina, l'attuale Ucraina. E venne salvato da una tribù di tatari. Venne avvolto in un panno di feltro e curato lentamente, eccetera, eccetera. E da questa esperienza lui in qualche modo, da lì comincia a diventare un artista e il feltro diventa uno dei materiali con il quale lavora. Diventa anche un artista con una fortissima sensibilità ambientale e un artista che ha una grande ricezione in Italia. In Italia si fa un sacco di amici. Tra questi amici c'è una gallerista abruzzese, una nobildonna di cui ora mi sfugge il nome, non mi ricordo. Comunque, questa gallerista abruzzese invita Beuys a lavorare in questo paesino dell'Abruzzo e lì Beuys comincia a piantare alberi. In sostanza, il lavoro che compie in quel luogo ragiona come un contadino, insomma, come un contadino artista e attivista ecologista. Quindi comincia a piantare alberi e questa coltura poi lui la chiamerà Piantagione Paradiso ed è anche in risonanza con un lavoro che lui aveva fatto a Kassel, documenta 20 anni prima, dove aveva piantato degli alberi.
1: Il progetto Difesa della Natura, poi tra l'altro imbottiglia anche un rosso di Montepulciano, leggo con etichetta Fiù Difesa della Natura. Questo e moltissime altre storie dentro cronache dall'Italia nascosta, storie incredibili, celebrità inaspettate, luoghi curiosi, altri miracoli della provincia italiana, insomma, come riappropriarsi della bellezza di questo paese che molto spesso critichiamo, sfogliando, insomma, le storie minime, se vogliamo, no? Le pieghe, insomma, di un paese davvero ricchissimo di storie, che sono anche forse 8 milioni rispetto alle 80 che Ivan Carozzi ha selezionato per il libro pubblicato da Blechi Edizioni. Ivan, siamo in coda a questa conversazione. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Mi auguro sia stato un buon tempo anche per te. Buon lavoro, buona giornata e spero a presto.
0: Grazie Francesco dell'invito e un saluto. Grazie davvero.
1: Spazio al GR di Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Popolare Network. Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Ucraina proseguono gli attacchi nonostante la tregua energetica annunciata da Trump e non confermata da Mosca né da Kiev. In queste ore si segnalano blackout in varie zone del paese dopo i raid russi che nella notte hanno colpito alcune infrastrutture energetiche. Le autorità regionali ucraine hanno riferito che nella zona di Dnipropetrovsk sono stati attaccati 3 distretti con droni e artiglieria, interruzioni di elettricità anche a Izium nel nord-est del paese dopo alcuni raid. Intanto dall'Unione Europea nuove sanzioni contro Mosca. I ministri degli esteri europei hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare e industriale russo. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi yemeniti che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. La responsabile esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, sempre nel corso del vertice dei ministri europei, ha detto di aver parlato al telefono con il suo collega saudita e che gli avrebbe chiesto un rafforzamento di Aspides, la missione navale europea nel Mar Rosso. A Genova è in corso il corteo dei lavoratori degli stabilimenti del nord, dell'ex Ilva, quelli di Cornigliano e Novi Ligure. Oggi sciopero di 24 ore in tutti gli impianti. L'agitazione dopo che l'azienda ha annunciato che fermerà da metà novembre tutte le fabbriche, anche quelle del nord, dove si lavora l'acciaio a freddo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno detto che la misura segue la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha stabilito lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto, dove l'acciaio viene fuso prima di essere trasferito al nord. Lavoratori e sindacati chiedono di non fermare la produzione. Anche la sindaca di Genova, Salis, che è in corteo con gli operai, ha ribadito che a Cornigliano ci sono le caratteristiche per andare avanti lo stesso con la produzione. In Sardegna sono in corso da tutta la notte le operazioni per salvare uno speleologo rimasto intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra. L'uomo, un 31enne, si trova a circa 10 metri di profondità e isolato da una frana che ha fatto crollare l'ingresso della cavità impedendogli di uscire. Le operazioni sono complesse, ma l'uomo è cosciente ed è in grado di comunicare con i soccorritori. A Parigi nella notte un incendio ha distrutto il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto della capitale, ancora in attività. Non ci sono vittime né persone rimaste ferite, da capire cosa abbia causato il rogo della struttura inaugurata circa 400 anni fa. Lo scorso settembre è stato il più caldo mai registrato dopo quello del 2023, lo dice il programma europeo Copernicus, aggiungendo che per il secondo mese di fila le temperature globali hanno superato la soglia di 1,5 gradi di aumento rispetto all'era preindustriale, il limite che era stato fissato nel 2015 con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. E 10:33 minuti è tutto per il momento. Il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network è alle 12:30. Grazie e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola. Vi segnaliamo che da oggi la statale 34 del Lago Maggiore viene chiusa per lavori nel comune di Cannobbio nella fascia oraria notturna dalle 21 sino alle 5 del giorno seguente, ad eccezione dei giorni prefestivi. Al di fuori dell'orario di chiusura la circolazione è consentita a senso unico alternato. È tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Questa è Banquet dei Block Party, disco molto molto energetico, anche diciamo nervoso a tratti nell'ascolto, da Silent Alarm, disco uscito per Wichita nel 2004. Sono le 10:43 minuti e 40 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno in questo spazio di informazione e approfondimento culturale che apre la settimana dopo le rassegne stampa e Già Notizia, e anche lo spazio, la rassegna stampa e Già Notizia con Jacopo Bertuglia, e lo spazio di approfondimento di Oltre la Prima. Come facciamo sempre, soprattutto nella prima parte della settimana, all'interno di almeno due pagine al giorno, voglio fare con voi un recupero, intanto tornando sul supplemento culturale del Corriere della Sera, per noi sempre fonte di spunti e di approfondimenti molto molto utili per il nostro racconto quotidiano del mondo della cultura. E allora vi voglio portare su un pezzo firmato da Stefano Bucci sulla lettura del Corriere della Sera di ieri insieme al quotidiano, domenica 11 ottobre, che parla di pittura, parla di arte in generale. Così guarda Matisse l'Africano, il pezzo, come si diceva, a firma Stefano Bucci, la mostra al MUDEC di Milano esalta le suggestioni che opere e oggetti di provenienza extraeuropea hanno esercitato sull'artista, non folklore ma un radicale cambio di prospettiva, scrive Stefano Bucci. La mostra che il MUDEC dedica a Henri Matisse sposta lo sguardo dal genio solitario al collezionista di mondi. Matisse, il mondo in una stanza, prodotto da 24 ore cultura con il comune di Milano e in collaborazione con il Musée Matisse di Nizza, a cura di Hélène McBreen e Chiara Gatti, riunisce circa 100 opere tra dipinti, sculture, lavori su carta e fotografie provenienti da grandi musei internazionali. Ma il suo cuore è un altro: la restituzione e rappresentazione dell'atelier come stanza mondo, accanto ai capolavori una rara collezione di oggetti e tessuti prestati dal Musée Matisse di Nizza, dal Quai Branly di Parigi, dal Museo delle Civiltà di Roma, dal Bargello di Firenze e dallo stesso MUDEC, rivela quanto maschere, ceramiche, mobili nordafricani e stoffe non fossero arredo ma interlocutori quotidiani, presenze attive che hanno plasmato dall'interno il linguaggio del maestro. Tutto inizia nel 1907, quando Matisse comincia a collezionare sculture africane: Fang, Bembe, Senufo, Cuba. Non è una curiosità esotica, da quelle anatomie inventive, libere dal naturalismo accademico, impara che un corpo può essere costruito e non imitato. I suoi nudi si fanno sempre più astratti, sciolti, piegati in segni essenziali. La Serpentine del 1909 nasce proprio così, dall'incontro tra una posa accademica fissata in fotografia e il ricordo di due figure regali, Bamana del Mali. L'Africa gli offre un'altra sintassi per la figura umana, un modo per far coesistere formazione classica e invenzione plastica. Pochi anni dopo, nel 1911, il viaggio a Mosca, l'accesso privilegiato alla galleria Tretiakov e alle chiese dei vecchi credenti lo pongono davanti alle icone bizantine e russe medievali. Ne assorbe la frontalità monumentale, quello spazio che non fugge in profondità ma irradia intorno alla figura, quell'aura immateriale che sospende il volto. È una lezione, prosegue Stefano Bucci sulla lettura del Corriere della Sera, una lezione spirituale prima che formale, che ritroviamo nei due soggiorni in Marocco del 1912-13, dove i modelli sono avvolti in una luce senza ombre che riemergerà molti anni più tardi nella Cappella del Rosario di Vence, con i suoi muri di ceramica
ceramica bianca e con i suoi profili neri essenziali come mosaici. Nel 1910 Matisse visita a Monaco la grande mostra di arte islamica del secolo e poi trascorre 2 mesi in Spagna tra Alhambra, Cordova e Siviglia. Non porta a Nizza souvenir, ma un principio. Dai tappeti, dagli arazzi, dai metalli traforati e dai mobili nordafricani che accumula in studio, apprende l'idea di uno spazio plastico costruito non tanto sulla prospettiva monoculare rinascimentale quanto sul libero gioco ottico di arabeschi e pattern. L'odalisca, protagonista degli interni nizzardi degli anni venti, non è più solo un topos dell'orientalismo europeo, ma lo strumento per ripensare decorazione, bidimensionalità, rapporto tra linea e colore. Matisse usa queste suggestioni lontane per delimitare i limiti della pittura occidentale, facendolo entrare fisicamente in quei mondi esotici nel suo studio attraverso le modelle, figure come Lidia Delectorskaya, Aisha Goblet, l'artista haitiana Carmen Lyons sono catalizzatrici di uno sguardo cosmopolita. Indossano bluse bulgare, vesti persiane e ogni abito un paesaggio tessile intorno a loro. Matisse dispone stoffe Cuba del Congo o il grande pannello cinese in legno laccato nero con ideogrammi dorati regalatogli dalla moglie Amélie e tenuto per anni all'hotel Regina. Dalla Cina trae soprattutto la lezione del vuoto e dell'emozione della linea, della calligrafia che diventa sintesi formale. Nel 1930, a 60 anni, in piena crisi creativa, parte per Tahiti, passando per New York e San Francisco e tornando via Panama, Martinica e Guadalupe. Tornato a Nizza, trasforma l'atelier in un jardin d'hiver tropicale, popolato di memorie, fiori di tiare, uccelli, alghe e meduse. Da quel sedimento nasceranno anni dopo i dittici monumentali La Océanie, La Mer e Océanie, Le Ciel, le tavole di jazz, il papier découpé. La mostra si chiude con fama alla Gandura Bleue del 1951 e con l'ultimo bronzo dedicato a Katia, detta Platan, in il cui corpo sottile con le braccia alzate si fa albero, fronda che si dirama. È l'ultima ibridazione appresa dai maestri cinesi, l'idea che forma umana e forma vegetale possano fondersi in una sola unità. Seguire questi fili africani, islamici, russi, cinesi e oceanici significa capire che il modernismo di Matisse non è un superamento dell'altro, ma un'arte costruita dentro l'incontro, capace di smantellare le gerarchie europee per trovare in mondi lontani gli strumenti di una lingua nuova. E della mostra si parla anche sulla Domenica del Sole 24 Ore, afferma Ada Masoero il pezzo dal titolo Viaggio nei mondi reali e mentali di Matisse. Ancora per chiudere sulla mostra, ripeto, si intitola Matisse, il mondo in una stanza, a cura di Ellen McBrin e Chiara Gatti, e allestita a Milano al MUDEC, il Museo delle Culture, ed è visitabile fino al 21 febbraio 2027. Tutte le informazioni su mudec.it. Sono le 10:51 minuti e 48 secondi. Sono tornati anche i Greta Van Fleet. Questa è Tear It Down.

Questi sono i Greta Van Fleet, Tear It Down, da Palace for the People, disco uscito pochissimi giorni fa, venerdì 9 ottobre, per Lava Records e Republic Records. Al volo vi segnalo un'altra lettura interessante sulla Domenica del Sole 24 Ore. C'era una volta la conversazione, il dialogo crea legame, affettività, empatia, ma l'individuo ipermoderno cammina in città senza vedere nulla, tutti i suoi sensi sono assorbiti dallo schermo in una sorta di ipnosi. Il convincente saggio di David Le Breton, il libro si intitola La fine della conversazione, la parola in una società spettrale, lo ha pubblicato Armando Editore, e sulla Domenica del Sole 24 Ore ne scriveva ieri Francesca Nodari. Ci concediamo l'ultimo passaggio musicale per oggi degli Hills, questa è Cap in Hand.

0: Questo è Mr. Hills con Capin End, singolo uscito il 16 giugno scorso per Cookie Happened, che anticipava il nuovo disco in uscita il 16 ottobre, quindi tra 4 giorni per E-Works. Con Hills giungiamo in coda a questa puntata di almeno 2 pagine al giorno. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, martedì 13 ottobre, a partire dalle 9 con Oltre la Prima e poi dalle 10 con almeno 2 pagine al giorno. 11 minuti e 22 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno 2

0: I podcast sono disponibili su rbe.it.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca: grave sinistro stradale nelle prime ore della mattina di ieri a Pragelato, sulla strada provinciale 13 del Colle di Sestriere. Un'auto con a bordo 5 giovani è finita fuori strada senza il coinvolgimento di altri mezzi, causando la morte di una ragazza di 17 anni residente a San Secondo, mentre un altro ragazzo di 27 è stato stabilizzato per via di un trauma cranico e della frattura di un braccio. Solo lievi ferite per gli altri tre trasferiti in pronto soccorso a Pinerolo con codice verde. La centrale operativa del 118 di Torino aveva inviato sul posto 3 ambulanze e attivato il servizio di supporto psicologico che ha raggiunto i ragazzi in ospedale. Oggi, lunedì 12 ottobre, è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva, Acciaierie d'Italia e le aziende dell'indotto. La protesta, proclamata in modo unitario dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB, è stata indetta per protestare contro la mancanza di prospettive industriali e occupazionali, in particolare a seguito dell'avvio delle procedure per lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Lo sciopero coinvolge anche i siti di Novi Ligure, che conta 550 dipendenti, e quello di Racconigi, che coinvolge 90 lavoratori. Senza una ripartenza della produzione, la prospettiva immediata è il ricorso alla cassa integrazione a tempo pieno. I sindacati denunciano che ai tavoli governativi si stia discutendo soltanto di ammortizzatori sociali e non di un piano di rilancio industriale o investimenti sulla decarbonizzazione. Nella mattinata di oggi, lunedì 12 ottobre, al Tribunale di Torino è in programma l'ultima udienza prima della sentenza nel processo d'appello che vede imputate 16 persone tra gli attivisti e le attiviste di Askatasuna, Movimento Notav e Spazio Popolare Neruda, per fatti avvenuti durante proteste contro la TAV in Alta Valsusa e in altre manifestazioni avvenute a Torino. In primo grado erano state 18 le condanne, ma solo per reati minori e con pene contenute. La procura in appello torna a presentare l'accusa di associazione a delinquere, ipotizzando l'esistenza di una struttura organizzata e finalizzata a compiere reati. L'accusa più pesante è quella di tentato omicidio nei confronti di uno degli imputati, che avrebbe appiccato il fuoco a un mezzo della polizia mentre un agente era a bordo. L'udienza arriva a pochi giorni dall'emissione di 19 misure cautelari e 14 perquisizioni in tutta Italia per gli scontri dello scorso 31 gennaio. La procura di Torino ha presentato ricorso in appello contro la sentenza di primo grado che aveva visto l'assoluzione di due minori accusati di aver seviziato un coetaneo con deficit intellettivi e psichici nella notte di Halloween dell'anno scorso. Alle violenze aveva partecipato anche una ragazza che aveva ammesso i fatti e chiesto la messa alla prova. Secondo i giudici di primo grado si sarebbe trattato di una serata di scherzi pesanti priva di rilevanza penale. Nell'appello le PM ravvisano invece la sussistenza dei reati di violenza privata, sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo. Per la procura dei minori mancherebbero i necessari presupposti di reciprocità, consenso ed equivalenza tra i ragazzi coinvolti per poter parlare di una semplice serata goliardica. Sabato 10 ottobre si è svolta la manifestazione per chiedere la ripresa del cantiere per il prolungamento della metro 1, ferma da quando la ditta appaltatrice mesi fa è fallita. Circa 5.000 persone hanno partecipato alla marcia partita dal mercato Santa Maria di Collegno e arrivata a Rivoli. In piazza i tre sindaci di Rivoli, Collegno e Grugliasco, gli operai che hanno perso il lavoro, i sindacati CGL, CISL e UIL e moltissimi cittadini. La richiesta è quella dello stanziamento immediato dei fondi necessari per proseguire i lavori e una gara d'appalto per individuare una nuova ditta. Il prolungamento prevede 4 stazioni su un percorso lungo 3,4 chilometri. Per ultimare il cantiere servirebbero 70 milioni di euro, ma 30 sarebbero sufficienti alla ripresa. 750 negozi e 20.000 abitanti gravitano sul percorso del prolungamento della metro. Si è chiusa con la premiazione al Cinema Massimo la 7ª edizione di Job Film Days a Torino, rassegna dedicata a film e documentari a tema lavoro. Il premio cinematografico internazionale Lavoro 2026 INAIL Piemonte è andato a Bulacna di Leonor Noivo, una produzione portoghese e francese che tratta il tema dell'eredità del colonialismo e le forme contemporanee dello sfruttamento del lavoro di cura femminile. Il gran premio della giuria è stato assegnato a Due metri quadrati di Volkan Uze, una produzione belga, tedesca e turca, mentre il premio speciale al miglior film sulle tematiche inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro è andato ad Employed di Tommaso Cotronei. Per il premio Job for the Future, Camera di Commercio di Torino, la giuria ha assegnato il riconoscimento di miglior cortometraggio a Dare Heights del francese Nicolas Gouraud. E chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato su gran parte della regione, qualche innocuo addensamento nuvoloso o velatura in transito sui settori alpini e sul basso Piemonte nel corso della giornata. In Liguria cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, sia sulla costa che nell'entroterra. Si segnalano residui e innocui addensamenti in mattinata in rapido dissolvimento, principalmente sui versanti padani e sul ponente. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova settimana di Caffè Blu, non solo la puntata che apre questa nuova settimana, ma anche la puntata di oggi, lunedì 12 di ottobre, un nuovo viaggio alla ricerca della bellezza nutriente che abbiamo il piacere di condurre qui sulle frequenze FM, DAB, TV e web di RBE, un viaggio attraverso proposte, idee per il vostro tempo libero o per pensare a qualcosa di bello mentre siete occupati e occupate nelle vostre attività giornaliere. Questo vuole essere Caffè Blu da 12 anni, quasi 12 anni a questa parte, dodicesima stagione di questo programma che vi tiene compagnia dalle 11:15 alle 12:30 ogni giorno dal lunedì al venerdì, con tanti podcast, video, approfondimenti, degli incontri che proponiamo giornalmente su queste frequenze di RBE Radio, RBE TV. 328 8757 845, scriveteci via SMS, WhatsApp, Claudio Petronella, cioè io, ma anche Caffè Blu RBE Radio TV sui social, su Facebook e Instagram in particolare. Scriveteci, restiamo in contatto. Come è andato il vostro fine settimana? Raccontatecelo. Scriveteci via WhatsApp o SMS al 328 8757 845. E dopo Piero Piccioni e la sua Rugido d'Oleao, una canzone tratta dalla colonna sonora di uno dei film di Alberto Sordi. Spazio alla musica cantautoriale italiana, lui è Colombra e questa è Per un secondo. Ci risentiamo tra...

E dopo Colombre, la sua per un secondo, torniamo in onda in questo inizio di settimana, non solo di puntata, non solo di lunedì, della nostra trasmissione di RB Radio RBE TV. Vi ho chiesto che cosa avete fatto di bello in questo fine settimana che ci ha appena lasciato, un fine settimana di autunno, di ottobre, con le foglie che cadono, citando il poeta. Mi immagino già i quaderni con dei bambini e delle bambine con le foglie incollate sui quaderni, sui cartelloni a scuola. Noi che cosa abbiamo fatto? Beh, una delle idee sicuramente era quella di assistere all'apertura della mostra dedicata a Grazia Toderi, Teatro Terra, una mostra che ha aperto i battenti al Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino. Una mostra che ha aperto lo scorso 10 di ottobre e che sarà a disposizione del pubblico fino all'8 dicembre 2026. Quello che propone il progetto espositivo curato da Roberto Galimberti è un'esperienza non solo artistica ma anche sensoriale e immersiva, un lavoro che si snoda attraverso i vari luoghi, i vari spazi del castello di Miradolo, con proiezioni video, con un dialogo diretto con gli affreschi, i pavimenti, le porte e i luoghi, insomma, caratteristici del castello alle porte di Pinerolo. Una mostra questa che propone video installazioni, disegni, fotografie, sculture in argilla, insomma tutti quelle discipline, quei messaggi, quei linguaggi artistici che Grazia Toderi ha avuto modo di proporre e sono racchiusi in questo progetto espositivo di cui torneremo a parlare ben volentieri qui a Caffè Blu su RBE. Teatro Terra fino all'8 dicembre a Miradolo. E adesso spazio alla musica. Torniamo indietro nel tempo con Boy George, Culture Club e la loro Miss Me Blind. Miss Me.

Miss Me Blind, la voce di Boy George con i suoi Culture Club nella mattina di RBA per Café Bleu, Claudio Petronella, cioè io insieme a voi. Allora, che cosa avete fatto in questo fine settimana che ci ha appena lasciato? Lunedì, io so che lunedì può essere un po' traumatico, il lunedì ricominciare, magari i primi freddi, quasi quasi stavo bene a casa, vabbè, dai, comunque noi cerchiamo di tenervi compagnia qui su RBA con la musica, sempre con un bel groove, almeno ce lo auguriamo, possa essere piacevole per voi, per accompagnare con il ritmo la vostra giornata, la vostra seconda parte della mattinata qui su RBE. Tra poco vi proporrò un approfondimento su una mostra di cui abbiamo parlato prima dell'apertura, mi riferisco al World Press Photo 2026, una mostra in corso all'Accademia Albertina di Torino. Di cosa si tratta, cosa propone, le parleremo tra poco. Vi mostrerò due estratti audio video, vi mostrerò e farò ascoltare estratti audio video con la persona che cura questo progetto per l'Italia. Ma prima ancora spazio alla musica, non solo brani del passato, non solo brani di autori, autrici affermati, ma anche di progetti emergenti che con curiosità noi cerchiamo di inserire come degli ingredienti segreti nella selezione musicale di Café Bleu. Loro sono gli Edgar Allan Pop, arrivano dalla Romagna e questa è la loro Essere Felici, come in un libro d'inglese.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Fedeli alla nostra attitudine di cercare, di guardare con l'orizzonte, sempre nel nostro cannocchiale alla vista, verso nuove idee o idee musicali che magari non sono così facili da trovare in radio, in una emittente radiofonica. Ebbene, poco fa vi ho proposto una delle canzoni di una cantautrice molto interessante, statunitense, arriva dalla zona del Delta, dal Mississippi, dalla Louisiana, insomma siamo negli Stati Uniti. Lei parla molto di sentimenti, li mette proprio con il cuore in mano nelle sue canzoni. Kelsey Blanton e la sua Ain't No Sin, un brano che ci ha permesso di tornare in onda, un brano che ci ha permesso di tornare a parlare e mostrarvi il menù di oggi, di lunedì 12 di ottobre 2026. Una stagione questa di Café Bleu che torna a parlare del World Press Photo. L'abbiamo fatto recentemente con Vito Cramarossa, responsabile della CIME per l'Italia. La CIME si occupa dell'allestimento, dell'esposizione in tante città del nostro stivale, e in questi giorni, e lo sarà fino alla seconda metà di dicembre, fino al 20 di dicembre, la mostra World Press Photo 2026 è esposta all'interno dell'Accademia Albertina. Una mostra che prevede non solo la già ricca esposizione di lavori che mostrano la voglia, insomma, e la professione dei fotogiornalisti che in tutto il mondo raccolgono storie e le trasmettono attraverso i loro scatti, le loro immagini. Quello che è importante è anche il modo, insomma, di dialogare con il pubblico che ha la mostra, cioè quello di mostrare, appunto, di raccontare tutto ciò che è il lavoro dei fotogiornalisti, dei fotogiornalisti e delle fotogiornaliste anche attraverso la loro testimonianza diretta. Quindi nel corso di questi mesi World Press Photo 2026 a Torino proporrà diverse ospitate di appunto giornalisti e giornaliste che raggiungeranno Torino, l'Accademia Albertina, per raccontare il proprio lavoro. Quello che vi mostro e vi faccio ascoltare adesso è un estratto della video intervista che potete trovare sul canale YouTube di RBE in versione audio, su Spreaker, su rbe.it. Cosa propone World Press Photo 2026? Questa è la testimonianza e il racconto di Vito Cramarossa.
1: World Press Photo quest'anno porta 42 progetti che raccontano il 2025. Cosa è avvenuto nel 2025? Ora, il 2025 è un frame nell'arco temporale della storia dell'uomo, quindi se vogliamo la storia dell'uomo è dettata da Turner, da circoli di circuiti e ritorni storici che sotto forme diverse si ripresentano. Il 2025 ci racconta come il mondo oggi sta vivendo diverse tipologie di crisi che spesso sono anche collegate tra di loro. Penso a crisi politiche dettate dall'inasprimento di un governo diventato sempre più autocrata, sempre più restrizioni per quanto riguarda i diritti, e dall'altra parte la lotta dei cittadini per avere poter riscattare la propria libertà. Un fenomeno molto che sta attraversando l'Asia, e abbiamo qualche spiraglio anche magari in Europa, e sono le rivolte di questa generazione Z che sta portando diversi paesi a nuove, anche con degli scontri, diciamo, a nuove forme di governo, salvo poi spesso essere in realtà nel momento in cui c'è la ricostruzione del nuovo governo vengono di fatti messe di lato. Però è un elemento. Altro elemento è la crisi sociale, economica, dettata anche dalla crisi climatica, che trasforma i nostri territori rendendoli spesso inabitabili. In tante zone del mondo, purtroppo, la siccità legata a quello che può essere un bacino, a un fiume, può di fatti essere una tragedia per una città intera o un popolo che è costretto a spostarsi, a lasciare la propria vita, e qui nascono quei fenomeni economici, sociali, ma di migrazione che portano l'uomo da sempre un po' a spostarsi. Ecco, quest'anno quindi veramente World Press Photo parla della crisi dell'uomo legata al territorio e ai rapporti sociali così come li vivono. In particolare, parlando di crisi migratoria, se questa viene affrontata in modi diversi dai diversi fotoreporter. La WordPress Photo of the Year parla appunto in maniera sempre del fenomeno migratorio, però affrontato negegli Stati Uniti, nella grande democrazia dell'America. In questo periodo, con l'ICE, si è visto una situazione in cui i diritti vacillano e tante situazioni di crisi familiari e crisi anche sociali, nell'ordine sociale, vanno riordinandosi. In questo scatto di Carol Gusi noi abbiamo la separazione di una famiglia, perché il marito, che manteneva dopo voi tutta la famiglia, è stato considerato dall'ICE, è stato prelevato dall'ICE e verrà poi espulso dal paese, creando ovviamente. E la foto chiaramente è una foto di disperazione. La scelta di questa foto come foto dell'anno è anche a sua volta un atto politico, certo, che punta il dito su quella che dovrebbe essere una grande democrazia, che in realtà sta restringendo quelli che sono i diritti fondanti di un paese, anche come un paese come gli Stati Uniti.

luna chiara e confondo la tua pelle scura con la terra nera. Tu con quella bocca non mi sorridi mai, ma tutto quello che ti chiedo mi concederai. Di questa nostra sera

vigilante, una sirena, questa notte adesso ci abbandona.

0: questa avventura.
1: Via da questa avventura, lui era Gian Maria Testa, è stato ricordato recentemente ad Alba, al Teatro Sociale, questo indimenticabile cantautore che ogni tanto torna nella selezione musicale di Café Bleu, un cantautore ferroviere, lui lavorava alla stazione di Cuneo e... Rendiamo adesso in un'altra provincia dove potete guardare RBTV, non solo in provincia di Cuneo, in provincia di Asti, ma anche in provincia di Torino. Continuiamo a parlare del WordPress Photo, attualmente visitabile all'interno dell'Accademia Bertina, appunto, di Torino. Poco fa vi ho mostrato, vi ho fatto ascoltare un estratto che racconta il ricco programma, il ricco percorso espositivo del WordPress Photo 2026. Quello che vi propongo adesso è un approfondimento ulteriore sul progetto WordPress Photo. Perché è importante il progetto WordPress Photo? Perché è importante soprattutto oggi, nel 2026, con tutto ciò che ci circonda. Lui è sempre Vito Cramarossa della CIM Italia, la realtà responsabile e curatrice delle esposizioni del nostro paese del WordPress Photo.
2: WordPress Photo è un'istituzione che esiste ormai da 70 anni e si occupa di tutelare quello che è il lavoro dei giornalisti, dei fotogiornalisti in particolare, di dettare un po' la strada a quello che è il giornalismo fatto di immagini.

l'importanza di un'istituzione come quella di WordPress Photo è in realtà anche di che dovrebbe essere di tante testate giornalistiche, è di dare una indicazione, una luce su quello che su come opera l'informazione oggi. Oggi siamo con intelligenza artificiale, con la massa di informazioni e delle immagini che quotidianamente noi riceviamo, come sono delle masse indefinite che vengono scaricate addosso a tutti noi, e bisogna cercare di avere delle linee guida, ecco. WordPress Photo negli anni si è caratterizzata appunto per questo particolare. Il lavoro dell'informazione in particolare oggi, come sappiamo, si basa molto, grazie anche ai social che diciamo alimentano questa importanza delle immagini, quindi della fotografia. Il ruolo di WordPress Photo è proprio quello di dare di rendere, istituzionalizzare e rendere la realtà meno più certa per certi versi. Oggi la realtà è altamente, spesso molto negoziabile. Se abbiamo capi di Stato che giocano con l'intelligenza artificiale o altre realtà o fake news, di cui siamo pieni soprattutto sui social, che vengono ovviamente a volte create, a volte la realtà viene intesa a proprio piacere, a proprio, certo. In maniera assolutamente personale, senza un'oggettività. Ecco, qui il lavoro dei giornalisti, dei fotogiornalisti, entra e diventa sempre più importante. Più passa il tempo e più diventa importante la loro capacità di saper distinguere, la loro fiducia, la loro importanza, istituzionalità, che di fatti poi ci portano, rappresentano dei fari all'interno di questa grande notte buia che stiamo attraversando. Oggi nulla è certo e tutto si mischia, realtà in realtà spesso stanno sullo stesso piano. Ecco, istituzioni come WordPress Photo lavorano in questo senso, e tante altre testate giornalistiche cercano di lavorare in questa direzione. Ecco l'importanza del fotogiornalista, ecco l'importanza del giornalismo oggi.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Peggy Lee, It's a Good Day, così cantava poco fa il brano che ci ha permesso di tornare in onda nella seconda parte della puntata di oggi, di lunedì 12 di ottobre. Spero che questa settimana sia iniziata nel miglior modo possibile per voi, amici e amiche di RBE. Sono Claudio Petronella e questo è il bistro radiofonico televisivo di Caffè Bleu, il programma che vi tiene compagnia ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 11:15 circa alle 12:32 minuti. Tanta musica, tanti spunti per i vostri sensi, per i vostri cinque sensi più uno, il senso della meraviglia. E parliamo adesso del gusto, ma non solo gusto, perché in realtà un evento come Tutto Mele sa aggregare intorno alla mela questo frutto così caratteristico della pianura pinerolese, della zona che poi raggiunge anche il saluzzese. Ebbene, un evento Tutto Mele che si prepara ad accogliere il pubblico, l'edizione numero 47 di Tutto Mele è in programma dal 7 al 15 di novembre nel comune di Cavour, nel salotto del comune di Cavour, un comune a cavallo tra il Pinerolese e appunto la provincia di Cuneo. Sono tanti gli appuntamenti previsti non solo nei vari stand enogastronomici, ma anche all'interno delle aree espositive, nelle aree dedicate agli spettacoli. Insomma, un programma dettagliato di eventi, di concerti, di momenti anche di talk, di ragionamento intorno al tema, ai temi del settore primario della nostra economia, cioè l'agricoltura, in particolare uno sguardo curioso intorno alle mele. Dalle mele che possiamo gustare solo in occasioni come Tutto Mele, che magari sono caratteristiche, sono mele di tradizione antica che vengono appunto mostrate, in particolare in queste occasioni avremo la possibilità di incontrare i coltivatrici e le coltivatrici di questo frutto così prezioso. Tutto Mele 2026 dal 7 al 15 di novembre a Cavour, ne parleremo ancora di questa 47esima edizione di questo evento così sentito e partecipato nel territorio del Pinerolese, non solo. Spazio alla musica, Metabolismo, lui è Tutti Fenomeni.

0: ich bin für Verzerrung, ich habe dich nicht Verzerrung, ich danke nicht, präge, Wissenschaft lehre, ich habe dich nicht präge.
1: Una delle caratteristiche che vuole mantenere questo programma anche in questa stagione, iniziata da poco, la 12ª stagione è partita il 1 di settembre, siamo al 12 di ottobre, continuiamo col nostro percorso in questa puntata numero 8 per quanto riguarda il mese di ottobre, con l'idea di proporre percorsi musicali che possono attirare e generare nuove curiosità intorno alla musica. Cerchiamo di trovare e mettere insieme, unire spunti che arrivano da diversi luoghi della musica, ma anche da diverse sensibilità, come l'artista che tra poco vi propongo. Lei è Mathiel, Wells Fall Off, questo è il titolo del brano. Mathiel ha suonato in recente con Tame Impala nella sua tournée mondiale, di questo artista davvero globale che arriva dall'Australia. Mathiel, io per esempio l'ho conosciuta proprio durante un concerto di Tame Impala, non la conoscevo prima, ammetto la mia ignoranza, ma poi da allora me ne sono davvero innamorato. Spero possa piacere anche a voi. Questa è Mathiel, questa è, come vi dicevo, è Wells Fall Off.

E torniamo nel nostro paese, torniamo in Piemonte, in Val Varaita. Perché la Val Varaita e perché Raresh, il prossimo artista che sono pronto a lanciare nella selezione musicale di Kraftwerk? Raresh è stato protagonista di uno dei festival che si sono tenuti la scorsa estate 2026. Torniamo ben volentieri indietro nel tempo per ribadire la vitalità di un progetto come, di progetti come quelli che hanno sede a Melle. E appunto Raresh ha suonato in questo contesto, in questo paese è davvero suggestivo, che vi invito a scoprire o a riscoprire, amici e amiche di RBE. È possibile realizzare piccoli grandi festival, è possibile realizzare piccole perle di programmazione, di concerti che vengono proposti in luoghi sicuramente non centrali come Melle, in Val Varaita, in provincia di Cuneo. Ha suonato anche lì Raresh, questa è la sua Robina.

E torniamo in onda, amici e amiche di RBE, ultima parte della puntata di oggi. Come mai consuetudine, nel menù del nostro bistrò non manca mai la musica e una selezione musicale cucita appositamente per ogni puntata. Una selezione che alza il ritmo, che vuole provare a farvi battere il tempo nella maniera giusta in queste vostre giornate. L'abbiamo intitolato Geddu, come una parola che in piemontese, soprattutto in queste zone delle valli tra il Piemonte, tra la provincia di Cuneo e di Torino, insomma, viene definito il geddu, quella attitudine, quel groove, quella voglia di battere il piede a tempo e muovere il collo in questo modo, avanti, indietro, su e giù. Insomma, questa è la selezione del geddu di Cafablor. C'è sia una parte prodotta nel nostro paese, non lontano da dove vi stiamo parlando. Tra le artiste e gli artisti che vi propongo c'è anche Elasi, che recentemente ha suonato a Savigliano alla Festa del Pane. Dai, via allo spazio della musica, via il geddu di Cafablor.

0: Siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Caffè Blu con Brillantini di VV. Terminiamo la puntata di oggi ringraziando in regia Mattia Astesano e tutte e tutti voi. Caffè Blu torna domani sempre alle 11:15, seconda parte della mattinata insieme tra musica, parole e incontri, e soprattutto tanta voglia di ricercare quella bellezza necessaria per i nostri sensi. Vi lascio agli altri programmi di RBE e vi auguro un buon proseguimento e tanti bei motivi per sorridere.
1: Popolare Network.
2: Ucraina, l'esercito russo colpisce le infrastrutture energetiche nonostante la tregua annunciata da Trump. Stamattina dal paese notizie di blackout e di almeno 3 morti. Evidentemente Putin non legge Truth Social, dice Zelensky, mentre l'Unione Europea approva nuove sanzioni contro Mosca. In Arabia Saudita prorogata la chiusura dell'aeroporto di Riyadh, colpito più volte dai ribelli Houthi negli ultimi giorni. 17 le vittime tra giovedì e domenica, secondo le autorità locali. Gli impianti del Nord non si devono fermare. A Genova oggi corteo dei lavoratori ex Ilva di Cornigliano e Novi Ligure. La protesta dopo l'annuncio che da metà novembre non si fermerà solo Taranto, come deciso dai giudici, ma anche tutte le altre fabbriche. Oggi sciopero di 24 ore in tutti i siti. Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi il deposito degli atti in tribunale. L'obiettivo è arrivare a una pronuncia della Corte Costituzionale in tempo per le prossime elezioni politiche. Le 12:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. L'esercito russo ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine nonostante l'annuncio di Donald Trump su una presunta tregua tra Mosca e Kiev negli attacchi su obiettivi di questo tipo. Stamattina dall'Ucraina è arrivata notizia di blackout in diverse zone del paese. In studio Andrea Monti. Andrea.
3: Buongiorno, i bombardamenti russi continuano e nelle ultime ore le autorità di Kiev hanno parlato anche di almeno 3 morti in un attacco che avrebbe colpito un'area residenziale nella zona di Kharkiv. Al centro dell'attenzione però c'è appunto la fantomatica tregua energetica annunciata ieri da Trump. Evidentemente Putin non legge Truth Social, ha detto oggi Zelensky citando il social network su cui il presidente degli Stati Uniti fa i suoi proclami. Già ieri sera il presidente ucraino aveva denunciato un bombardamento su una centrale elettrica dopo aver detto di non sapere niente del cessate il fuoco, pur dichiarandosi disponibile se anche dalla Russia dovesse arrivare un sì. Tutto questo dopo che venerdì Trump aveva annunciato un accordo con Mosca per una fornitura di milioni di tonnellate di gasolio agli Stati Uniti, causando le critiche di Zelensky, seguite dalla richiesta dello stesso Trump di una sostituzione del presidente ucraino. Richiesta che alcune ore fa il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha rilanciato, dicendo che il motivo è il fatto che Zelensky non mostra di voler fermare la guerra. Poco fa lo stesso portavoce ha parlato di contatti in corso sulla tregua di Trump, mentre commentando la richiesta ucraina di un cessate il fuoco di 2 mesi per poter andare alle elezioni presidenziali, Peskov ha detto: noi non vogliamo una tregua ma una pace duratura.
2: Grazie Andrea. E stamattina si sono riuniti i ministri degli esteri europei e sono state annunciate nuove sanzioni contro la Russia. Il servizio da Bruxelles.
4: Dopo un fine settimana segnato dal doppio terremoto scatenato dalle uscite di Trump su Russia e Ucraina, l'Unione Europea torna a serrare le fila in una settimana all'insegna del supporto a Kiev. E si inizia già oggi con una riunione dei 27 ministri degli esteri che detterà il ritmo ai toni di Bruxelles fino al Consiglio Europeo di giovedì. In primis con il via libera all'inserimento di quasi 1600 persone ed entità nella lista delle sanzioni contro l'apparato militare e industriale russo. Una decisione di non poco conto, considerando che si tratta della più ampia espansione delle misure restrittive europee dall'inizio della guerra e che impatta direttamente la produzione dei missili balistici russi che colpiscono le città ucraine. Nel frattempo si attende oggi anche l'approvazione del Parlamento di Kiev alla legge sulle minoranze etniche, che sbloccherebbe a Bruxelles il via libera ungherese all'apertura di altri 2 gruppi dei capitoli dei negoziati di adesione all'UE. Ma il focus rimane inevitabilmente sulla risposta indiretta alle provocazioni di Trump. Chiediamo agli Stati Uniti di attuare le sanzioni contro la Russia perché si possa concludere il conflitto, è l'esortazione dell'alta rappresentante UE Callas, che collega la maggiore pressione sul Cremlino alla questione della tregua energetica. Accoglieremo con favore il cessate il fuoco non appena reggerà, ma non sappiamo se la Russia lo rispetterà. Insomma, l'Unione si trova ora a dover gestire contemporaneamente il carico del supporto militare e finanziario a Kiev in quella che la presidente della Commissione von der Leyen ha definito una nuova fase della guerra ancora più cupa, mentre regna l'incertezza sulle prossime mosse di Trump. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: In Inghilterra, intanto, l'opposizione contesta il premier laburista Andy Burnham, che ieri aveva accusato la Russia di aver chiaramente interferito nel referendum sulla Brexit del 2016. Stamattina dal Partito Conservatore è arrivata l'accusa al capo del governo di Londra di essere pericoloso e divisivo. In Arabia Saudita è stata annunciata una proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh, colpito più volte nei giorni scorsi dai ribelli Houthi dello Yemen, che tra giovedì e domenica, attaccando la struttura, hanno ucciso in tutto 17 persone, secondo le autorità locali. Le forze saudite appoggiano il governo yemenita nella guerra civile che lo contrappone agli Houthi, sostenuti a loro volta dall'Iran. Nonostante il conflitto in corso dal 2014, c'è chi cerca di scappare verso lo Yemen, come le almeno 139 vittime di cui ha dato notizia ieri l'ONU, parlando di un naufragio di un gruppo di migranti partito dalle coste africane del Djibouti. Sentiamo Andrea Spinelli Barrile, giornalista esperto di Africa.
1: La scelta di imbarcarsi e attraversare il Mar Rosso, il Golfo di Aden, passando dal Corno d'Africa allo Yemen nel 2026 può sembrare effettivamente una scelta folle, però in realtà ha delle ragioni ben precise che sono tutte quante interne al Corno d'Africa, che è una zona del mondo dove tra conflitti e siccità è veramente difficile proprio sopravvivere. Facciamo una fotografia un po' più precisa. Oramai da settimane è riesploso un conflitto nel nord dell'Etiopia che sicuramente gioca tra l'altro un ruolo in qualche modo, ma diciamo che la crisi nel Tigray non ci spiega questo maggiore afflusso di migranti verso Djibouti e verso le coste africane del Mar Rosso. Ce la spiega un po' la situazione somala, che è un paese oramai insomma fallito da almeno un ventennio, con un governo che fatica ancora oggi a riprendere in mano un po' il bandolo della matassa securitaria, in cui molte aree sono ancora preda di Al-Shabaab, dove coltivare, fare agricoltura, fare pastorizia e tirare a campare letteralmente, quindi fare economia, è sempre più difficile per effetto dei cambiamenti climatici. L'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni proprio la settimana scorsa lanciava un allarme su un maggiore afflusso di migranti proprio verso lo Yemen, ma è anche insomma come dire un po' la fotografia di una disperazione di un territorio che tendiamo completamente a dimenticare.
2: E negli Stati Uniti da oggi Trump sarà impegnato in una serie di comizi a 3 settimane dalle elezioni parlamentari di medio termine. Il contesto internazionale è quello che sentivate, delle guerre in cui gli Stati Uniti sono coinvolti più o meno direttamente. Quella all'Iran, scatenata da Washington insieme a Israele, con conseguenze economiche che si fanno sentire anche in America, e quella in Ucraina, appunto, di cui parlavamo poco fa. Il servizio da New York.
5: $1 miliardo da spendere per le elezioni di medio termine, ma non è detto che questo basti per vincere. A meno di un mese dal voto, il partito repubblicano e Donald Trump continuano a fare i conti con l'impopolarità del presidente, il caro vita e le conseguenze della guerra in Iran. Gran parte dei soldi a loro disposizione arriva da MAGA Incorporated, il super strumento di raccolta fondi elettorale vicino a Trump, che a fine agosto aveva quasi $416 milioni in cassa. Il gruppo ha cominciato a investire pesantemente in pubblicità solamente lo scorso mese, quando gli spazi televisivi erano ormai più costosi e in alcuni casi i repubblicani stanno ora pagando più di 5 volte rispetto a chi aveva prenotato gli stessi spazi, i democratici, la scorsa primavera. La situazione di conseguenza è particolarmente delicata soprattutto in Texas, dove Trump tornerà a fare campagna elettorale per Ken Paxton, il controverso candidato repubblicano al Senato che non piace ai conservatori tradizionali, contro Talarico Stella nascente Dem. E proprio in Texas, uno stato che non elegge un senatore democratico dal 1988, che i gruppi repubblicani hanno speso oltre $100 milioni in pubblicità nelle ultime 4 settimane. È proprio qui però che il messaggio di Trump sta faticando di più, specialmente in queste ore in cui gli Stati Uniti hanno di nuovo preso le distanze dall'Ucraina, riavvicinandosi a Mosca, una mossa a cui la base repubblicana texana è da sempre allergica. La partita è tutt'altro che chiusa e Trump, animale politico da campagna elettorale, continua a intensificare i comizi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Gli impianti del nord non si devono fermare. È la richiesta che arriva oggi da Genova, dove stamattina hanno sfilato in corteo i lavoratori dell'ex Ilva. Oggi è sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, da Taranto a Cornigliano fino a Novi Ligure. L'agitazione è stata indetta dopo che l'azienda ha annunciato che fermerà non soltanto l'area a caldo di Taranto, come deciso dalla Corte d'Appello di Milano, ma anche le fabbriche del nord, appunto, dove la materia prima viene trasferita e lavorata a freddo. La proprietà Acciaierie d'Italia ha deciso lo stop a tutti gli impianti senza aspettare il verdetto della Cassazione, che dal 20 ottobre potrà confermare o annullare la decisione della Corte d'Appello. Lavoratori e sindacati chiedono al governo di intervenire per non fermare la produzione. Anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, in corteo oggi con gli operai, ha ribadito che a Cornigliano ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti lo stesso con l'acciaio proveniente da altre acciaierie. Stefano Bonazzi, segretario generale della FIOM CGL di Genova.
6: Noi oggi chiediamo una cosa semplice, chiediamo che venga ritirata, venga sterilizzata quella lettera che ha mandato l'autorità commissariale, il cui che prevede la chiusura dello stabilimento, degli stabilimenti italiani il 15 di novembre, e chiediamo una cosa chiara, lavoro. Chiediamo che arrivino COIS, rotoli per alimentare lo stabilimento di Genova, per continuare a lavorare, per evitare lo spreco della cassa integrazione e per permettere a questi lavoratori di continuare a portare a casa il loro stipendio, per continuare a lavorare, per continuare a dare un futuro alla siderurgia genovese.
2: E mentre gli operai dell'ex Ilva scioperano e protestano, Giorgia Meloni interveniva all'assemblea di Assolombarda, la Confindustria milanese. La Presidente del Consiglio ha riconosciuto che la crescita italiana resta debole, che nel 2026 il PIL potrà al massimo raggiungere l'1%, aggiungendo che il governo adesso deve intervenire sugli investimenti per stimolare la produttività. Sulla crisi energetica e sull'aumento dell'inflazione, Meloni ha detto che ribadirà in Europa la richiesta di maggiore flessibilità, definendola una misura di buonsenso. Nel resto del suo intervento, accolto dagli applausi degli industriali lombardi, la capa del governo ha parlato soprattutto di intelligenza artificiale, affermando che è urgente una governance dell'AI, e infine la rassicurazione alle imprese: lo Stato è alleato dell'industria e non la considera un soggetto da tassare. Così Meloni. Al via da oggi i ricorsi contro la legge elettorale. Gli avvocati e giuristi della Rete per un voto libero e uguale depositano gli atti in tribunale per richiedere il giudizio della Corte Costituzionale. Tra poco ci sarà una conferenza stampa della Rete. L'obiettivo è arrivare a una pronuncia della Consulta in tempo per le prossime elezioni. Da Roma, Anna Bredice.
7: Approvata a suon di fiducia la legge elettorale per tenere a bada i malumori della maggioranza e firmata dal capo dello Stato già nel fine settimana, si apre ora la fase di ricorsi alla Corte Costituzionale. Annunciati da tempo, gli organizzatori di questa partita cercheranno di fare presto per lasciare alla Consulta il tempo necessario per decidere, senza che passino mesi, così da avere chiaro anche all'opposizione con quale legge elettorale esattamente si voterà. Se verrà bocciata, ma non sembra essere un'ipotesi in campo, oppure sarà oggetto di modifiche che la maggioranza dovrà avere il tempo di apportare. Tra poco quindi opposizione e costituzionalisti, nella fattispecie Zaccaria, Grosso e l'avvocato costituzionalista Adami, presenteranno una traccia dei prossimi ricorsi. I punti sono quelli che già l'opposizione in Parlamento ha contestato, chiedendo il voto di costituzionalità, naturalmente bocciato dalla maggioranza con il primo dei due voti segreti. Il premio di maggioranza troppo alto rispetto alla soglia dei voti che si chiede, il 42%, l'indicazione di un candidato premier che, secondo il comitato che porterà avanti il ricorso, viola l'articolo 92 della Costituzione sulle prerogative del capo dello Stato, poi l'alternanza di genere che manca completamente nei capilista, il numero di firme necessarie per presentarsi al voto ritenuto abnorme soprattutto per i nuovi partiti. Oggi quindi parte il percorso, a sostenerlo la Rete per un voto libero e uguale, che aveva già promosso la campagna contro il referendum sulla giustizia. Linea allo studio.
2: In Sardegna sono in corso da questa notte le operazioni per salvare uno speleologo rimasto intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra, nell'est della regione. L'uomo, un 31enne, si trova a circa 10 metri di profondità e isolato da una frana che ha fatto crollare l'ingresso della cavità, impedendogli di uscire. Le operazioni sono complesse, ma l'uomo è cosciente ed è in grado di comunicare con i soccorritori. Poco fa è stato assegnato il Nobel per l'economia. I vincitori sono due economisti statunitensi, Robert Hull e Michael Woodford. La motivazione cita il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. In studio con noi Lele Liguori. Lele.
8: Allora, possiamo dire che nel momento del caos internazionale, con i prezzi delle materie prime che aumentano e anche con i rendimenti dei titoli che aumentano, il Nobel per l'economia è andato a due economisti americani che hanno studiato come si stabilizzano le economie di fronte alle forti oscillazioni, la disoccupazione da un lato, l'inflazione dall'altro. Ci sono, sostengono, due leve che possono essere usate per ridurre queste oscillazioni dei mercati: la leva del governo, che può agire sull'entità delle tasse in un paese, e poi c'è la leva delle banche centrali, che invece può manovrare i tassi di interesse. I due economisti americani sono stati premiati per aver elaborato un nuovo modello che guarda a che cosa? Ai micro fondamenti più che ai macro fondamenti della stabilizzazione. I due economisti sostengono che il modello virgolette antico di John Maynard Keynes del secolo scorso, il grande economista inglese del Novecento, ha funzionato, ma ha funzionato solo in parte, solo fino agli anni 70, quando il fenomeno della stagnazione con l'inflazione contemporaneamente ha reso inefficaci le politiche cosiddette keynesiane. E ancora 30 secondi per aggiungere due valutazioni. Una, quella dell'Accademia svedese, che ha premiato i due economisti americani. Secondo loro i modelli dei due premiati si sono rivelati, rispetto alle politiche keynesiane, particolarmente utili, dicono, nell'affrontare le fasi di rallentamento economico degli ultimi anni. E poi si è aggiunto anche il commento del presidente del comitato per il premio per le scienze economiche, John Hassler, che ha sottolineato che il lavoro dei due vincitori, due economisti americani, ha fornito una solida base, ha detto, teorica ai modelli oggi utilizzati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo.
2: Grazie a Lele Liguori, e si conclude così il nostro giornale radio alle 12:46 minuti. La prossima edizione delle notizie è alle 15:30. A tutti una buona giornata.
9: Popolare Network.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Un film luminoso e pieno di speranza.
18: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
16: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai,
21: a settembre
20: siamo streghe.
21: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
21: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
21: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 13 in studio, Nicolo Sezzo. I carabinieri di Ivrea hanno sequestrato le stanze di un ristorante di sushi a Burolo e hanno multato il titolare, un uomo di 29 anni, per un importo pari a oltre 20.000 euro. Le 21 camere e i 4 bagni erano adibite a dormitorio per i dipendenti, ma privi dei requisiti di abitabilità e di adeguate aperture per la ventilazione. La zona era in origine destinata a deposito di alimenti. I carabinieri hanno controllato la posizione dei lavoratori e ne hanno trovato uno abusivo, mentre gli altri non avevano ricevuto alcuna formazione in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro. Al controllo erano presenti i militari del NOR, il NIL di Torino, il Nucleo Ispettorato del Lavoro, lo Spresal e il SIAN dell'ASDOTO 4. È arrivato davanti alla prefettura di Genova il corteo dei lavoratori ex Ilva, un centinaio di operai e alcuni mezzi. La mobilitazione è stata decisa dopo l'assemblea iniziata alle 7 davanti alla sede. Sul piatto la chiusura degli stabilimenti dopo lo stop deciso dal TAR di Milano per Taranto. Sostegno della politica in assemblea erano presenti il presidente della regione Liguria, Bucci, la parlamentare Anna Maria Furlan e il vice sindaco Alessandro Terrile. La sindaca Silvia Salis ha seguito gli operai per un tratto di corteo. Ci sono centinaia di lavoratori che vogliono solo continuare a lavorare e il mercato ha bisogno della produzione dello stabilimento di Genova, ha dichiarato Salis in apertura del corteo. Ci sono quindi tutte le caratteristiche per continuare a produrre, manca la materia prima che può essere acquistata sul mercato internazionale. Nel mentre anche lo stabilimento ex Ilva di Novi Ligure si ferma con assemblea e presidio di FIM CISL, FIOM CGL, WILM, WIL e lavoratori dalle prime ore del mattino per dire no alla nessuna prospettiva che si profila da metà settembre. Siamo in sciopero per chiedere una cosa sola, lavoro. Chiediamo di continuare la produzione a Novi, sottolinea Alberto Pastorello di WILM, dopo la decisione da parte dell'azienda di fermare le fabbriche del nord e con le scelte sbagliate di questo governo rischiamo di lasciare a casa 550 famiglie. Continua la protesta degli studenti a Torino per il diritto allo studio, la vivibilità delle strutture e contro il decreto scuola emanato dal governo con misure sull'integrazione degli alunni stranieri. La mobilitazione studentesca, che da inizio della scorsa settimana sta scuotendo gli istituti superiori di Torino, si era spostata venerdì 9 ottobre sotto la sede della città metropolitana in Corso Inghilterra, a due passi dalla stazione di Porta Susa. L'istituto Regina Margherita risulta occupato già da lunedì scorso nella succursale di Via Casana, invece alcuni giorni fa i cancelli sono rimasti direttamente chiusi. Studenti rimasti all'esterno e una manciata di docenti chiusi all'interno della struttura. Questa mattina invece proprio in Via Casana si sta svolgendo un'assemblea fuori dai cancelli del liceo, questa volta con la partecipazione dei professori. Nella mattinata di oggi, lunedì 12 ottobre, il Tribunale di Torino in programma l'ultima udienza prima della sentenza del processo d'appello che vede imputate 16 persone tra gli attivisti e attiviste di Ascatasuna del movimento No TAV e dello spazio popolare Neruda per fatti avvenuti durante le proteste contro la TAV in Alta Valsusa e in altre manifestazioni avvenute sempre a Torino. In primo grado erano state 18 le condanne, ma solo per reati minori e con pene contenute. La procura in appello torna a presentare l'accusa di associazione a delinquere, ipotizzando l'esistenza di una struttura organizzata finalizzata a compiere reati. L'accusa più pesante è quella di tentato omicidio nei confronti di uno degli imputati, che avrebbe appiccato il fuoco a un mezzo della polizia mentre un agente era a bordo. L'udienza arriva a pochi giorni dall'emissione di 19 misure cautelari e 14 perquisizioni in tutta Italia per gli sconti del 31 gennaio. Terminiamo infine col meteo. In Piemonte cielo soleggiato su gran parte della regione. Qualche innocuo addensamento nuvoloso o velatura potrà transitare sui settori alpini e sul basso Piemonte nel corso della giornata. In Liguria cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, sia sulla costa che nell'entroterra. Si segnalano solo residui innocui addensamenti al mattino, il rapido dissolvimento principalmente sui versanti padani e sul ponente. L'aggiornamento alle ore 13 termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 16. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
1: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Lunedì 12 di ottobre, la meditazione di oggi è curata dal pastore Gabriele Bertin delle Chiese Valdesi di Prerostino e San Secondo. L'inno che ascolteremo in chiusura si intitola We Will Fear the Lord. Temeremo il Signore. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola edizione Claudiana è realizzata per questo mese da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal Salmo 143, il versetto 5. Ricordo i giorni antichi, medito su tutte le tue azioni, rifletto sull'opera delle tue mani. E leggiamo ancora dall'Evangelo di Luca, il capitolo 1, il versetto 50. La sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono.
3: Care sorelle, cari fratelli in ascolto, sono tre i verbi che usa il salmista nel testo che ci è proposto per oggi. C'è il verbo ricordare, meditare, riflettere, tre azioni molto simili tra di loro eppure anche molto diverse perché toccano aspetti diversi. Ad esempio, il ricordare è sempre legato al passato, come una sorta di amo da pesca che permette di non lasciare andare nel dimenticatoio le cose di ieri, ma che tiene invece vivo qualcosa che ci parla dei giorni antichi, proprio come dice il salmista. Poi c'è il meditare, come azione che invece aiuta ad appropriarsi piano piano di qualcosa, senza avere fretta, senza depredare o arraffare, ma anzi come un'azione aperta e che allarga lo sguardo e che invita anche alla quiete. E poi c'è il riflettere, legato per chi scrive alle opere delle mani di Dio, che siano tanto opere fatte, create, quanto forse anche le cose che si possono affidare a quelle mani, che sono mani in grado di accogliere e di donare, di seminare e di far crescere, di proteggere e di sospingere lungo il cammino. Tre verbi quindi che

insieme raccontano il rapporto che si crea tra l'umanità e Dio, tra i racconti passati e la complessità dell'oggi. Poi però arrivano quelle parole del Vangelo di Luca, dette nel tempo della nascita di Giovanni Battista e di Gesù, in un momento in cui le generazioni più grandi vedono germogliare, vedono spuntare una speranza nuova nei più piccoli. E qui si aggiunge anche un altro verbo, che però non parla tanto dell'agire umano, ma di quello di Dio. La sua misericordia infatti si estende come una tenda che copre e che protegge, una tenda che non ha tempo e storia, che permette di sentirsi al sicuro eppure di vedere ciò che c'è al di fuori di noi, che tiene assieme le generazioni e le sfide della fede, così come i sogni che si spezzano e le speranze che ritornano a brillare. Un qualcosa che sfugge all'agire umano e che allo stesso tempo però lo contiene, poiché i tre verbi del Salmo possono esistere solo se avvolti da quella tenda della misericordia e dell'amore di Dio, che non ha barriere, che non ha confini. Mi verrebbe da chiederci oggi se riusciamo ancora a vivere di questi verbi, se sappiamo ricordare il passato senza rimpiangerlo, oppure se troviamo il tempo di meditare senza farci assalire dall'ansia. Se in un tempo come quello di oggi, fatto di azioni immediate e di performance che ci valutano, sappiamo fermarci o almeno sappiamo rallentare per riflettere. Ma soprattutto mi chiedo, sorelle e fratelli in ascolto, se oggi sappiamo ancora affidarci e lasciarci avvolgere da quelle parole dette nel momento della nascita dei più piccoli. Parole che ricordano la presenza e la bontà di un Dio che si fa vicino nel quotidiano, che porta una luce nella confusione delle tenebre e che ancora ci chiede di fidarci di lui, di lei e di affidarci a quelle sue mani che creano, ma che sanno raccogliere e seminare, che tengono insieme le promesse del passato e che donano le benedizioni del nostro oggi. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe,
13: ritorna la magia
12: e siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2 al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 13 di Front si viaggia a senso unico alternato per lavori a Quornier in orario 8:30-18. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE vicina a te.
3: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Immortali e la sua successiva riedizione Immortali alla seconda rappresentano il manifesto artistico, il picco di popolarità per il duo siciliano composto da Colapesce e Di Martino. Il progetto nasce come un'unione di due percorsi solisti stimati alla scena indie italiana per dare vita a un pop d'autore contemporaneo, accessibile ma comunque profondo. Immortali è un disco scritto a quattro mani che celebra la vita, le sue contraddizioni e la quotidianità attraverso storie personali e universali. Nonostante il titolo richiami la fine, l'album è in realtà un inno alla vita e alla caducità dell'essere umano. Nel marzo del 2021 l'album viene ripubblicato nella versione deluxe intitolata Immortali alla seconda, come detto prima. Questa nuova edizione nasce per capitalizzare lo straordinario successo ottenuto al Festival di Sanremo del 2021. Punta di diamante, ovviamente, musica leggerissima. Via!

Il disco fonde lo stile dei due cantanti, sintetizza l'hit pop psichedelico e stratificato di Colapesce con la scrittura più immediata e pop folk di Di Martino. È caratterizzato anche da una forte base elettronica unita ad arrangiamenti orchestrali, influenze che richiamano i Bastille e Franco Battiato, ovviamente la sua versione anni 80. Inoltre entrambi gli artisti sono profondamente legati alla Sicilia, Colapesce di Siracusa, Di Martino e palermitano, elemento che emerge in tutto il disco e nel cortometraggio omonimo girato per accompagnare l'uscita del disco. Richiamiamo la Sicilia con il secondo break musicale, questa è Luna Araba con il feat della catanese Carmen Consoli.

Colapesce ha definito Luna Araba come un dipinto di Bosch, composto da visioni che sono cartoline della loro Sicilia. Il testo mescola elementi storici e stratificazioni culturali, i normanni, le influenze spagnole di Ortigia, la dominazione araba, a scene di quotidianità come gli studenti svogliati, i turisti inglesi che sono a caccia di sole. Ma le collaborazioni importanti non finiscono qui. Nel brano Toy Boy, che è anche l'intro del disco, si sente la voce di Ornella Vanoni. Uscita nell'estate del 2021, questa traccia è stata inclusa nella scia del successo sanremese ed è un sofisticato e ironico bossa nova con la regina del bossa nova italiano. L'idea è nata quasi per caso durante una puntata del programma Propaganda Live sulla 7. Con la Pesce di Martina avevano improvvisato un piccolo sketch musicale davanti a Ornella Vanoni. Il gioco è piaciuto così tanto a tutti e tre che si sono messi a scrivere e registrare il pezzo sul serio. E allora via all'ultima canzone di oggi, Toy Boy con Ornella Vanoni.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: RBE, vicina a te.
2: E ora pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, bentornati e bentornate. L'appuntamento è con Voci Protestanti. Un saluto da parte mia, Daniela Grill. Sarò da sola oggi e anche per i prossimi giorni a condurre questa trasmissione. Darianna un attimo di ferie, di pausa, quindi la salutiamo, anche se immagino non ci potrà sentire. Tornerà insomma tra un paio di settimane a tenermi compagnia e a tenervi compagnia nell'ambito di Voci Protestanti. Nel frattempo l'unica cosa che non mancano sono le notizie da segnalarvi, quindi tanti appuntamenti, tanti eventi, segnalazioni che anche grazie a voi abbiamo inserito all'interno della scaletta. Continuate a scriverci 328 875 7845, gli sms, whatsapp, l'email facile da ricordare, diretta@rbe.it, diretta@rbe.it è appunto la mail a cui potete scrivere per inviarci volantini, comunicati stampa, appelli, iniziative che stanno partendo in questo inizio, diciamo, dell'anno scolastico, che sovente è anche sinonimo di inizio di tante attività e di tanti percorsi. Quindi iniziamo con Jerry Lee Lewis come brano musicale e poi un po' di iniziative e appuntamenti dai vari territori e in questa prima parte di Voci Protestanti anche dal mondo chiese evangeliche e protestanti.

Jerry Lee Lewis, che ha fatto diventare quasi leggendario questo brano che abbiamo ascoltato, che diciamo in questa versione uscito nel 1960, in realtà erano già 5 anni che girava, che era stato pubblicato, perché fu registrato nel 1955 da una cantante, della cantante blues Big Maybell, ma è poi insomma quando ci ha messo non solo mano ma proprio voce e interpretazione, Jerry Lee Lewis ha raggiunto i vertici delle classifiche pop, country, B&B e rhythm and blues insomma americane del periodo, e appunto era il 1960. Allora, un po' di appuntamenti, un po' di iniziative di queste giornate. Ricordo che a breve ripartirà la stagione di musica al Tempio, nel Tempio Valdese di Milano. Proprio questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione di musica al Tempio, al Tempio Valdese appunto di Milano in via Sforza, confermati un po' diciamo gli ideali di questa rassegna, che la fondatrice Mimma Guastoni, da poco scomparsa tra l'altro, quindi un saluto, anche un abbraccio ecco ai familiari di Mimma Guastoni, che ha dato veramente anima e corpo a questa rassegna musicale Musica al Tempio a Milano, con alcuni appunto filoni che verranno mantenuti, quindi spazio ai giovani artisti, la possibilità di offrire anche delle occasioni di solidarietà, quindi sostegno a progetti più ampi, musica anche orchestrale. Quindi queste sono alcune delle particolarità di Musica al Tempio, che appunto riprenderà a brevissimo a Milano. Mentre un bel appuntamento che vogliamo anche ricordare e che insomma sta ripartendo proprio in queste prime settimane di autunno e di ottobre, sono gli appuntamenti con il Caffè Alzheimer. Sono 5 i Caffè Alzheimer sul territorio, diciamo Valli e Pinerolese, che si possono frequentare: a Torre Pellice, a Pinerolo, a Villar Perosa, a Vigone e adesso anche a Cumiana. Si aggiunge anche il Caffè Alzheimer di Cumiana. Ovviamente ognuno ha la sua cadenza fissa, il suo momento di incontro, chi il primo lunedì del mese, chi l'ultimo, chi di mercoledì pomeriggio. Uno dei prossimi appuntamenti sarà mercoledì 14 di ottobre a Villar Perosa, con l'incontro di Caffè Alzheimer che si tiene nei locali della Foresteria Valdese in via Assietta, dalle 15 alle 17. Come tutti gli incontri di Caffè Alzheimer, anche questo di mercoledì 14 di ottobre sarà libero, aperto, gratuito, pensato proprio per familiari e caregivers di persone con decadimento cognitivo. Un altro appuntamento che volevo ricordarvi per mercoledì 14 di ottobre a Torino, la presentazione del libro Incontrarsi, l'identità allo specchio fra fede e ragione, libro di Piera e Gidi Bouchard. Sarà in dialogo con Germana Buffa Fetti e Marco Rolando alle 17:30 all'associazione The Art in via Giotto 14 appunto a Torino, mercoledì 14 di ottobre.

Alcune chiese, alcune comunità, momenti di apertura appunto delle attività dell'anno con culti che hanno dato il via un po' agli appuntamenti settimanali all'interno appunto delle varie chiese metodiste, battiste, valdesi, luterane e via dicendo. Ci sono anche degli appuntamenti che si stanno delineando per il prossimo futuro, ad esempio parlando di ottobre, sicuramente ci viene in mente la data del 31 di ottobre, quello che viene un po' definito come l'inizio della riforma protestante nel 1517, e quindi ci sono una serie di iniziative, appuntamenti che mano a mano che ci avviciniamo al 31 di ottobre vi andremo poi a raccontare. Ve ne segnalo semplicemente una, che è l'ultima che è arrivata in ordine di comunicazione, che è un'iniziativa che si terrà a Roma appunto sabato 31 di ottobre. Ci sarà questo momento di canto, condivisione, letture in piazza Lutero, che è la piazza situata sul Colle Oppio, vicinissima al Colosseo, l'anfiteatro Colosseo, e dalle 15:30 in avanti la consulta delle chiese evangeliche del territorio romano propone appunto e organizza questo incontro tra musica dal mondo, cori dall'Italia e letture dedicate alla riforma protestante il sabato 31 di ottobre. Invece un'altra iniziativa che si è svolta questo fine settimana riguarda i cantieri di pace. L'attenzione, l'impegno anche delle chiese evangeliche sul tema del dire no alle guerre, l'impegno contro il disarmo, l'impegno verso appunto dei cammini per la pace. A Comiso ci sono stati degli appuntamenti, in modo particolare nella giornata di ieri c'è stata una manifestazione di iniziativa Comiso Cantiere per la Pace. Hanno partecipato anche gli ambasciatori di pace dell'Unione Cristiana Evangelica Battista, quindi le chiese battiste italiane, anche la chiesa metodista di Scicli, la Casa delle Culture, l'attività di MH Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti delle chiese evangeliche in Italia. Giovanna Sciffo, componente appunto del comitato organizzatore, ha dichiarato: il cammino per la pace nasce da persone di Comiso che hanno coinvolto associazioni e cittadini del territorio, da Vittoria, Scicli e Modica. È un percorso che raccoglie anche la partecipazione di persone che erano presenti nel 1981 e che continuano a credere nella pace, intesa come impegno politico ma anche come pratica quotidiana. E la marcia appunto dell'11 ottobre del 1981 radunò circa 30.000 persone provenienti da diverse parti d'Italia, che si ritrovarono appunto in questi luoghi per manifestare contro la corsa agli armamenti, contro l'installazione dei missili nucleari della base siciliana e via dicendo. Sono passati tanti anni, anzi sono passati dei decenni dal lontano 11 ottobre del 1981, ma purtroppo sono temi che, come vediamo e come sappiamo, sono molto attuali, sono oltremodo attuali. Il pastore Bruno Gabrielli ha preso la parola sempre nella giornata insomma di questo 10-11 di ottobre, così come anche Margherita Bonomo dell'Università di Catania. Ci sono stati vari interventi di associazioni, di movimenti non violenti, e quindi è stata un'iniziativa particolarmente non solo frequentata ma anche sostenuta appunto dal mondo evangelico. Una 2 giorni, 10-11 ottobre a Comiso, per ricordare il no contro le guerre, il no al riarmo, il no a percorsi che implichino conflitti e appunto una corsa a aumentare la quantità di armi che non solo vengono prodotte ma vengono anche commercializzate. Comiso Cantiere per la Pace, una iniziativa di cui si parla anche sull'agenzia stampa Neve Notizie Evangeliche.

Niccolò Fabi con Meraviglia, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Ecco, parlavamo poco fa di percorsi di pace, di incontri che ribadiscono il no alla guerra, il no alla corsa agli armamenti, e purtroppo ci colleghiamo a questo argomento citando, tratto da un articolo pubblicato oggi su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste valdesi d'Italia, un articolo dal titolo "Quando il fuoco non cessa", e si fa, diciamo, un po' il punto della situazione ad un anno circa dall'accordo sul cessate il fuoco, accordo che secondo la stampa internazionale avrebbe, secondo alcune posizioni politiche, avrebbe portato lo stop ai conflitti in Medio Oriente tra Israele e Palestina, e purtroppo sappiamo bene che invece non è così. Amnesty International lo ricorda, così come lo ricordano tante altre associazioni, Save the Children, l'UNHCR, Emergency, tanti enti che lavorano attivamente in Medio Oriente, nella striscia di Gaza, o almeno cercano di lavorare in un luogo che non permette peraltro anche degli aiuti umanitari, che non permette l'arrivo, Israele non permette l'arrivo di aiuti umanitari nella striscia di Gaza, e da quando è cessato il fuoco sono morte più di 1400 persone, numeri che, insomma, anche se fossero più piccoli e se fossero più bassi, ci farebbero capire che nulla è terminato, che nulla si sta risolvendo. Ad un anno dal raggiungimento, appunto, più politico che altro, del cessate il fuoco nella striscia di Gaza, moltissime organizzazioni umanitarie hanno denunciato che questo accordo esiste solo sulla carta, ma non è attivo praticamente giorno dopo giorno, perché si continuano a contare persone morte, persone ferite, persone sfollate, case distrutte, ospedali che non sono operativi, senza contare tutta la crisi sociale, alimentare che c'è sul territorio palestinese. Ad un anno di distanza, quindi, c'è questa situazione, direi, inequivocabile, assolutamente obiettiva e non soggettiva, che però purtroppo non fa più notizia e non se ne parla più e non compare più su nessuna pagina di informazione, se non di tanto in tanto. Nel settembre del 2025 e poi di nuovo nel giugno 2026 la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso la condizione del genocidio, ha stabilito che si stava compiendo, appunto, questa situazione, questo genocidio da parte di Israele, ma la responsabilità della comunità internazionale purtroppo non procede. E quindi volevo citarvi questo articolo, "Quando il fuoco non cessa", pubblicato su riforma.it. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14:00.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Un tema di grande attualità di cui parliamo sovente, su cui torniamo sovente in modo diverso a seconda anche di quelli che sono gli aggiornamenti che arrivano dal mondo chiese, non solo in Italia ma proprio in giro per il mondo, partendo dall'Europa arrivando fino all'intero nostro globo, è il tema degli abusi spirituali, in ambito spirituali, che possono essere abusi fisici, abusi sessuali, ma possono essere anche abusi spirituali e quindi magari manipolazioni e via dicendo. Allora, è una tematica che sovente ci capita di leggere abbinata al mondo delle chiese cattoliche, perché la Chiesa cattolica è maggioranza, diciamo, in varie parti del mondo, ma non è certamente l'unica realtà in cui bisogna fare attenzione, porre attenzione e porre la dovuta delicatezza, diciamo, anche nel toccare queste tematiche. Quali sono le posizioni del mondo protestante, delle varie denominazioni protestanti sul tema della violenza sessuale, degli abusi spirituali che vengono commessi nel mondo chiese? Beh, perché insomma accade anche nelle chiese protestanti. Questa situazione purtroppo non è inesistente anche nel mondo delle chiese protestanti ed evangeliche. Allora, ne parla in questi ultimi giorni, volevo giusto citarvi questo articolo, il quotidiano reform.net, il quotidiano online delle chiese riformate francesi, che con un interessante articolo curato dal direttore del settimanale Reform e anche dell'online reform.net, cioè Stéphane Lutz-Sorg, cerca di fare un po' un volo a 360 gradi sul mondo chiese rispetto appunto alla tematica degli abusi in ambito spirituale. Si parte dalla Chiesa cattolica, quindi la commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa, le posizioni e le dichiarazioni anche recenti del Papa, le vicissitudini che insomma anche nel mondo delle piccole grandi chiese si stanno svolgendo e si stanno cercando anche di gestire. Ma nel protestantesimo cosa accade? Questa domanda è quella su cui si cerca di andare un po' più nel dettaglio, un po' più nel profondo, ricordando appunto che questa piaga, questo dramma degli abusi si manifestano anche nel mondo del protestantesimo, così come in altre strutture e denominazioni ecclesiastiche. Diversi casi di abusi hanno colpito il mondo luterano riformato, in particolare eventi che hanno riguardato pastori, professori universitari, adulti nel mondo della Chiesa. E quindi c'è questa sorta di commissione protestante che forse manca. Ovviamente ogni Chiesa si sta muovendo un po' per conto proprio. La Chiesa protestante tedesca ha avviato uno studio sul tema degli abusi in ambito spirituale nel 2024. Anche le Chiese svizzere, la Chiesa riformata svizzera ha aperto un'indagine su questi argomenti, e anzi c'è una indagine scientifica che si sta portando avanti e che si dovrebbe concludere il prossimo anno, nel 2027. Le chiese francesi sono da anni particolarmente attive e coinvolte anche nell'aprire delle linee di dialogo con persone che hanno subito abusi e che appunto se la sentono di dichiarare, di portare alla luce quello che hanno vissuto. E sicuramente è ancora poco rispetto a quello che si potrebbe fare, lo dice anche in questo articolo il direttore di Reform, e dice ancora: ciò che è legato all'isolamento intrinseco di qualsiasi comunità piccola porta a fare in modo che le vittime difficilmente si espongano a testimoniare rispetto a quello che hanno vissuto. Quindi è difficile non solo
ascoltare e parlare con le persone che hanno subito abusi, ma è proprio difficile farle emergere, fare in modo che questa tematica emerga. E quindi proprio su questo, in modo particolare, dice, bisognerebbe impegnarsi e diciamo approfondire l'indagine. Il veleno lento dell'abuso sessuale, questo è il titolo dell'articolo, lo potete riprendere su reform.net, è un editoriale appunto curato dal direttore Stefan Lutz-Sorg.

Quisiera, mi piacerebbe il titolo di questo brano che abbiamo ascoltato con i Flor de Toloache, spero di averlo letto più o meno correttamente. Noi continuiamo la puntata di Voci Protestanti, tra l'altro rinnovo il saluto a chi si fosse messo in collegamento, beh, non solo in questi ultimi minuti, istanti, e quindi durante la diretta del pomeriggio di questo lunedì 12 ottobre, sono le 14:43 minuti, ma un saluto particolare sempre vi rivolto anche a chi ci segue con la replica il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Questa prima parte di puntata viene appunto replicata. Un saluto a tutte e tutti voi, di chi di buon mattino siete sintonizzati su RBE. Proseguiamo con gli appuntamenti, iniziative che ci sono state segnalate in questi prossimi giorni, qualcuna già ve l'abbiamo detta poco fa, ma riprendendo in mano il nostro calendario ricordo che mercoledì 14 di ottobre alla Casa Valdese di Torino sarà presentato il libro Ruth, una donna, un libro e molto altro, con la professoressa e teologa Corinne Lanoir, che sarà in dialogo con il pastore Alessandro Esposito della Comunità Valdese di Torino. Il tutto alle 18:30 nella Casa Valdese, appunto in corso Vittorio Emanuele II. Mentre giovedì 15 il Centro Culturale Bonelli, in collaborazione con il Centro Diaconale La Noce di Palermo e insieme anche alla Chiesa Metodista Valdese di Palermo, organizza una conferenza pubblica dal titolo La pace comincia da noi, e torniamo sul tema della pace di cui già parlavamo poco fa. Le chiese appunto evangeliche protestanti in Italia, attraverso vari incontri come questo appunto di giovedì 15, ribadiscono quelle che sono le loro posizioni, quindi il no alla guerra, il no al riarmo e il sì invece a percorsi di pace. Se ne parlerà alle ore 18 giovedì 15 di ottobre, appunto al Centro Culturale Bonelli di Palermo, insieme ad Aurora Marcella De Luca, psicologa clinica e dell'età evolutiva, e insieme al pastore valdese Giovanni Bernardini. Il mattino sarà dedicato a dei laboratori didattici per le scuole primarie, mentre il pomeriggio, tardo pomeriggio appunto dalle 18 in avanti, ci sarà questa iniziativa che peraltro viene finanziata anche dai fondi 8 per 1000 delle chiese valdesi e metodiste. Quindi a Palermo giovedì 15 di ottobre.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Chiese in crisi, calo dei membri di chiesa, calo delle partecipazioni, risorse che vengono a mancare, insomma sono tutte tematiche che sentiamo sovente quando si parla del mondo chiese, del mondo fede, del mondo comunità religiose, e che è piuttosto trasversale in qualsiasi denominazione ci si concentri, e purtroppo i problemi sono gli stessi, e quindi diciamo che si condivide, ecco, questa necessità anche di riorganizzarsi, di rivedere le modalità con cui il mondo chiesa finora è andato avanti, quali sono insomma le priorità, quali sono gli elementi invece che possono essere magari sacrificabili per evitare di avere troppe spese e poi non riuscire a farci fronte. Perché vi apro questo tema, questo argomento? Beh, perché c'è un interessante articolo pubblicato sul sito chiesaluterana.it, il sito delle chiese luterane in Italia, che riguarda una scelta particolare che è stata fatta, presa dalla Nordkirche, la chiesa luterana della Germania del Nord, la Nordkirche, che anche lei si è trovata davanti a delle scelte da fare, perché purtroppo mancano le risorse, calano le risorse non solo appunto in Italia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo, e anche nella chiesa della Nordkirche, nella chiesa luterana della Germania del Nord. Si è quindi deciso appunto di riorganizzare la chiesa in un modo un po' particolare, con una direi coraggiosa proposta, quella di passare da 4 figure a 3, e fin qua uno dice ok, ci sta, nell'ottica appunto anche di un'ottimizzazione delle spese e anche, diciamocelo, di un calo di vocazioni al ministero pastorale. Anche le chiese luterane patiscono un altro tema importante, che è la mancanza di pastori e pastore, quindi insomma si è deciso di cercare di portare avanti un lavoro, una distribuzione del lavoro che prima gravava su 4 figure solo su 3. Ma quello che è coraggioso non è tanto questa decisione appunto di eliminare una delle 4 figure e farli diventare solo più 3, ma che la figura che è stato scelto di togliere è la figura del coordinatore. Quindi rimarranno 3 figure alla pari, 3 persone alla pari, non ci sarà nessuna, diciamo, sopra le altre a coordinare, e certo la sfida adesso è quella di cercare di collaborare il più possibile. Il punto decisivo è quello che appunto ribadisco essere particolarmente coraggioso in questo ambito, è che si toglie dall'alto e non dal basso, e mi sembra veramente molto bella questa decisione, anche questo modo di ragionare. La questione della riorganizzazione deve essere, secondo appunto la chiesa della Nordkirche, della chiesa luterana del Nord, deve essere affrontata non eliminando dei luoghi di dialogo, di confronto, ma cercando di collaborare di più. E quindi insomma vedremo nel prossimo futuro se questa scelta coraggiosa porterà i suoi frutti, se si riuscirà appunto a ripartire il lavoro sui 3 distretti ecclesiastici con 3 pastori e pastore di riferimento, senza appunto avere più un ruolo di coordinatore tra questi 3 queste 3 persone, questi 3 luoghi. La Nordkirche è sicuramente una delle maggiori chiese tedesche, è una chiesa che ha una solida struttura che le permetterà comunque anche di far fronte a magari qualche problematica che emergerà, però appunto è particolarmente curiosa e ribadisco ancora una volta il termine coraggiosa, questa scelta di togliere dall'alto e non dal basso, cioè non privare diciamo di servizi e di luoghi di incontro le comunità, ma togliere invece quelli che sono dei ruoli che forse possono essere evitati di collegamento, di coordinamento, che a volte poi forse in determinate situazioni perdono anche la loro necessità quando si riducono appunto i membri di chiesa da coordinare. Vedremo, vi faremo sapere. Intanto mi piaceva condividere con voi questa decisione. L'articolo lo trovate sul sito chiesaluterana.it.

0: Emanolde, quello che deve essere sarà, mentre ci avviamo alla fine di questa prima parte di Voci Protestanti, la parte che ricordo viene anche replicata il mattino successivo. Prima di chiudere, ancora un appuntamento che volevo ricordarvi. Venerdì 16 di ottobre Luserna San Giovanni sarà presentato sul territorio il libro Valdesi, Donne e Uomini nella Storia, della storica Bruna Peiro, che sarà in dialogo con il professor Franco Milanesi. L'appuntamento è alle ore 18 alla Biblioteca Comunale di Luserna San Giovanni in via ex Deportati ed Internati, quindi segnatevi questa data se ancora non avete avuto modo di assistere ad una presentazione di quest'ultimo lavoro appunto di Bruna Peiro, venerdì 16 di ottobre. Tanti altri appuntamenti poi per i prossimi giorni, un po' per volta ve li ricorderemo tutti, su alcuni ci concentreremo anche nei prossimi giorni perché ci sono alcune iniziative, alcuni appuntamenti che meritano insomma un piccolo approfondimento. E invece saluto ora chi ha potuto seguirci e ascoltarci fino a questo punto. La prima parte di Voci Protestanti termina qui e in modo particolare saluto chi ha seguito la replica il mattino tra le 6 e le 7 della puntata. Per chi invece può continuare la diretta con noi, rimanete se vi fa piacere, perché abbiamo ancora un'ora davanti per raccontarvi notizie, appuntamenti, servizi, incontri, progetti dei vari territori. In modo particolare ci concentreremo sul territorio del nord-ovest dell'Italia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, e quindi ci risentiamo tra pochissimo. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Voci protestanti Talk, seconda parte della nostra diretta pomeridiana. Sono le 15:05 minuti di questo pomeriggio di lunedì 12 di ottobre. Un saluto rinnovato a chi ci sta seguendo e continuiamo a parlarvi di iniziative e di appuntamenti. Anzi, vi ricordo subito i nostri contatti: il 328-875-7845, numero per SMS e WhatsApp che potete utilizzare per segnalarci appunto eventi, iniziative dei vari territori, oppure via mail diretta@rbe.it. Scriveteci, ci farà piacere inserire appunto le vostre segnalazioni, i vostri appuntamenti, magari eventi che state organizzando e che state seguendo da vicino, anche per permettere insomma a chi ci segue e a chi ci ascolta di esserne informati ed informate e poter quindi partecipare. Oggi parleremo di appuntamenti a Pinerolo, parleremo di una mole antonelliana che oggi si illumina per ricordare le malattie reumatologiche ed autoimmuni. Ricorderemo i sabati della prevenzione per questo mese di ottobre, che è un mese particolarmente attento alla prevenzione del tumore al seno delle donne, e quindi insomma questi sono alcuni degli argomenti di cui parleremo. Prima però ci sarà la rubrica Qui ora qualche anno fa, la rubrica che ormai ci tiene compagnia tutti i giorni all'inizio della puntata di Voci Protestanti Talk. Andremo a vedere cosa accadde il 12 ottobre di qualche anno, decennio o secolo fa.

Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, storico brano insomma di questo grandissimo cantautore. Ma veniamo alla nostra rubrica qui ora qualche anno fa. Quali sono stati e qual è stato, ne abbiamo scelto uno per oggi, un evento importante del passato accaduto in Piemonte, perché noi ci concentriamo in modo particolare proprio sulla regione Piemonte. Allora, il 12 ottobre del 1839 veniva data notizia attraverso un articolo pubblicato sulla Gazzetta Piemontese dell'installazione della prima macchina per daguerrotipi a Torino, e fu insomma un evento piuttosto eclatante. Il daguerrotipo è il precursore della fotografia, e questo procedimento fotografico che porta allo sviluppo di immagini che poi non sono riproducibili, però insomma poi verrà messo a punto, e che ha dato il via poi alla produzione di macchine fotografiche, da quelle più antiche a quelle più moderne. Quindi questo processo della daguerrotipia è un processo fondamentale, una svolta un pochino in tutto il mondo, e averne una macchina per daguerrotipi, averne una in Piemonte e a Torino in modo particolare, insomma era anche un po' un simbolo di evoluzione, di stare al passo con i tempi. Venne installata dal meccanico Rasetti e dai signori Yest, prendendo spunto appunto dalla macchina che 4 anni prima Louis Daguerre, da cui daguerrotipo, era riuscito a produrre. Lui era riuscito a riprodurre delle immagini appunto su lastre di rame argentato. Ebbene, fu piazzata al fondo dell'attuale via Cavour a Torino, e poi i signori Yest, con appunto questo meccanico, riuscirono a produrre su lastra la prima immagine fu la chiesa della Gran Madre di Dio di Torino. Quindi insomma è una notizia che riguarda un'evoluzione scientifica, un percorso, un procedimento scientifico che però per Torino è stato particolarmente importante. Notizia pubblicata il 12 ottobre del 1839 sulla Gazzetta Piemontese: installazione a Torino della prima macchina per daguerrotipi. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Un festival curioso, simpatico e che sta prendendo particolarmente piede è quello di cui volevo parlarvi adesso, ovvero ritorna anche per l'edizione 2026, in questi prossimi giorni partendo proprio da mercoledì 14 di ottobre, il Festival Pagliacce, cioè il Festival Internazionale delle Donne Clown. Torna a Torino diventerà dal 14 al 18 di ottobre capitale delle donne clown, 5 giorni di spettacoli, artiste che arrivano da ogni parte del mondo, dal Portogallo, dalla Svizzera, dal Nicaragua, dal Brasile, dalla Spagna, dall'America sicuramente, e poi vediamo ancora, dall'Italia, ci sono moltissime artiste anche dall'Italia, e ne arrivano anche dalla Bulgaria, insomma davvero donne clown da tutto il mondo. Ci sarà anche un incontro proprio dedicato a queste artiste che non solo proporranno degli spettacoli ma avranno anche un momento per potersi confrontare su cosa propongono, su quali sono magari le difficoltà che incontrano, su quali sono gli spazi che si stanno aprendo, e quindi ci sarà un incontro venerdì 16 ottobre al pomeriggio, l'incontro dedicato proprio a questa rete Pagliacce, un confronto sulle varie artiste e poi appunto, come vi dicevo, tanti momenti aperti al pubblico, appuntamenti per bambini e bambine ma anche per un pubblico più adulto, perché ovviamente diciamo la prestazione clownistica si adatta un po' a tutte le età, e poi si possono avere diverse visioni, diversi livelli, ecco, di coinvolgimento. Sul sito pagliacce.it trovate tutto il calendario completo del Festival 2026. Ripeto, si parte mercoledì 14 di ottobre, si prosegue fino a domenica 18. Per ogni appuntamento c'è l'orario, dove si svolge e anche che cos'è, quindi due parole brevi di spiegazione di che cos'è quello spettacolo. Lascio a voi leggere tutto il programma perché è veramente lungo, dettagliato. Tenete conto che molti appuntamenti iniziano anche al mattino, quindi se qualcuno è libero appunto anche il mattino, non sono sguarnite le mattinate di mercoledì, giovedì e venerdì, ci sono

Arriva a Pinerolo, ritorna a Pinerolo per essere più precisi, Bang, questo festival dedicato ai fumetti, ai libri, ai giochi, all'interattività, all'arte, agli incontri, ed è un festival che tornerà organizzato dal comune di Pinerolo, dalla biblioteca civica Gli Audi. Anche RBE, Radio Bequit, Radio TV è coinvolta in qualche evento che accadrà nei prossimi giorni, dal 16 al 18 di ottobre. Bang, Biblio, Art and Games, questo festival che appunto vuole portare fuori la tematica dei libri, dell'editoria, fuori dalle mura consuete. Quindi la biblioteca civica Gli Audi è luogo di parecchi incontri, ci saranno molti momenti appunto di confronto sui libri, sul fumetto, sul gioco, sull'illustrazione, ma ci saranno anche delle iniziative fuori e la città sarà di fatto animata da vari laboratori, workshop e da iniziative di vario tipo. Tra gli eventi, adesso poi ve ne racconterò anche uno che accadrà in questi tre giorni, 16, 17 e 18, però come ogni festival si rispetti, anche Bang ha una sezione off, cioè una sezione diciamo distaccata da queste tre giornate e che inizia proprio domani sera, martedì 13 ottobre, alla biblioteca Gli Audi. E mi fa piacere insomma ricordarvi l'incontro che ci sarà con la presentazione del libro della giornalista Marianna Aprile, La Promessa. Ci sarò anch'io della redazione di RBE a dialogare con Marianna Aprile su questo libro che ricorda gli 80 anni di voto delle donne, ma in realtà parte da molto prima e fa un po' una carrellata di quelle che sono state le situazioni difficili, controverse, complicate nella storia, nei secoli di storia per le donne, non solo poter votare, il poter andare alle urne, ma fare il lavoro che si voleva, sposare la persona che si desiderava, divorziare dalla persona con cui non si andava più d'accordo, con cui non si poteva più condividere una vita. Cioè, insomma, veramente un percorso molto ampio quello che Marianna Aprile dedica sul tema delle donne in generale e il rapporto nei vari momenti storici con la controparte maschile. Quindi domani sera, per chi è interessato, ci vediamo alla biblioteca Gli Audi alle 21, martedì sera, per appunto presentare insieme, per chiacchierare intorno a questo libro, La Promessa, di Marianna Aprile. Mentre giovedì sempre alla biblioteca Gli Audi alle ore 18, questa sarà protagonista invece Luca Bianchini, che presenterà il libro Le ragazze di Tunisi. In questo caso sarà Monique Jourdan, direttrice del CIS Pinerolese, a dialogare con l'autore in questo appuntamento, che vuole dedicare attenzione anche ai temi delle migrazioni, degli spostamenti. E poi appunto, come dicevamo, 16, 17 e 18 sono i tre giorni fulcro del Festival Bang. Venerdì 16 ottobre sarà in modo particolare dedicato alle scuole di ogni ordine e grado, ci saranno moltissimi laboratori che appunto si svolgeranno per lo più in alcune zone, dalla Biblioraga di Villa Prever all'Auditorium Moro di Corso Piave, e saranno delle iniziative dedicate appunto ai ragazzi e alle ragazze. E poi per gli appuntamenti dei giorni successivi ve li raccontiamo da domani in avanti.

0: Grazie ora all'informazione di Popolare Network, il GR curato da Popolare Network, che ci racconta cosa avviene nel mondo e in Italia. Quindi l'aggiornamento con l'informazione, poi torniamo con la seconda parte di Voci Protestanti Talk, a tra pochissimo. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
4: Sono 6 i punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla rete per un voto libero e uguale. Riteniamo che molti aspetti di questa legge riflettino punti già dichiarati incostituzionali in passato, ha detto Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del premio al Senato su base nazionale, il terzo le modalità con cui i seggi vengono assegnati ai singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme.
3: Impianti del Nord non si devono fermare, la richiesta che arriva da Genova, dove stamattina hanno sfilato in corteo i lavoratori dell'ex Ilva, oggi sciopero in tutti gli stabilimenti da Taranto a Cornigliano, passando per Novi Ligure. L'agitazione è decisa dopo che l'azienda ha annunciato che fermerà non solo l'area caldo di Taranto, come deciso dalla Corte d'Appello di Milano, ma anche le fabbriche del Nord, dove la materia prima viene trasferita e lavorata a freddo. La proprietaria Acciaieria d'Italia ha deciso lo stop a tutti gli impianti, anche quelli dunque non coinvolti nella vicenda. Lavoratori e sindacati chiedono al governo di intervenire per non fermare la produzione.
4: L'Ucraina non merita un cessate il fuoco e se ci fosse l'Europa ne approfitterebbe per mandare una grande quantità di armi a Kiev. Lo ha detto Sergei Lavrov commentando le ipotesi di un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina circolate in questi giorni. Nello specifico il ministro degli esteri russo ha fatto riferimento all'ipotesi di una tregua di 60 giorni per tenere elezioni in Ucraina avanzata ieri da Zelensky. Parole simili da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, che però ha specificato come Mosca potrebbe astenersi sì dagli attacchi, ma solo nella giornata del voto. Dalle autorità russe nessun commento preciso invece sull'ipotetica tregua energetica annunciata sempre ieri da Trump.
3: Nel nostro lessico non c'è spazio per la parola paura. Il governo saudita cerca di ridimensionare gli attacchi degli Houthi dello Yemen sull'aeroporto di Riyadh, che negli ultimi giorni hanno fatto diverse vittime. Nei sistemi di difesa ci sono stati parecchi buchi. Lo scalo di Riyadh è chiuso anche oggi, in Yemen si continua a combattere sul campo, il fronte più caldo è quello intorno a Taiz, la terza città del paese. Ieri c'è stata una telefonata tra i ministri degli esteri di Arabia Saudita e Iran che supporta gli Houthi.
4: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa rispondendo alle domande dei giornalisti.
3: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante, attore comico Giorgio Bracardi. Divenne molto popolare a partire da Alto Gradimento, la trasmissione radio che aveva ideato con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, interpretando vari personaggi di fantasia. Finisce a 33 minuti, è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Il prossimo appuntamento alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
6: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Love for Sale con Ernestine Allen, il brano che abbiamo ascoltato. Riprendiamo la diretta dopo l'aggiornamento con l'informazione curato dalla redazione di Popolare Network. E se per caso questa sera, passando a Torino e vicino alla Mole Antonelliana, notaste una illuminazione di questo simbolo della città di Torino di blu, sappiate che non è un caso. Questa sera, lunedì 12 ottobre, la Mole Antonelliana di Torino si illuminerà di blu per, diciamo, ricordare e riportare l'attenzione sul tema delle malattie reumatologiche e autoimmuni. Certo, è un gesto in particolare questo dell'illuminazione della Mole Antonelliana simbolico, ma va anche oltre, perché questa iniziativa intanto è voluta dall'associazione ANMAR, cioè Associazione Nazionale Malati Reumatici, in occasione proprio della giornata mondiale della persona malata reumatica, e sicuramente è un modo per richiamare l'attenzione su queste patologie che sono molto rare, che sono autoimmuni, che sovente sono poco conosciute, ma che sono estremamente invalidanti. Possono compromettere l'autonomia della persona, la capacità lavorativa, le relazioni sociali, la qualità di vita delle persone stesse, dei pazienti e anche dei loro familiari. Quindi, insomma, è anche un modo per riconoscerle, vedere questa situazione, queste malattie, ed essere solidali verso chiunque stia affrontando un percorso di malattia magari non sempre così visibile, non sempre così conosciuto, noto, ma sicuramente importante e appunto sovente anche invalidante. Quindi illuminare la Mole Antonelliana vuole anche illuminare la nostra attenzione rispetto, in questo caso, a questa tematica, ma quando lo si fa su temi che magari a volte sono poco conosciuti. Peraltro è un'iniziativa che segue il Reuma Day di Torino, che si è svolto 2 giorni fa, sabato scorso, in piazza Arbarello. Ci sono state delle iniziative dove questa volta i medici sono scesi in campo, numerosi specialisti hanno incontrato i cittadini e le cittadine, hanno dato delle informazioni, delle utili notizie su quelle che sono le patologie reumatologiche, sulle complicanze, su quali percorsi si possono seguire. Quindi, insomma, sono delle giornate, 10 ottobre e 12 ottobre, importanti per chi appunto è affetto da una malattia reumatologica o autoimmune.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Qualche tempo fa parlammo insieme all'associazione, a un membro dell'associazione Granello di Senape, di una mostra itinerante, Heart of Gaza, in cui si gioca un po' tra le parole arte e cuore. È una mostra che ha fatto tappa anche al castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo, ha riscosso parecchio successo, so di moltissime persone che sono andata a visitarla e l'hanno apprezzata, ed è un'esposizione che raccoglie non solo disegni di bambini e bambine palestinesi, ma anche disegni di bambini, bambine, ragazzi e ragazze italiani. Ebbene, questa mostra sta girando, adesso arriva negli spazi espositivi della città metropolitana di Torino, in Corso Inghilterra 7 a Torino, viene inaugurata proprio oggi pomeriggio, tra un'ora e mezza circa, alle 17:30, ci sarà l'inaugurazione di questa mostra, che poi rimarrà aperta fino al 23 di ottobre, visitabile mattino e pomeriggio dal lunedì al venerdì e anche il sabato mattina dalle 9:30 alle 12. L'accesso è libero. Se siete però insegnanti, professori o professoresse e volete portare la vostra scolaresca, dovete prenotare. In questo caso c'è un indirizzo, prenotazioni@pontedipace.net, dove poter appunto inviare richiesta di visita di questa mostra Heart of Gaza, che sarà esposta fino al 23 di ottobre nello spazio mostre della città metropolitana di Torino in Corso Inghilterra.

Il mese di ottobre è rosa, e voi direte, ma in realtà è molto colorato per l'arrivo dell'autunno. È vero, ma è anche rosa perché è tradizionalmente un mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, quindi ci si rivolge ad un pubblico femminile, e in Piemonte ci sono tantissime iniziative dedicate proprio alla sensibilizzazione per le donne sul tema della prevenzione, degli screening, della partecipazione ad esempio al percorso di prevenzione serena per poter effettuare le mammografie, il controllo al seno gratuito fino ai 50 anni una volta all'anno, dai 50 anni in su una volta ogni 2 anni, ed è proprio una diagnosi precoce quella che può fare la differenza. Questo è ciò che continuano a ribadire dottori e dottoresse, medici che sono impegnati appunto in questo ambito di lavoro, perché più si individua nelle fasi iniziali un tumore al seno e più aumenta sensibilmente la possibilità di cura e di guarigione. E quindi ecco perché è importante, fondamentale aderire ai programmi di prevenzione, di screening, anche in assenza di sintomi, anche se insomma non abbiamo notato nulla di strano. Sì, l'importante è appunto continuare a monitorare. Ottobre rosa, dicevamo, ci sono tante occasioni per poter avere un momento di incontro, di confronto, magari anche qualche approfondimento nel caso ci sia qualche problematica da risolvere. Tutte le ASL del Piemonte si stanno attivando per questo mese di ottobre per appunto offrire dei momenti di apertura al pubblico. Non sto a darvi tutto l'elenco, lo trovate sul sito diciamo di Prevenzione Serena, ci sono tutte le indicazioni, così come anche sul sito della Regione Piemonte nella sezione salute. Vi posso ricordare ad esempio che a Cuneo, l'ospedale Santa Croce Carle di Cuneo, domani e di nuovo il 15 di ottobre nel pomeriggio offrirà delle visite gratuite sul tema della ricostruzione mammaria, e poi ci saranno vari altri appuntamenti appunto come dicevo in tutte le ASL del Piemonte. Ognuna ha una sua data, delle date che sono state stabilite e che appunto prevedono così un programma completo di screening, di informazione e di sensibilizzazione. Ottobre rosa, quindi un mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

Siamo quasi in chiusura di puntata, ma dobbiamo ancora segnalarvi un paio di iniziative, quindi procediamo celermente per ricordarvi che questo giovedì 15 di ottobre alle ore 18 a Pinerolo sarà presentato alla stazione di posta in piazza Santa Croce il volume 30 anni di Mutuo Soccorso, persone, valori, comunità. È un evento celebrativo per appunto i 30 anni di attività della società mutua Piemonte ETS, nata come società mutua pinerolese nel 1996. 30 anni sono tanti, 30 anni in cui si sono portate avanti tante attività, c'è stato un continuo servizio alla comunità di Pinerolo, non solo sui temi della salute ma anche dell'aiuto reciproco, della solidarietà, del mutualismo, dell'assistenza integrativa. E quindi questo libro racconterà quello che si è fatto in questi 30 anni e magari anche quello che si vorrà fare negli anni futuri. Quindi giovedì pomeriggio, tardo pomeriggio, ore 18, alla stazione di posta di Pinerolo, la presentazione appunto di questo volume che celebra i 30 anni della società mutua pinerolese, della società mutua Piemonte ETS.

0: Bach e Simone Cristicchi in questo brano Figli della Storia, che ci porta verso la fine di questa puntata di Voci Protestanti Talk. Quindi vi saluto, vi do l'appuntamento a domani, sempre tra le 14 e le 16, 2 ore di diretta, 2 ore di notizie, appuntamenti, incontri. A domani, ciao a tutte e tutti voi. Vi lascio tra pochissimo all'ascolto del notiziario curato dalla redazione di RBE.
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. Si è conclusa a Cuneo l'udienza preliminare per la morte della bambina di 7 anni annegata nel luglio 2024 nel biolago del bioparco Acquaviva di Caraglio, durante una gita organizzata dall'Estate Ragazzi della Valle Stura. Sono 6 le persone coinvolte nell'inchiesta della procura, 2 hanno scelto di patteggiare, 3 saranno giudicate con rito abbreviato e 1 affronterà il processo con rito ordinario. Davanti al giudice per l'udienza preliminare hanno scelto il patteggiamento il gestore del bioparco Acquaviva dal 2022 e il parroco di De Monte. Al gestore viene contestato di non aver garantito un numero sufficiente di bagnini per la sorveglianza del biolago. Il parroco, che non si trovava al biolago il giorno dell'incidente, è invece accusato di aver affidato la sorveglianza dei bambini ad animatrici ritenute inesperte. Nell'inchiesta sono coinvolte anche 2 accompagnatrici, entrambe appena maggiorenni all'epoca dei fatti. La posizione di una terza animatrice, che all'epoca era minorenne, era già stata separata dal procedimento e successivamente archiviata dalla procura per i minorenni. Hanno optato per il rito abbreviato anche i 2 tecnici indagati. L'inchiesta giudiziaria punta ad accertare le eventuali responsabilità nella sorveglianza dei minori e nella sicurezza della struttura. Il tema scelto per la 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro è "potrebbe essere chiunque". Non ci sono solo i morti, che in Italia sono in media 3 al giorno e in Piemonte tra gennaio e settembre 2026 sono stati 71. Preoccupano molto anche gli infortuni e le malattie professionali, che aumentano anche in Piemonte. I numeri sono raccolti dall'ANMI, l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Gli infortuni denunciati nei primi 8 mesi del 2025 in Piemonte erano 28.000. Nello stesso periodo di quest'anno sono quasi 30.000, un aumento del 6%. La provincia di Torino è prima, con oltre 15.000 infortuni, circa la metà di tutte le regioni, e in crescita del 4%. Da segnalare anche il biellese, che ha registrato il maggior aumento percentuale, pari al 18%. In Piemonte le denunce per malattie professionali nei primi 8 mesi del 2025 erano state più di 1.100, nello stesso periodo di quest'anno sfiorano quota 1.500, una variazione di più del 30%. Prima per numeri assoluti ancora la provincia di Torino, con quasi 500 denunce, un terzo di tutta la regione, in aumento del 40%, ma è sempre il biellese a registrare un boom percentuale pari a oltre il 100%, cioè denunce di malattie professionali più che raddoppiate. Non entriamo in piazza e per adesso non saliamo dal prefetto, abbiamo montato le tende e se non succede qualcosa di importante dormiremo qua stanotte. Lo ha annunciato Armando Palombo, coordinatore della RSU Fiom CGL dell'ex Silva di Genova Cornigliano, annunciando la prosecuzione della mobilitazione davanti alla prefettura dopo il blocco imposto dalle forze dell'ordine. La mobilitazione è stata decisa dopo l'assemblea iniziata alle 7 davanti alla sede. Sul piatto la chiusura degli stabilimenti dopo lo stop deciso dal TAR di Milano per Taranto. Anche la sindaca Silvia Salis ha seguito gli operai per un tratto di corteo questa mattina. Nel mentre anche lo stabilimento ex Silva di Novi Ligure si ferma con assemblea e presidio di FIMCISL, Fiom CGL, Wilm e Will, lavoratori delle prime ore del mattino, per dire no alla nessuna prospettiva che si profila da metà novembre. Siamo in sciopero per chiedere una cosa sola: lavoro. Chiediamo di continuare la produzione a Novi, sottolinea Alberto Pastorello di Wilm, dopo la decisione da parte dell'azienda di fermare le fabbriche del nord, e con le scelte sbagliate di questo governo rischiamo di lasciare a casa 550 famiglie. Continua la protesta degli studenti a Torino per il diritto allo studio, la vivibilità delle strutture contro il decreto scuola emanato dal governo, con misure sull'integrazione degli alunni stranieri. La mobilitazione studentesca, che da inizio della scorsa settimana sta scuotendo gli istituti superiori di Torino, si era spostata venerdì 9 ottobre sotto la sede della città metropolitana in corso Inghilterra, a 2 passi dalla stazione di Porta Susa. L'istituto Regina Margherita risulta occupato già da lunedì, nella succursale di via Casana invece alcuni giorni fa i cancelli sono rimasti direttamente chiusi. Studenti rimasti all'esterno e una manciata di docenti chiusi all'interno della struttura. Questa mattina invece, proprio in via Casana, si sta svolgendo un'assemblea fuori dai cancelli del liceo, questa volta con la partecipazione dei professori. Durante l'anteprima del Salone dell'Auto di Parigi, Stellantis ha presentato 6 dei 9 concept car che debutteranno al Salone dell'Auto, in programma da oggi fino al 18 ottobre. Stellantis intende rafforzare la propria base tecnologica europea, mantenendo al suo interno la competenza chiave e collaborando con partner come LeApp Motion. Lo ha affermato Ned Kurik, responsabile tecnologie del gruppo al Salone dell'Auto di Parigi. Per il marchio Fiat arriva Fiat Multiplay, vettura che unisce la versatilità di un pick-up alla flessibilità di un SUV. Intanto negli stabilimenti italiani sperano che questa nuova auto possa aiutare i lavoratori che da mesi stanno affrontando la cassa integrazione. Negli ultimi mesi i sindacati avevano chiesto proprio una nuova vettura che potesse sostituire la produzione della 500 ibrida che non riesce a vendere sul mercato. Terminiamo infine col meteo. Domani la pressione atmosferica si consolida sul territorio piemontese, garantendo tempo stabile e asciutto. Il cielo si presenterà poco nuvoloso o a tratti velato su tutte le province, con ampi spazi soleggiati nel pomeriggio. Le temperature massime toccheranno i 21 gradi, con minime stazionarie. Anche in Liguria prevarrà una splendida giornata di bel tempo su tutte le province, con cielo sereno o poco nuvoloso dall'alba al tramonto. Le temperature massime toccheranno 22 gradi a Savona, 21 gradi a Genova, con minime stazionarie. Soffieranno venti deboli o moderati, con mare generalmente poco mosso. L'aggiornamento alle ore 16 termina qui. Io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci sono canzoni che non nascono da uno spartito, ma dalla polvere delle ferrovie americane e dal vento freddo che soffia tra le traversine di legno. 900 Miles di Terry Callier è una di queste. È un frammento di memoria collettiva, un canto tradizionale della fine dell'Ottocento che parla di distanza, di case lasciate indietro e di orizzonti irraggiungibili. Grandi miti come Woody Guthrie e Bob Dylan l'hanno cantata, ma nessuno l'ha mai trasformata in una cattedrale dell'anima come ha fatto Terry Callier. Per capire il miracolo di questa versione, dobbiamo viaggiare indietro nel tempo fino alla Chicago dei primi anni 60. Immaginate un ragazzo afroamericano alto, imponente, cresciuto cantando il doo-wop agli angoli delle strade insieme ad amici d'infanzia che diventeranno leggende, uno su tutti, Curtis Mayfield. Eppure quel ragazzo non segue la strada dorata del soul commerciale. Di notte va a sentire John Coltrane nei jazz club, affascinato da quella libertà spirituale, e di giorno si rifugia nei caffè folk, imbracciando una chitarra acustica. A Chicago in quegli anni le etichette volevano etichettarti, ma io mi sentivo stretto ovunque. Quando presi la mia chitarra e decisi di suonare 900 Miles, non volevo fare solo del folk tradizionale. Sentivo che in quel lamento sul treno c'era la stessa blues profonda che Coltrane esprimeva con il suo sassofono. Ricordo quando andai negli studi della Prestige Records nel 64 con il produttore Samuel Charters. Non volevo una sezione ritmica comune. Portai con me due contrabbassi. Sì, due. Volevo che il suono non camminasse, ma che scavasse la terra, che ricreasse il rimbombo pesante, ossessivo e scuro di quel treno che mi separava da casa. Quella scelta di utilizzare due contrabbassisti, Terbur Attenbrug e John Tweedle, fu un'intuizione folle e geniale. Creò un'atmosfera sospesa, a metà tra rito sciamanico africano, un'improvvisazione spiritual jazz e la solitudine rurale del folk. Quando la traccia inizia, la chitarra di Callier disegna un arpeggio ipnotico e poi entra la sua voce, una voce di seta e polvere, capace di passare da un sussurro intimo a un ruggito doloroso. Quando canta "And I hate to hear that lonesome whistle blow", l'odio per il fischio solitario del treno, non sta solo eseguendo un testo, sta esorcizzando la distanza. Ma l'aneddoto più incredibile, quasi drammatico, legato a questa canzone e all'intero album The New Folk Sound of Terry Callier, è quello che accade subito dopo la registrazione. Il disco era pronto, un capolavoro di folk jazz, talmente inedito per l'epoca che quasi si stentava a crederci. Ma il produttore Samuel Charters decise improvvisamente di partire per il Messico per studiare la musica indigena. Prima di andarsene, prese i nastri originali della sessione e se li portò via. Li mise in una valigia e sparì. Terry Callier rimase a Chicago, convinto che il suo debutto fosse andato perduto per sempre. Scoraggiato dalla mala sorte, tornò nell'ombra, esibendosi solo nei piccoli club. Per 4 lunghi anni quel capolavoro rimase letteralmente sepolto. Fu solo nel 68 che la Prestige Records ritrovò i nastri e pubblicò l'album. Ma il treno commerciale era ormai passato. Il mondo della musica correva verso psicadelia e rock, e quel debutto folk jazz rimase un segreto custodito da pochissimi eletti, destinato a diventare un culto assoluto solo 30 anni dopo, negli anni 90. Oggi, quando ascoltiamo quei 5 minuti di incisione, non sentiamo solo della musica. Sentiamo il battito cardiaco di un artista immenso che volava sotto i radar. Un uomo che ha saputo fondere generi diversi per ricordarci che, non importa quanto siamo lontani, c'è sempre una melodia capace di riportarci a casa. Un altro piccolo gioiellino da mettere nella nostra minuteca. Terry Callier, 900 Miles.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist redazionale è stata ideata da Mattia Stesano e la sua compagna Margherita. Buon ascolto.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua, ci sono io, Marta lì che sta trafficando per agganciare le cuffie, ma fra poco arriva anche lei.
1: Eccomi.
0: Buonasera,
1: non so, avevo le cuffie soltanto io, lui fa, sono le mie cuffie.
0: Certo, sono le mie.
1: Ma chi ti ha detto, c'era scritto il tuo nome sopra?
0: Certo, sono le mie, sono agganciate sulla sinistra, sulla destra, dove sono io, non ho capito, eh.
1: Vabbè.
0: Alla vostra sinistra, ecco, boh, oh, sono mie.
1: Intanto io, guarda che c'ho la maglia di RB.
0: Vabbè, sei brandizzata,
1: anche
0: brava.
1: Anche se il microfono non vuole stare dritto.
0: Brava, ma te lo
1: guarda
0: metto
1: che
0: a posto,
1: roba.
0: Te lo metto poi a posto io.
1: Adesso lo tengo io così con le mani.
0: Stai buona,
1: così.
0: Mamma mia, incredibile. Ma guarda in che stato siamo. Ma
1: penoso,
0: ma si può iniziare la trasmissione in questa maniera?
1: Non solo la trasmissione, un'intera settimana anche.
0: Ma non è possibile. Comunque, allora.
1: Vabbè, comunque, come state?
0: Come state? Dove siete? Che cosa state facendo? E soprattutto, come vi va la vita? Ecco, questa è la cosa importante.
1: Questa è la cosa importante. Noi stiamo parlando un po'. Io ho la caramella in bocca.
0: Ecco.
1: Perché ci sono delle caramelle buonissime in redazione, allora ogni tanto vado e le prendo, però hanno una durata in bocca che supera l'ora e mezza. Cioè,
0: non
1: si smaltiscono mai, ragazzi.
0: Ottime, ottime caramelle, belle, durano tanto.
1: Durano veramente tanto.
0: Allora, senti Marta, oggi di che cosa parliamo? Andiamo un po' a vedere qual è l'argomento scottante. Andiamo a parlare di cervelli in fuga e siamo nel Piemonte perché i cervelli in fuga stanno tornando tutti a casa.
1: Oh, ma che bello!
0: Ma che bello, che bello.
1: Ma come siamo contenti, bene.
0: 10.000
1: bene.
0: Giovani tornano in Piemonte, bene, oh, siamo contenti.
1: Bene, allora li accogliamo a braccia aperte, gli facciamo una sorpresa, una cenetta, che facciamo, un brindisi?
0: Un brindisino, ci vuole, no? Tutto sommato siamo felici, no? Perché scappavano tutti, sembrava che ci fosse proprio una fuga generale di tutti i giovani, invece
1: che
0: adesso
1: l'estero
0: tornano.
1: Fosse il meglio del meglio, invece uno rivaluta, vedi? Non si sa se un qualcosa di positivo o negativo.
0: Sì, in effetti da valutare.
1: Da valutare.
0: Poi andiamo a parlare del nostro amicone. Oh,
1: chi è?
0: Il nostro amicone Trump.
1: Ah,
0: dai,
1: mamma mia.
0: Vuoi non parlare di Trump una volta?
1: Certo.
0: Sai che con tutte queste puntate di Trump non abbiamo parlato un paio di volte di Trump.
1: Poco però, sì.
0: Di quando voleva conquistare il Canada, ti ricordi?
1: Sì, mi ricordo.
0: No, la Groenlandia.
1: La Groenlandia.
0: Voleva conquistare la Groenlandia. E tra l'altro ce l'aveva coi pinguini, ti ricordi?
1: Sì, che lì è, insomma,
0: pieno di pinguini così. Piena di pinguini. Vabbè, Trump si è deciso. Vuole ribattezzare un oceano col suo nome.
1: Ma è giusto.
0: Bene, anche questo.
1: Chissà quale oceano sceglierà. Adesso poi dopo approfondiremo. Vedremo un attimino gli oceani a rischio.
0: Poi approfondiamo. E poi, siccome siamo in argomento, siamo entrati nell'autunno, parliamo anche di cimici. Partiamo da una cosa all'altra.
1: Non c'è un filo logico,
0: invece sì, secondo me tra una cimice e Trump c'è molta somiglianza. Guarda che Trump ti assomiglia a un cimicione incredibile.
1: Dice, c'ha la faccia da cimicione.
0: Se lo schiacci puzza, ecco, ti te lo posso dire. Veramente. Allora, comunque, parleremo di cimici alle finestre, sui balconi, perché arrivano proprio in ottobre come tenerle lontane. Perché arrivano in ottobre? Te lo sei mai chiesto? Perché? Perché durante tutto l'anno le cimici non ci sono? Dove sono?
1: Non so, ci avranno la loro tradizione, che ne so. Non ci saranno. Dove saranno le cimici?
0: Ci sono o non ci sono? Forse nascono tutte a ottobre?
1: Proprio c'è un tasso di natalità delle cimici concentrato, quindi
0: le cimici compiono gli anni tutte ad ottobre perché nascono tutte lì.
1: Quindi c'è un mese nell'anno in cui le cimici sono particolarmente attive.
0: Comunque, lo scopriremo anche questo. E poi c'è tanto altro, perché se c'è tempo parleremo di tanto altro.
1: Sì.
0: Insomma, la carne al fuoco è stata buttata, sta bruciando, è ora di cuocerla bene.
1: E allora cominciamo, sono le 17:07 su RBE, nuova puntata di Mi ritorno in mente.

0: Marta, su, dai.
1: Dunque, in que... allora, intanto non mi hai aggiustato qua il microfono.
0: Ah, mi sono dimenticato.
1: Vabbè, vedi che non ci pensi mai a me?
0: Ma se va bene, così, guarda che sta dritto,
1: più
0: dai.
1: Più o meno.
0: Allora, andiamo un po' a vedere cosa sta succedendo in Piemonte. Sì. Siamo contenti di questo evento perché i cervelli in fuga, così si diceva fino all'altro ieri, i cervelli scappano, no? I cervelli giovani, non i vecchi come il mio,
1: no,
0: che sarebbe meglio che scappassero.
1: Ma infatti, il tuo è proprio...
0: Il mio non è mai scappato da nessuna parte perché non ce n'era bisogno, ecco. Vabbè, i cervelli in fuga tornano, c'è un'inversione di rotta, 10.000 giovani tornano in Piemonte. Oh, siamo contenti, tutto sommato, no? Bene.
1: Siamo molto contenti,
0: no,
1: esatto.
0: Perché era un peccato, perché tutti i genietti, bravi, in gamba, li vedevamo prendere, partire, andare. Tra l'altro io, per esempio, il fratello di mio figlioccio, che sì, ci tengo molto, e lui è partito, lui è un geniaccio anche, no?
1: Uh-huh.
0: E se n'è andato all'estero, prima in Svizzera, poi adesso non so bene dove sarà, comunque ed è uno di quelli che se n'è andato apposta perché non, per trovare qualcosa di meglio all'estero, perché qui in Piemonte soprattutto, poi in Italia in generale, il suo campo era molto difficile.
1: Certo, ma io questa cosa me la ricordo da quando ero bambina, che si diceva cervelli in fuga tra i giovani, mi metteva una tristezza questa cosa, mi immaginavo non so, flotte di questi cervelli, io me li visualizzavo proprio solo a cervello che scappavano e mi chiedevo, ma anch'io quando sarò grande sarò un cervello in fuga? No, non è andata così. Insomma,
0: ma per essere un cervello
1: in caso
0: in fuga,
1: non avrebbero sentito la mancanza.
0: Per essere un cervello in fuga devi essere
1: prima un cervello.
0: Un po' genio, ecco.
1: Non si parla di geni, si parla di persone competenti, però, preparate, che hanno fatto magari un percorso professionale. Beh, cosa vuoi dire, scusami? Ma non ho capito,
0: No, stavo
1: dicendo... guarda che ti apro la porta e faccio fuggire il tuo di cervello, Che oddio, magari non ne senti neanche tutto questo.
0: Allora, stiamo
1: già litigando, sono le 17:11, già stiamo litigando.
0: È già più tardi del solito, di solito lo facciamo subito.
1: È vero, lo facciamo nei saluti in genere.
0: Va bene,
1: sì.
0: Senti, andiamo un po' a vedere che tra il 2021 e il 2025 4 under 39 su 10 sono rientrati dall'estero con un incremento del 46,5% rispetto ai 5 anni precedenti. Bene, 4 under 39 su 10 sono rientrati dall'estero, è ottima come cosa, no?
1: Sì,
0: quasi la metà.
1: In testa le province di Torino, Cuneo e Asti. Quasi la metà. Allora uno direbbe, perché? Che è successo? Ci sono varie motivazioni. Allora c'è la motivazione della famiglia, molte persone si vogliono probabilmente po' unire di nuovo ai loro
0: familiari.
1: C'è di
0: nuovo un attaccamento alla famiglia che forse ritorna a quelle di una volta, no? Quindi
1: sì,
0: forse c'è una voglia nei giovani di non stare poi così lontani dai propri familiari, da mamma e papà, fratelli, sorelle, zie, nonne, insomma, tutta compagnia bella.
1: Ci sono anche gli animali domestici.
0: Sì, infatti, stare lontano dal proprio cane è triste comunque anche.
1: Poi, assolutamente. Poi
0: anche dal proprio gatto.
1: Anche dal proprio gatto.
0: Anche dai propri canarini.
1: Per quanto continuerà. Perché non è fuggito lui con tutti gli gli incentivi anche.
0: Qualche incentivo finalmente è arrivato e quindi insomma c'è più voglia di stare nel proprio paese, no?
1: Ma anche forse la qualità della vita, che negli altri paesi non sembra essere poi così soddisfacente.
0: Ah, hai capito che una volta si
1: ci
0: diceva...
1: stanno imitando all'estero, capisci?
0: No, perché l'estero sembrava sempre il paradiso, l'Italia era uno schifo, invece poi alla fine vedi che tutto sommato uno va all'estero e poi dice, ma sai, tutto sommato in Italia non si stava così male.
1: Esatto.
0: Vabbè, a parte i treni.
1: Però vedi, ci sta un po'... Vabbè, qua tutto sugli under 39, però chissà, magari anche quelli un pochino più in là negli anni, se non sono anche loro rientrati.
0: Vabbè, quelli più in là negli anni arrivano poi alla mia età, se vai ancora tanto in là negli
1: anni.
0: Vabbè,
1: perché non possono...
0: Sono cervelli sempre in fuga?
1: Un
0: po' meno giovani, però.
1: Un po' meno giovani, esatto.
0: Vabbè.
1: Li accoglieremo con meno calore al loro ritorno, però insomma, si vuole bene.
0: Vabbè, comunque era per festeggiare.
1: Esatto.
0: Era una notizia per festeggiare.
1: Ma tu non sei
0: contenta?
1: Ma molto contenta.
0: Che i cervelli tornino a casa madre?
1: Vabbè. Ma certo, assolutamente sì.
2: RBE, vicina a te.
3: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse

0: spesso certo, succede, sì. Oppure le troviamo attaccate alle finestre, nelle coperte, un po', tra l'altro poi la cosa brutta è schiacciarle, perché se le schiacci anche inavvertitamente fanno una puzza veramente disdicevole. Comunque,
1: ma loro si difendono,
0: ma infatti
1: poverini.
0: È una difesa, è proprio ma una infatti. Difesa giustamente, tra l'altro pensa tu,
1: ben
0: Marta,
1: riuscita anche come difesa,
0: una difesa ben riuscita. Tu pensa che quest'estate un mio amico era a casa mia, era ospite da me, stavamo facendo una festicciola così, a un certo punto aveva un bicchiere di Coca-Cola e beve questo bicchiere di Coca-Cola e lui pensava che io avessi messo il ghiaccio dentro, no? Perché lo stavo, perché col caldo che faceva, ti ricordi il caldo?
1: Certo,
0: allora siccome avevo messo il ghiaccio un po' a tutti, lui pensava che quello che fosse in bocca fosse ghiaccio e quindi l'ha sgranocchiato,
1: ecco.
0: Peccato che era una cimice che era caduta dentro e quindi si è sgranocchiato una cimice in bocca. Non ti dico quello che non ha sputato, poverino. Mamma mia,
1: terribile.
0: Mamma mia, sì, veramente.
1: Chissà se hanno lo stesso sapore dell'odore.
0: Non lo so, però comunque non ho osato chiederglielo. Comunque,
1: poveretto.
0: No, ma povera cimice, io dico.
1: Povera cimice.
0: Sgranocchiata
1: anche,
0: così in un bicchiere di Coca-Cola.
1: Sputata brutalmente.
0: Mamma mia, che roba.
1: Vabbè, allora, in realtà questa storia che riporti, molto macabra, quasi da film horror, che me la sognerò stanotte, in realtà ci dà un'informazione importante, perché tu hai detto che si è svolta in estate, no?
0: Ecco, infatti.
1: In estate abbiamo un po' la percezione che le cimici non esistano più.
0: Invece fra poco scopriamo perché, dove vanno a finire le cimici, perché arrivano proprio in ottobre, cioè questa cosa strana, no? Perché ce le troviamo tutte adesso tra ottobre e novembre, è pieno,
1: pieno
0: un po' ovunque,
1: pieno.
0: No, sei sempre lì a prendere, tra l'altro ecco, prendetele e buttatele fuori,
1: non
0: schiacciare, no, c'è gente che le prende e le butta nel water, ma perché dai, che poi adesso spiegheremo anche il perché sono così, tutto sommato sono buone, simpatiche, non fanno nessun danno. Ecco.
1: Esatto, allora tra poco parleremo delle cimici, mi raccomando, state con noi.

0: serate non si fanno vedere se non nei cocktail degli amici di Samuel, e poi dopo tornano verso ottobre, no? Nei nostri autunni, nei loro autunni.
1: No, spariscono un po' del tutto, cioè noi, se ci pensate, no, d'estate non le vediamo, non, sì. Dove sono le cimici d'estate, anche in primavera, ma non le si vede, dove
0: sono? Un po' come certi compagni di scuola, no? Quando si andava a scuola non ci si vedeva più per 3 mesi di vacanze estive, e poi dopo in autunno, infatti, si riprendevano i rapporti come se nulla fosse, no?
1: E giustamente Roberto ci dice: ma hai risaputo che le cimici in estate si divertano nuotando nella Coca-Cola? Ecco.
0: È noto
1: nella Coca-Cola. Attenzione, perché piace probabilmente la Coca-Cola alle cimici,
0: probabilmente sì.
1: Quel mio amico infatti è successo.
0: Ma perché farà un po' tipo le bolle, tipo la Iacuzzi, no?
1: È vero, dice
0: ah, guarda che bello,
1: è giusto
0: questa spa.
1: Comunque perché le cimici saltano fuori a ottobre? Non... allora, d'estate praticamente le cimici stanno bene fuori, ci sono le cimici, non è che non ci sono, ma sono nei prati, sono un po' dappertutto nell'aria, girano, si divertono, se la spassano. Poi cosa succede? Che a ottobre piano piano cominciano ad aver freddo pure loro, e allora cercano posti caldi, cercano un po' un ristoro, cercano un albergo, cercano proprio degli alberghi, e quelle sono le nostre case.
0: Certo, loro praticamente ci prendono come degli Airbnb.
1: Sì.
0: Dicono: guarda qua che bello questo soggiorno, questo tinello, questa camera da letto, questa stanza, questo appartamento con doppio bagno, e dicono: ma perché non passare i mesi invernali freddi proprio qui dentro, no? Quindi loro vogliono solamente del riparo, non vengono da noi in cerca di cibo,
1: non cercano cibo, soprattutto non sono nocive, non distruggono niente, non rosicchiano, non sono come i tarli, quindi non fanno nulla di che, non si riproducono neppure,
0: attenzione, un rispetto incredibile in casa altrui.
1: Se ne vedete tante, perché semplicemente si collegano tra di loro con dei segnali acustici o segnali di chimici, e poi praticamente si dicono: oh, qui ho trovato un albergo che è strafigo, qui si sta veramente bene.
0: C'è una terrazza qua.
1: C'è una terrazza qua.
0: Esposta a sud col sole che è fenomenale.
1: C'è un caldino, si sta di un bene qua. E allora arrivano anche gli amici, no? E quindi si ritrovano tutti lì.
0: Però non
1: fanno nulla.
0: Massimo rispetto.
1: Come
0: entrano in casa, così la lasciano.
1: Sì. Così. Pagano.
0: A volte però la pagano con la vita, no? Povere cimici.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: sappiamo
1: sì,
0: che quando le schiacciamo poi emettono quella puzza fortissima. Ecco, magari chiaramente non è che le vogliamo avere in casa, preferiamo che vadano nella casa del vicino. Allora, per far sì che loro raggiungano un'altra destinazione, mettiamole fuori, no? Prendiamo magari un pezzo di cartone, un bicchiere, un qualsiasi cosa.
1: Così poi loro rientrano dentro dopo.
0: E vabbè, lì a quel punto è proprio, come dire, un segno di stima, no? Di apprezzamento veramente forte.
1: E piace l'albergo.
0: Certo, è gratificante.
1: Comunque ci sono poi vari rimedi per le cimici. Ci sono per esempio dei rimedi della nonna. Vogliamo dirne un paio?
0: Diciamoli,
1: dai. I rimedi della nonna sono per esempio usare la menta. La menta alle fine, mettere della mentuccia alle finestre, alle porte, verso dove ci sono le fessure dove potrebbero entrare. Ti cospargi la casa di menta e sei a posto. Oppure aglio. Come i vampiri, no?
0: Certo.
1: Aglio e menta, si mette, questi sono i rimedi della nonna.
0: Forse più che avere, diciamo, delle tendine di aglio e menta alle finestre, preferisco quasi avere le cimici.
1: Sì, infatti.
0: Posso dirlo?
1: Tutto sommato,
0: non è così.
1: Ma sì, ma poi al fine di tutto bisogna fare attenzione un po' alle fessurine, chiudere queste fessure, fare in modo di avere magari delle zanzariere.
0: Guarda, la fonte più di fastidio è che loro hanno giustamente la tendenza a mettersi sui panni stesi, no? Perché lì i panni stanno in zone di sole in genere, quindi loro stanno lì, e poi tu magari ti metti la mutanda e te le ritrovi nella mutanda. Cioè,
1: oh, che delizia!
0: Che delizia, esatto. Quelle sono le cose poco simpatiche, ma per il resto.
1: Ci sono sentito un solletichino al sederino, e la cimice,
0: che
1: gratta. Vabbè, senti, detto questo, era solo per dirvi: le cimici non fanno niente di che,
0: no.
1: non urlate se ne vedete una.
0: No.
1: La prendete, la portate fuori, la accompagnate fuori, dite: questo albergo è già completo.
0: È già
1: completo.
0: È full.
1: Full,
0: ci dispiace, per il prossimo anno magari.

Francamente con 5 di mattina, che bella la sua voce, che bello anche questo brano. Allora, tra pochissimo, dopo gli U2 con One, c'è l'appuntamento delle 17:30 con le notizie di Popolare Network.

0: Popolare Network.
1: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Fiano Romano, un operaio morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, un 57enne, precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
2: Un uomo è morto a Lodi, presumibilmente per arresto cardiaco, poco dopo un fermo da parte dei carabinieri. Il decesso è avvenuto in ospedale. I carabinieri erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti e avevano fermato l'uomo che in quel momento si trovava sul muro di cinta di una villetta schiera. Gli agenti hanno riferito di averlo bloccato a terra perché urlava ed era agitato. In questo frangente l'uomo ha avuto un arresto cardiaco. È stato rianimato col defibrillatore e portato in ospedale, dove è morto qualche ora dopo. Sono in corso le indagini.
1: Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere oneri e onori. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo. Così il segretario del partito Matteo Salvini, dopo il Consiglio federale del Carroccio a Milano, con la dichiarazione dell'intenzione di cambiare lo storico simbolo della Lega. Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato, ha detto Salvini, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro.
2: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. Riteniamo che molti aspetti di questa legge riflettino punti già dichiarati incostituzionali in passato, ha detto Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del premio al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati ai singoli. Poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme.
1: Tra poco alle 18 il ministro dell'economia Giorgetti parlerà in audizione in commissione alla Camera sulla manovra di bilancio e sul documento di finanza pubblica che poi domani sarà votato dal Parlamento in attesa di essere inviato all'Unione Europea entro il 15 di ottobre per le valutazioni di merito. Oggi hanno parlato soprattutto i tecnici come l'Istat, l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Corte dei Conti, Banca Italia. Tutti hanno evidenziato una tenuta generale del quadro macroeconomico del paese, mettendo in evidenza però alcune criticità. Ad esempio l'Istat ha evidenziato la questione dei salari, la Corte dei Conti ha evidenziato che manca nel quadro attualmente tracciato dal governo riferimenti agli effetti che potrebbero avere i provvedimenti che verranno presi in manovra.
2: Ho fatto la scelta giusta per gli americani. Donald Trump ha difeso così l'accordo con Putin sul diesel russo. La sua mossa è stata criticata da tutti, anche dal suo stesso partito. La Commissione Esteri del Senato americano gli ha chiesto di fare marcia indietro. La guerra in Ucraina, nonostante gli annunci o le proposte di cessate il fuoco, non si ferma. Nelle ultime ore ci sono stati almeno 3 morti e 30 feriti. Zelensky ha detto che Mosca ha colpito 6 siti energetici.
1: In India anche oggi proteste a Delhi. I manifestanti guidati dal leader dei principali partiti d'opposizione stanno marciando verso la Corte Suprema, chiedono le dimissioni del presidente della Commissione elettorale dopo una riforma delle liste che ha escluso milioni di elettori dal voto. L'opposizione sostengono che la misura voluta dal primo ministro Modi avvantaggi il suo partito, il BJP. Nel fine settimana una protesta contro la stessa riforma era stata convocata dal movimento degli scarafaggi con migliaia di arresti, inclusi quelli degli stessi leader del movimento. 17.34 è tutto, alle 18.30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, più tardi.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Eccoci qui, 17.42 su RBA in questo pomeriggio, in questo lunedì 12 ottobre che stiamo passando insieme con tanta musica, tante notizie, abbiamo parlato di varie cose, di cervelli in fuga che stanno rientrando in Italia, di cimici che stanno rientrando nelle nostre case e di...
1: Tutto che rientra!
0: Tutto che rientra,
1: tutto,
0: esatto.
1: Tutto torna, vedi, alla fine tutto torna.
0: Sì.
1: E fra poco invece andiamo a parlare invece di ridurre gli ultraprocessati. Cosa sono gli ultraprocessati? Non è gente che è sotto inchiesta, cioè
0: più processi.
1: No, gli ultraprocessati sono tutte quelle cose un po' porcellose, diciamolo,
0: sì,
1: no?
0: I cibi
1: cibi ultraprocessati, come gli snack industriali, fast food, le bevande zuccherate, insomma tutta quella robaccia che tanto buona è, ma tanto male fa.
0: Marta. Bravo, guarda che hai detto, guarda,
1: veramente. Allora andiamo un po' a vedere perché è uscito proprio un piccolo studio preliminare, quindi lo diciamo già da subito, è un piccolo studio che è ancora in fase iniziale, quindi bisognerà poi fare uno studio accurato più grande. Comunque da questo studio pare che ridurre gli ultraprocessati possa migliorare anche la salute mentale.
0: Oh, guarda che bello.
1: Bello, no?
0: Bello, esatto.
1: Dai.
0: Uno veramente deve fare sto sacrificio, ma almeno un sacrificio che ne valga veramente la pena, no?
1: Ma tu c'è un ultraprocessato che proprio di cui sei golosa? C'è qualcosa che ti piace proprio?
0: Quale ultraprocessato non mi piace? Potremmo parlare di questo.
1: Infatti, a me le patatine piacciono proprio tanto, mamma mia, di ogni tipo. Faccio fatica a non comprarle più perché non posso comprarle perché mi fanno male. Però ogni tanto quando si fa qualche festa, due patatine lì vuoi metterle.
0: Ma io già sto sentendo il sale che mi scorre veramente.
1: Poi per te c'è anche il fast food, io quello un po' meno.
0: Beato te.
1: No,
0: io proprio le cose meno salutari proprio.
1: Le cose con la M grande che non diciamo il marchio.
0: Esatto,
1: comunque,
0: sì. Ma anche i marchi concorrenti,
1: altri.
0: Ma poi anche le caramellone tipo le marshmallow, quelle robe lì che ci vabbè.
1: Vabbè, dopo parliamo di questo studio,
0: sì,
1: dai, vediamo un po'.
0: Che cattiveria però.
1: Che cattiveria.

0: Penso io.
1: Sempre la stessa, che significa, Samuel?
2: Che ne so, cosa vuol dire?
1: Sempre la stessa.
2: Sempre la stessa, in che lingua è?
1: In piemontese stretto, no?
2: ma non l'avevo mai sentito in piemontese dire una cosa così, vabbè. Allora,
1: ogni tanto c'è qualche dialetto che lo so meglio io, visto che ogni volta col piemontese mi prendete in giro che non so proprio niente.
2: Vabbè, sì, vabbè. Ma nonostante tu sia piemontese.
1: Cioè, sono nata qui, purtroppo non ho
2: sei nata
1: avuto,
2: qui.
1: Ecco, un...
2: Vabbè, ma chi se ne frega?
1: Allora, gli ultraprocessati, parliamo di loro.
2: Allora,
1: abbiamo detto non sono persone coinvolte in più processi nello stesso tempo, ma sono invece tutti quei cibi ultraprocessati, appunto, come gli snack industriali, quelli da fast food, le bevande zuccherate.
2: Allora, la domanda è proprio questa: possono ridurre gli ultraprocessati, anzi, ridurre gli ultraprocessati può migliorare anche la salute mentale? Attenzione, questa è la domanda del giorno. E attenzione, un piccolo studio preliminare ha mostrato che ridurre cibi ultraprocessati, appunto come diceva Marta, gli snack industriali, fast food, le bevande zuccherate, può effettivamente attenuare ansia e sintomi depressivi. Allora,
1: alcuni casi, andando a migliorare la salute dell'intestino, può avere un effetto, appunto, probabilmente su sintomi di ansia e depressione, in quanto la salute dell'intestino a volte è collegata anche alla salute mentale.
2: Allora, attenzione, questo è un piccolo studio preliminare, molto preliminare, che è stato fatto, che ha coinvolto un tot di persone, anche abbastanza ristretto, perché soltanto 20 partecipanti hanno partecipato allo studio, ma ha esplorato diverse possibilità e ha dato una prima nota per il futuro, no? Per capire se poi effettivamente
1: approfondire
2: l'argomento in futuro. Comunque, che dire, la situazione potrebbe essere interessante, perché se si scopre che eliminando delle schifezze che vanno a finire nella pancia, tutto sommato poi influisce poi sul cervello e il cervello sta meglio, questo ci dà delle speranze, no? Perché alla fine uno può veramente fare un po' di dieta e migliorare a questo punto anche le questioni psicologiche che sono dovute magari alla depressione, all'ansia e così via.
1: Ora, chiaramente arrivare poi a fare veramente una dieta, tenerla, soprattutto in certi casi ci vuole anche un supporto psicologico, no? Però una volta magari raggiunta questa cosa, si possono trarre dei benefici anche, come diceva Samuel, a livello di sintomi depressivi e ansia. Perché? Perché diciamo le giunzioni tra le cellule della parete intestinale quando sono, diciamo, sottoposte a cibi ultraprocessati si allentano un pochino, no? Detto proprio in termini blandi, e quindi c'è un maggior passaggio nella circolazione sanguigna, sembrerebbe, di batteri intestinali, di tossine, che vanno a creare un'infiammazione cronica che potrebbe rendere più vulnerabile il nostro organismo alla depressione e quindi contribuire addirittura alla sua insorgenza.
2: Mamma mia,
1: potrebbe.
2: Come l'hai spiegato, mamma mia.
1: Posso credere, quasi sembravi
2: una scienziata.
1: Ma veramente.
2: Sono rimasto stupito. Comunque,
1: attendo una chiamata dalla Svezia.
2: No, ripetiamo soltanto che la cosa è molto in fase preliminare.
1: Sì,
2: perché sennò poi sembra che poi uno dice: ah, vabbè, adesso faccio un po' di dieta e esco dalla depressione.
1: Non è così.
2: Però può aprire la strada per future scoperte,
1: magari per renderci più consapevoli di questa cosa, oppure no, oppure dire no, erano tutte fregnacce, chi lo sa. Tra poco, dopo la musica, linea al notiziario locale delle 18.

0: Aggiornamento con l'informazione sportiva in studio Matteo Chiarenza. Partiamo con il motociclismo nel Gran Premio di Indonesia che segna il ritorno alla vittoria per Marco Bazzecchi. Il pilota di Chivasso Marco Bagnaia è stato protagonista dell'ottavo ritiro stagionale in un mondiale da dimenticare. Bagnaia è caduto al quinto giro a causa di una persistente perdita di aderenza al posteriore della sua Ducati. Nelle interviste post-gara ha duramente criticato l'evoluzione della Ducati, dichiarando che la squadra ha pagato il passo indietro nello sviluppo fatto negli ultimi due anni, soffrendo enormemente nei tratti di pura percorrenza e trazione rispetto ai concorrenti. Passiamo al tennis. Dopo l'eliminazione al primo turno nel torneo di Shanghai, la coppia Vavassori-Bolelli ha annunciato che a fine anno si separerà, una scelta che sarebbe condivisa per cercare nuovi stimoli. Il duo affronterà ancora insieme l'appuntamento con le Nitto ATP Finals in programma a novembre a Torino, la cui qualificazione non è ancora matematica, anche se altamente probabile, visti i buoni risultati maturati in questa stagione. Con la conquista del torneo di Rotterdam, il primo successo in un Master 1000 a Miami e agli internazionali d'Italia. Vavassori e Bolelli avevano iniziato a giocare insieme dal 2021 prima di diventare due anni dopo, nell'estate 2023, coppia ufficiale di doppio. Da allora i due hanno messo insieme 10 titoli come coppia. Passiamo al volley femminile. Giornata negativa per le formazioni piemontesi nella seconda giornata dei campionati di Serie A. Sulle quattro formazioni impegnate, soltanto Chieri è riuscita a ottenere la vittoria battendo 3-0 la neopromossa Brescia con parziali di 25-15, 25-17, 25-23. Sconfitta a sorpresa per Novara, che cede al tie-break in casa contro Bergamo. Perde anche Cuneo, ancora ferma a 0 punti, che cede sul campo dell'altra neopromossa Talmasson con il punteggio di 3-1. In A2, Monviso Volley all'esordio casalingo viene battuta per 3-1 da Padova, che rimonta all'iniziale svantaggio e trova la seconda vittoria in altrettante gare. Sentiamo il commento a fine gara del coach delle piemontesi, Andrea Giovi.
1: Ma sicuramente quello che abbiamo visto è una squadra che ha qualità, la nostra. Di là abbiamo trovato una squadra che ha altrettanta qualità. Ricordo a tutti che comunque le squadre non si costruiscono sulle scrivanie, no? Quindi loro hanno dimostrato già nella scorsa stagione di essere una squadra rodata che gioca bene a pallavolo, al di là di chi siano le interpreti, hanno cambiato pochissimo e credo che siamo stati bravi ad avere risorse, energia e tasso tecnico ed emotivo per competere con loro. Come dici tu, forse ci serve un po' di continuità, ma questa continuità la possiamo trovare soltanto durante la settimana. Nel momento in cui sei consapevole dei tuoi mezzi e costruisci qualcosa per stare ad alto livello, la richiesta è di essere sempre alla ricerca dell'eccellenza, tutti i giorni, perché se poi sei 17 a 13 o 24 pari, non deve cambiare niente nell'approccio. Noi abbiamo visto invece che l'errore ha iniziato a pesarci nel momento in cui loro si sono avvicinate, abbiamo perso un po' di lucidità in qualche situazione e la pressione che poi ti mette l'avversario, il contesto, il dover fare invece che il voler fare, poi ti porta fuori da quella che è la realtà, che è quella di pensare a cosa vogliamo fare tecnicamente e solo alla pallavolo, non ad altro. E quindi credo che questa sia una strada su cui vogliamo migliorare, perché siamo tutti nuovi, un gruppo di ragazze completamente rinnovato, uno staff rinnovato, quindi no, serve tempo, ma il tempo non c'è, il tempo è già finito, il tempo è finito quando abbiamo iniziato il 12 di agosto, quindi se vogliamo competere ad alto livello e vogliamo veramente realizzare il desiderio che c'è sia in spogliatoio che fuori, l'aspettativa la lasciamo fuori, ma il desiderio va coltivato ogni giorno con entusiasmo e qualità, non possiamo accontentarci di, tra virgolette, andar piano.
0: E ora il basket maschile, seconda sconfitta consecutiva per la Bertrand d'Artona, battuta nella terza giornata di andata di A1 sul campo di Reggio Emilia per 93-86. Decisivo il finale dove la squadra di casa è riuscita a costruire il vantaggio dopo tre quarti di gara in sostanziale equilibrio. Dopo tre giornate la squadra piemontese si trova al 13° posto con 2 punti. In A2, primo successo casalingo per Torino, che supera Cividale con il punteggio di 76-59. 9. Nell'ultimo quarto i gialloblu hanno cambiato marcia grazie a una solida difesa e alle giocate offensive, piazzando un parziale di 19-7 che ha messo in ginocchio gli ospiti e fissato il divario finale. Per la squadra di Moretti 4 punti e nono posto in classifica dopo tre giornate. E passiamo all'hockey ghiaccio, seconda vittoria consecutiva, la prima tra le mura amiche del Cotta Morandini per la Valpellice Bulldogs, che si impone per 4-2 sul Val di Fiemme nella quinta giornata di andata di Italian Hockey League, grazie alla doppietta di Longhe e ai gol di Gai e Pozzi. In una gara che ha visto i padroni di casa controllare costantemente il gioco, gli ospiti sono comunque riusciti a recuperare due volte lo svantaggio e chiudere in parità il secondo drittel, prima dell'assalto finale che ha determinato il punteggio e che porta i torresi a quota 6 punti al sesto posto in classifica. Sempre hockey, ma questa volta Prato, si è risolto in favore dell'Hockey Club Bra, il derby piemontese di Hockey Prato in casa dell'SKF Valchisone, battuta a Villar Perosa per 2-1. Nonostante un incontro sostanzialmente equilibrato, i braidesi sono stati più concreti in fase di realizzazione, portando a casa un successo che li porta a 6 punti al quarto posto. Per la Valchisone invece settimo posto a 3 punti, frutto di 3 sconfitte e una sola vittoria. Sentiamo il commento del presidente Paolo Dell'Anno.
2: È stato un derby, quindi combattuto, molto aperto, ci sono state possibilità da entrambe le parti e purtroppo non siamo riusciti almeno a pareggiarla, cosa che ci poteva stare tranquillamente. Sono state delle occasioni non sfruttate e loro invece sono stati come sempre molto più cinici. Si chiamano i cannibali non per nulla e quindi devo dire è stata una partita che si è giocata bene, cercando qualche errore sui cambi nel finale e qualche occasione sprecata di troppo. Purtroppo c'è stato un po' di novità, un cambio di allenatore e quindi anche quello deve essere ben integrato con la squadra e qualche automatismo è andato via. Il mio figlio che sta giocando in Spagna, quindi un paio di problematiche ci sono, ma l'organico è comunque valido. C'è questo ragazzo nuovo argentino che è arrivato, è giovane, che ha fatto esperienza, ha sbagliato un gol che poteva essere, avrebbe pareggiato così, però non si può fare una colpa solo a lui, non è andata, quindi ci sono delle cose che bisogna fare attenzione a non perdere punti. Diciamo che il risultato corretto del pareggio sarebbe stato quello, però come in tutti gli sport dove si bisogna segnare, se loro ne fanno uno di più vincono loro, magari aggiustando qualcosina, conoscendo magari anche meglio i giocatori che uno ha a disposizione, magari si fanno qualche cambiamenti che fanno sì che il risultato venga. È stato molto bello che giù a Bologna ha segnato un classe 2008, quindi Ghigo, che è decisamente una giovane promessa e quindi deve continuare a credere in se stesso, supportato da quelli più veterani della squadra, che quando parlo di veterani ti ripeto sempre più vecchio, ho 29 anni, quindi in sé è come sempre uno degli organici più giovani del roster della federazione. E quindi come sempre bisogna maturare qualcosa in più, però appunto quest'anno è un campionato lungo, bisogna fare attenzione, i punti all'inizio stagione sono sempre quelli molto importanti, quindi speriamo bene nel prosieguo. E
0: si è disputata nel weekend la 16ª edizione della 100 km delle Alpi, che ha visto la partecipazione di ben 250 tra atleti e atlete. Ad aggiudicarsi la gara tra gli uomini è stato il ligure Pasquale Nicolas, che ha tagliato in solitaria il traguardo in piazza Cavaliere di Vittorio Veneto a Saint Vincent dopo 8 ore e 24 minuti. Nel femminile, successo per Paola Adelaide Leardi, che ha chiuso in 10 ore e 36 minuti. Il percorso si è snodato da Torino a Saint Vincent su un tracciato prevalentemente asfaltato e veloce, con due salite principali, la prima verso Alice Superiore intorno al 50° chilometro e lo strappo finale a Montjovet negli ultimi chilometri prima dell'arrivo. Questa era l'ultima notizia, il notiziario sportivo torna lunedì prossimo. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RB.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E rieccoci qui 18 e 14 su RBE, con mi ritorno in mente questo pomeriggio, Samuel, questo lunedì 12 ottobre.
2: Lunedì 12 ottobre, bello, il 12 mi è sempre piaciuto un sacco,
1: lo so.
2: Il 12 è un bellissimo numero che porta fortuna, bello.
1: Apposta io te l'ho messo oggi, il 12, ho detto
2: grazie.
1: Li metto un 12 ottobre.
2: Ah, cioè l'hai messo tu apposta?
1: L'ho messo io, sì.
2: Ma in che senso l'hai messo?
1: Ti ho messo un 12 ottobre.
2: Ah, va bene, ma è oggi il 12, ma non è che l'hai messo tu, è diventato 12. Per forza.
1: Vabbè, volevo fare una carineria, farla passare per una carineria.
2: Ah, vabbè, grazie per la carineria. Allora, senti,
1: comunque, sì.
2: Allora adesso andiamo a parlare un po' del nostro amicone. Oh, finalmente Trump, sei tornato nei nostri cuori. Oh, era il momento. No, era il momento, perché era da un po' che non parlavamo di Trump.
1: Sì, era da un po' che non parlavamo di Trump. Lui adesso ha un desiderio, lui ha sempre un po' di desideri, ecco, da colmare.
2: Beh, è un pacioccone, lui piace avere desideri, piace realizzarli, e se non li realizza perché gli altri non glielo fanno realizzare, se li realizza da solo.
1: Con le sue forze armate. Comunque lui ha preso un po' il pianeta Terra come una boutique, no?
2: La stanzetta dei giochi.
1: Sì, esatto. Quanto mi piacerebbe avere un golfo, un lago, un fiume, ma perché no un oceano? Guarda come mi starebbe bene addosso questo oceano. Dici che tira un po' qui? No, dai. Cioè lui l'ha presa un po' larga.
2: Possiamo dire che l'ha presa un po' larga.
1: Sì.
2: Vabbè, allora fra poco andiamo a parlare del nostro amicone Trump, perché era da un po' che non ne parlavamo, perché ci piace, perché è uscito proprio di recente da un comizio in Tennessee con una sparata delle sue.
1: Sparata.
2: E quindi ci piace parlare di lui, dai.
1: Certo. No? E andiamo a vedere qual è il suo prossimo desiderio.

0: Hai visto che attacco incredibile, proprio sintonizzato sul video? Bellissimo, pazzesco, una precisione veramente che spacca il secondo. Allora, senti Marta.
1: Allora, sì, Trump ha fatto un comizio in Tennessee e ha detto queste parole. Allora, prima della fine del mandato ci prenderemo Pacifico Atlantico, stiamo parlando di due oceani, gli vorrebbe tanto dare il suo nome Trump, però poi dice anche un fiume. Starebbe bene. Guardi, prendo allora un chilo di pomodori, però se mi mette anche due zucchine, grazie.
0: È un fiume,
1: esatto.
0: Vabbè, vuole dare a un oceano il suo nome, perché così vuole essere ricordato, perché come se non fosse già ricordato abbastanza per tante cavolate che fa, però comunque.
1: Esatto. Lui ci ha provato anche col Canada, ha detto mi piacerebbe il Canada, ha detto
0: voleva la Groenlandia,
1: ecco, e ha detto
0: voleva i pinguini della Groenlandia,
1: sì,
0: ti ricordi?
1: Mi ricordo.
0: Voleva i pinguini della Groenlandia, vabbè.
1: Poi voleva anche cambiare il nome del New Mexico in New America, gli hanno detto guarda qua che non puoi farlo, e adesso ha detto vabbè, allora senti, non posso fare niente, mi prendo un oceano e gli do il mio nome, scusate.
0: Sì, ma vabbè, ma già il fatto che lui voglia un oceano tutto per sé.
1: Tutto per sé, capisci?
0: Un oceano, ma non è che ha chiesto un laghetto o qualcosa, no, un oceano. No, questo dimostra la sua smisurata voglia di espandersi, di espansione, no? Cioè proprio bloccatelo, fermatelo in qualche maniera.
1: Fatti una piscina in casa.
0: No, ma più che altro sì.
1: Infatti, non so, è bisogno di una fonte d'acqua dove fai andare a fare il bagno. Cioè, fai una roba più contenuta. No, lui è megalomane.
0: Ma è megalomane, lui vuole dare un nome, il suo nome, a qualcosa di grande. Allora, siccome.
1: Allora, quale abbiamo detto Pacifico Atlantico.
0: Sì, vuole prendersi il Pacifico o l'Atlantico come nome, no? Come, sì. Quindi darà, invece non si chiamerà per esempio più l'Atlantico, ma si chiamerà il Trump.
1: Esatto, il Trump. Dove andate? Cos'è il Trump? Con il Trump.
0: Cos'hai attraversato il Trump?
1: Esatto.
0: Che non suona neanche così bene. Adesso bisogna attraversare il Trump per andare in certi paesi, vabbè.
1: E comunque allora, questo è quanto?
0: Sì, ma questo è quanto, perché ci stupisce sempre di più, perché ogni volta sto ragazzone veramente è uno che è pieno di risorse,
1: esatto,
0: no? bisogna dirlo.
1: Sì, molte
0: risorse. Uno che riesce sempre a stupire in qualche maniera.
1: No, allora io dico, scusa Trump, noi già in Italia abbiamo sofferto, lo possiamo dire, il 25 settembre scorso, quando ci hanno cambiato il nome all'aeroporto di Milano Malpensa.
0: Ah sì?
1: Allora, Milano Malpensa adesso è diventato l'aeroporto internazionale Milano Malpensa Silvio Berlusconi.
0: Ah.
1: Allora, già

0: già su questa cosa, insomma, vabbè,
1: vabbè, c'è una somiglianza, c'è una certa somiglianza,
0: c'è già qualcosina, insomma, però fatti in memoria, però in memoria,
1: sì, memoria. Memoria.
0: In questo caso la memoria non è necessario, no, rinfrescarla, Trump, no, quindi voglio dire,
1: no, però lui già si porta avanti,
0: già si porta avanti,
1: vuole già, dice, anche lui
0: vuole vedere, già
1: vuole restare nei posteri.
0: Tu pensa ai planisferi in classe tutti cambiati con Oceano Trump.
1: Vabbè. Invece di Oceano Atlantico, oppure Oceano Pacifico, Oceano Trump. Vabbè, senti, che dire adesso?
0: Che dire?
1: Abbiamo detto questa notizia perché ci sembra veramente bizzarra e poi è ridicola, come tutto il resto, come il fatto che voleva il Canada, che voleva la Groenlandia. Attenzione, perché questo prima o poi vorrà l'Italia, io ve lo dico. È un attimo che arriva a prendersi l'Italia.
0: Ma allora noi giochiamo. Giochiamo alla Trump.
1: Giochiamo alla Trump. Facciamo i trampini.
0: I trampini, esatto.
1: Facciamo i trampini. Quindi vogliamo. Quale posto, quale luogo, quale montagna, quale lago, quale mare, oceano vorreste dare il vostro nome? A quale,
0: sì,
1: di questi?
0: Esatto, dai. Ma uno, qua ci si può prendere tutto, veramente, no? Uno dice.
1: Sì, per esempio, Marta invece del lago dell'O.
0: Vorrei che si chiamasse Lago Marta, no?
1: Lago Marta.
0: Lago Marta, pensa che bello.
1: Lago Marta, per esempio. Lago Marta. Altre cose, cosa possiamo dire? Per esempio, se vogliamo dire il lago di Garda, ecco.
0: Lago Samuel.
1: Lago Sam.
0: Mi piace.
1: Accorciato, perché funziona meglio.
0: Funziona meglio.
1: Tipo Trump è veloce.
0: Trump, sì, Sam.
1: Oceano Trump e Lago Sam.
0: Vabbè, sì.
1: Funziona. Vabbè.
0: Invece che Lago di Garda, va bene.
1: Invece che Lago di Garda.
0: Allora, facciamo così, facciamo questo gioco che altro non è anche un pretesto per dirci qual è un po' il vostro posto preferito, no, sul pianeta Terra, che vorreste talmente vostro addirittura da chiamarlo come voi, e ce lo potete dire al 328 87 57 845. The music you're about to hear is above us, it's above us, it's above us.

0: Allora, volevo soltanto dirvi che Samuel ha parlato insieme a me un po' male di Trump e adesso gli sta andando via la voce.
1: Attenzione, perché
0: fai attenzione sì. A quello che dici. Che
1: fai
0: un
1: attenzione,
0: attimo.
1: È un attimo che la maledizione di Trump ti attanaglia, ti piglia la gola, ti distrugge.
0: Vedi, non si è preso il Pacifico, non si è preso l'Atlantico, ma si è preso la tua voce, pensa.
1: Mamma mia, la voce di Sam. Attenzione, perché il vecchio Sam.
0: Adesso parlerà con la tua voce.
1: Questione con l'America.
0: Anche. Ma tu pensa adesso Trump che fa i comizi con la tua voce.
1: Ma si è preso la mia
0: come
1: voce.
0: Come se tu lo doppiassi.
1: Benissimo.
0: Cioè,
1: benissimo.
0: Pensa che roba pazzesca.
1: No, non te la prendi la mia voce. Non è possibile che ti puoi prendere tutto. Vabbè.
0: Allora andiamo a chiacchierare un pochino insieme, a giocare, soprattutto in questa seconda parte. Raccontateci qual è quel posto sul pianeta Terra, quel posto del cuore magari, che ha un determinato nome, no? Che ne so, il Mar Mediterraneo, l'Abruzzo.
1: Sì, anche una regione, una città, un monumento, quello che è, che diventa con il vostro nome, sì. Viene impossessate, avrà il vostro nome.
0: Deciso, punto.
1: Non so, tipo il Colosseo, non si chiamerà più il Colosseo, ma si chiamerà
0: Il Samuelone,
1: ecco.
0: Esatto,
1: bello,
0: sì.
1: mi piace, il Colosseo mi è sempre piaciuto, potrei dare il mio nome al Colosseo.
0: Bello, io alla Torre di Pisa mi piacerebbe,
1: sì.
0: Torre di Marta.
1: La torre di Marta
0: un po'
1: pendente.
0: Storta come me.
1: Sei un po' storta?
0: Un pochino. Allora scrivetecelo al 328 87 57 845. Adesso The Rolling Stones con la musica, poi le notizie delle 18:30 di Muoversi in Piemonte e di Popolare Network.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: .30, buonasera alle notizie di Popolare Network. La Russia ha rifiutato tutte le ipotesi di tregua con l'Ucraina. Dopo l'annuncio di Trump di ieri, Mosca ha colpito diversi siti energetici. E sulla proposta di Zelensky di un cessate il fuoco per tenere elezioni, il Cremlino è stato categorico. Kiev non se lo merita, ne approfitterebbe per riarmarsi. Nonostante le critiche, la Casa Bianca ha difeso l'accordo con Putin sul diesel russo, la scelta giusta per gli americani. L'aeroporto di Riyadh rimarrà chiuso almeno fino a sabato. Anche oggi sull'Arabia Saudita, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen. Dal premio di maggioranza al candidato premier, dalle firme all'alternanza di genere. Presentati ricorsi sulla legge elettorale per la consulta. Vogliamo si voti con la certezza di una legge regolare. Il governo non faccia forzature, dicono i promotori. Ilva, operai in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. Gli stabilimenti del nord non si chiudono. L'azienda vuol fermare anche le fabbriche non coinvolte dalla sentenza che ordina di spegnere Taranto e alzare la pressione in vista della Cassazione. A Piano Romano un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Bologna Monzese nel Milanese, un neonato è stato abbandonato per strada in un sacchetto di plastica. A trovarlo una donna che stava portando il cane a passeggio. Il bambino, ancora la placenta attaccata, è stato ricoverato a Niguarda in codice rosso. È stato raggiunto dai soccorritori lo speleologo intrappolato in una grotta in Sardegna. Il 31enne è ferito ma cosciente, ora sono in corso le manovre delicatissime per liberarlo dalla frana che lo ha travolto nel cunicolo. Notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati in nostra compagnia. Si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e Venaria in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso sono segnalate code tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voci di zucchero, quanto amo questo brano, questa
1: bella. Bellissima questa canzone. Allora, senti Marta, sì, andiamo un po' a vedere finalmente
0: le nostre mire espansionistiche.
1: Le nostre mire espansionistiche. Sono arrivati un po' di messaggini e andiamo un po' a vedere quali posti, quali luoghi, quali cose vorreste nominare col vostro nome, no? Che diventino il Lago Maggiore, diventa il Lago Samuel. Allora, un po' come queste mire espansionistiche, facciamo un po' i Trump oggi, no? Trump, sì, che vuole dare il proprio nome al Pacifico o all'Atlantico.
0: E allora ci siamo detti, ma chi siamo noi per non avere lo stesso desiderio, ma di nominare, sì, un luogo del pianeta Terra con il nostro nome?
1: Oh.
0: Io nessuno, perlomeno.
1: Tu nessuno?
0: No.
1: Non hai voglia di dare un nome, un tuo nome, ma
0: no.
1: Marta, Marta che cosa?
0: No, perché?
1: Perché? No.
0: Perché tu hai...
1: No, magari la Luna la chiamerei la Samuel.
0: Scusa.
1: La Luna.
0: Ok.
1: La Samuel.
0: Okay, va bene.
1: Beh, pensa, oh, c'è la Samuel piena stasera. C'è il primo quarto di Samuel.
0: Ma pensate che roba,
1: eh? Un po', il primo quarto di Samuel.
0: L'eclissi di Samuel? L'eclissi, meno bello.
1: Perché
0: un po' più paura, eh?
1: L'eclissi di Samuel non mi piace tanto.
0: Stai un po' spaghettando.
1: Sto un po' spaghettando, vabbè.
0: Allora, andiamo a vedere le persone che ci ascoltano che cosa hanno pensato e ci hanno scritto al 328-87-57-845. Allora, abbiamo Bruno che ci dice: vorrei chiamare con il mio nome la via in cui abito. Sono uno che si accontenta di poco.
1: Ah, vabbè, sì,
0: vabbè,
1: dai, sì, la via.
0: Vabbè, un isolato.
1: Via Bruno 1. E già via Bruno, già
0: via
1: tutto.
0: Via Bruno 2 già più.
1: Mamma mia che tristezza. Però è incredibile che in via Bruno 1 ci sia già l'uno, il via Bruno.
0: Esatto, c'è come completa via Bruno per il civico numero 1. Vabbè, comunque andiamo avanti,
1: ti prego. Allora, andiamo a vedere che, sì, Roberto ci dice: a Torino, con il permesso di Antonelli, la mole robertiana.
0: Bello. Ma sai che tutto sommato ci suona anche bene.
1: La mole robertiana funziona,
0: sì,
1: bene. Tra l'altro poi aggiunge: oppure la capitale non più Roma ma Robertide. Come la chiamiamo?
0: Come
1: Roberto?
0: La Roberto, per la favore, Robert, un po' la, di chiarezza.
1: La
0: però.
1: Robertide o la Robertide?
0: La Robertide o la Robertide?
1: La Robertide. Andiamo a Robertide.
0: No, poi non facciamo quella cosa tipo piazza Bengasi o Bengasi a Torino, che poi nessuno sa,
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: come uscirne.
1: Bisogna mettere
0: Roberto,
1: l'accento.
0: Roberto, bisogna mettere l'accento, esatto. Aiutaci.
1: Visto che sarà la tua città, la tua capitale, dici su quale accento vuoi mettere.
0: Esatto, hai diritto a questo.
1: Sulla I o sulla O? La Robertide o la Robertide? Questo è importante. Poi andiamo un po' a vedere.
0: Allora andiamo a vedere. Martina dice: mi piacerebbe un monte, però a caso, una costellazione. Martina,
1: vabbè,
0: piano,
1: sei peggio di Trump.
0: Pianina, veramente.
1: Calmina.
0: Oppure abbassa un pochino le cose e dice: anche una stella, dai.
1: Vabbè, le stelle.
0: Vabbè,
1: stelle,
0: una stella. Ma le stelle già,
1: vabbè,
0: gli danno il
1: si danno il nome, si possono pagare, le compri.
0: Esatto.
1: No, addirittura le compri, diventi possessore della stella.
0: Sì, una stella.
1: Pazzesca sta roba, no?
0: Pazzesca. Poi vabbè, arrivarci è un po' un'altra questione, però comunque bella,
1: vabbè,
0: come cosa.
1: Bella come
0: bella,
1: cosa.
0: Bella.
1: Mentre Carlo, sì, dice: darei al Monviso il mio nome. Nome Carlo, quindi Monte Carlo, ma forse ce n'è già uno.
0: Questo è bello.
1: Questa è bella, sì.
0: Questa è bella. Questa è Monte Carlo, hai vinto.
1: Ma il Monviso con Monte Carlo, vabbè, è giusto.
0: È giusto.
1: Vabbè, lo chiameremo Monte Carlo da adesso in poi.
0: Bellissimo.
1: Mentre Monica dice: il fiume Mo da Monica invece del fiume Po. Ecco.
0: Vabbè, anche questo,
1: il fiume Mo.
0: Anche questo.
1: Lo chiameremo fiume Mo.
0: Il fiume Mo. Ma guarda che carino è il fiume Mo.
1: Il fiume Mo.
0: Mica brutto,
1: no,
0: eh.
1: Dove sei stata? Sul Mo.
0: Mo. Quando sei stata? Mo.
1: In questo momento, mo. Vabbè. Bene.
0: Va bene, se avete altre mire espansionistiche a cui, insomma,
1: alla Trump.
0: Luoghi della Terra a cui dare il vostro nome, anche oltre l'isolato, per non accontentarsi come ha fatto Bruno, ma andare veramente oltre.
1: 3 1 1
0: 3 2 8 87 57 8 4 5.

0: Wow, che roba, mamma mia,
1: wow.
0: Che rock, che roba, che grinta, eh?
1: E che grinta, sì. E allora, non sono arrivati altri messaggi a proposito di queste mie risposte? Forse Roberto ci ha chiarito.
0: Ah sì, Roberto ci ha chiarito cosa, dove mette l'accento per conquistare Roma. Insomma, lui alla Trump vorrebbe conquistare Roma e mettere la bandierina con il suo nome.
1: Oh sì.
0: Quindi la capitale diventerebbe Robertide, con l'accento sulla E.
1: Ok, sì.
0: Aspetta, poi se scrive ancora. Vai avanti tu, che io leggo un attimo il messaggio.
1: Ah, sì, scusate. Allora, adesso Samuel sta cercando di leggere il messaggio, capirne il testo, è molto incerto. Hai bisogno degli occhialini, Samuel? No, vabbè, ce la sta facendo da solo. Dunque, io dovrei riempire questo momento molto imbarazzante. Cosa ti ha scritto? Un poema?
0: Ah, mi ha scritto un poema. Sì. Allora, torrente Kisun.
1: Sì.
0: Kisun.
1: Ah, Kisun.
0: Sarebbe dare il nome al torrente Kisun.
1: Kisun. Sì.
0: Diventa Summi. diventa difficile.
1: Certo.
0: Anche la valle diventerebbe Val Summi.
1: Sì.
0: Traduzione dal piemontese: chi sono? Sono io.
1: Vabbè. Bellissima. Un'opera teatrale.
0: Un'opera teatrale questa.
1: Un copione fatto e finito.
0: Mamma
1: di valli
0: mia, vai. Diventa, questa
1: e
0: è
1: fiumi
0: questa,
1: che si parlano.
0: Questa è complessa, eh?
1: Bellissima.
0: Bella.
1: Guarda, sta quasi superando il Monte Carlo, ti posso dire. Saprei chi scegliere tra i due.
0: Se non altro c'è stato un po' di ironia, no? Da parte,
1: sì,
0: di tutti,
1: vero,
0: visto che abbiamo ironizzato fin da subito su Trump, che ha queste mira, veramente ormai fermatelo, perché non so cosa farà, perché secondo me prima o poi darà al mondo, non si chiamerà più Terra, non si
1: Trump.
0: si chiamerà la Trump.
1: La
0: quindi
1: Trump.
0: Noi siamo sulla Trump.
1: Teniamoci stretti.
0: Dunque, vabbè, intanto salutiamo anche Marco che ci ha mandato il messaggino.
1: Marco, esatto, che ci augura buona serata, buon inizio di settimana. Buona settimana e buon inizio anche a te, Marco. Un abbraccio da parte nostra. E noi ci rivediamo e risentiamo domani, sempre alla stessa ora, dalle 17 alle 19 su RBE. Con Mi ritorno in mente.
0: Un salutone, un abbraccione come sempre. A domani. Ciao.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
17: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. I Mortali e la sua successiva riedizione I Mortali alla Seconda rappresentano il manifesto artistico, il picco di popolarità per il duo siciliano composto da Colapesce e Di Martino. Il progetto nasce come un'unione di due percorsi solisti stimati alla scena indie italiana per dare vita a un pop d'autore contemporaneo, accessibile ma comunque profondo. I Mortali è un disco scritto a quattro mani che celebra la vita, le sue contraddizioni e la quotidianità attraverso storie personali e universali. Nonostante il titolo richiami la fine, l'album è in realtà un inno alla vita e alla caducità dell'essere umano. Nel marzo del 2021 l'album viene ripubblicato nella versione deluxe intitolata I Mortali alla Seconda, come detto prima. Questa nuova edizione nasce per capitalizzare lo straordinario successo ottenuto al Festival di Sanremo del 2021. Punta di diamante, ovviamente, musica leggerissima. Via!

Il disco fonde lo stile dei due cantanti, sintetizza l'hit pop psichedelico e stratificato di Colapesce con la scrittura più immediata e pop folk di Di Martino. È caratterizzato anche da una forte base elettronica unita ad arrangiamenti orchestrali, influenze che richiamano i Bastille e Franco Battiato, ovviamente la sua versione anni 80. Inoltre entrambi gli artisti sono profondamente legati alla Sicilia, Colapesce di Siracusa, Di Martino e Palermitano, elemento che emerge in tutto il disco e nel cortometraggio omonimo girato per accompagnare l'uscita del disco. Richiamiamo la Sicilia con il secondo break musicale, questa è Luna Araba con il feat della catanese Carmen Consoli.

Ecco, la Pesce ha definito Luna Araba come un dipinto di Bosch, composto da visioni che sono cartoline della loro Sicilia. Il testo mescola elementi storici e stratificazioni culturali, i normanni, le influenze spagnole di Ortigia, la dominazione araba, a scene di quotidianità come gli studenti svogliati, i turisti inglesi che sono a caccia di sole. Ma le collaborazioni importanti non finiscono qui. Nel brano Toy Boy, che è anche l'intro del disco, si sente la voce di Ornella Vanoni. Uscita nell'estate del 2021, questa traccia è stata inclusa nella scia del successo sanremese ed è un sofisticato ironico bossa nova con la regina del bossa nova italiano. L'idea è nata quasi per caso durante una puntata del programma Propaganda Live sulla 7. Con la Pesce di Martina avevano improvvisato un piccolo sketch musicale davanti a Ornella Vanoni. Il gioco è piaciuto così tanto a tutti e tre che si sono messi a scrivere e registrare il pezzo sul serio. E allora via all'ultima canzone di oggi, Toy Boy con Ornella Vanoni.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Pienezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso sono segnalate code tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: La Russia ha rifiutato tutte le ipotesi di tregua con l'Ucraina. Dopo l'annuncio di Trump di ieri, Mosca ha colpito diversi siti energetici. Sulla proposta di Zelensky di cessate il fuoco per elezioni, il Cremlino è stato categorico: Kiev non lo merita, ne approfitterebbe per riarmarsi. Nonostante le critiche, la Casa Bianca difende l'accordo con Putin sul diesel russo, scelta giusta per gli americani. Dal premio di maggioranza al candidato premier, alle firme all'alternanza di genere, presentati ricorsi sulla legge elettorale per la consulta. Vogliamo si voti con la certezza di una legge regolare. Il governo non faccia forzature, dicono i promotori. Ilva opera in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. Gli stabilimenti del nord non si chiudono. L'azienda vuol fermare anche le fabbriche non coinvolte dalla sentenza che ordina di spegnere Taranto e alza la pressione in vista della Cassazione. Popolare Network, buona serata al giornale delle 19.30. Iniziamo dalla guerra tra Ucraina e Russia. Il giorno dopo l'annuncio di Trump di una tregua energetica, Mosca ha colpito diversi siti energetici in territorio ucraino. È stata la sua risposta all'ipotesi di uno stop al conflitto ed è stata la risposta prevedibile che avevamo già visto molte altre volte in questi anni di guerra. In studio Emanuele Valenti.
2: Esatto, sviluppo prevedibile, Massimo, in un quadro piuttosto confuso nel quale è necessario fare un po' di ordine. Pochi giorni fa l'accordo Trump-Putin sul diesel russo e l'affondo del presidente americano sulla necessità di nuove elezioni in Ucraina. Per Kiev gli Stati Uniti sono ovviamente, sappiamo, un partner ancora importante, condividono intelligence e vendono agli europei le armi per gli ucraini. Zelensky quindi ha cercato di misurare la sua reazione, lo ha fatto anche oggi. Gli americani non devono allentare le sanzioni ma aumentare la pressione sulla Russia. In questi giorni il presidente ucraino ha anche detto di essere disposto a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe, a patto che Mosca non colpisca più i siti energetici, e poi ha proposto lui un'altra tregua, 60 giorni, per tenere eventuali elezioni, quelle che chiede Trump. Ma oltre a ordinare altri attacchi sulle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha risposto che gli ucraini non si meritano una tregua perché ne approfitterebbero per riarmarsi. A confermare la confusione creata da Trump il fatto che della tregua energetica annunciata ieri lo stesso Zelensky, così ha detto, non ne sapesse nulla. Anche l'autorevole commissione esteri del Senato americano ha criticato Trump e gli ha chiesto di fare marcia indietro sul diesel russo. Il presidente però va dritto per la sua strada: ho fatto la scelta giusta, ha detto, per il popolo americano. Per la cronaca, ovviamente c'è anche la crisi in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è in aumento.
1: Tra l'uscita di Trump di questi giorni, grazie Emanuele Valenti, lo abbiamo sentito, anche la richiesta di nuove elezioni in Ucraina. Zelensky se ne deve andare, ha detto il presidente americano, uno sviluppo in linea con la politica estera della sua amministrazione. Alfredo Somoza.
3: In queste ultime settimane stanno saltando velocemente le residue regole della diplomazia del rapporto tra stati sovrani. Una deriva iniziata con l'operazione Maduro in Venezuela, che ha previsto la rimozione forzata del presidente di un paese sovrano, per quanto illegittimo fosse, e la benedizione di un governo fantoccio formato dagli stessi attori del regime precedente, con il compito di garantire la tenuta del paese e gli interessi commerciali e geopolitici di Washington. Lo schema, per ora senza rapimento, si sta replicando contro Zelensky e l'Ucraina. Dopo l'ipotetico accordo chiuso tra Trump e Putin, Ucraina verso il gasolio, resta di rimuovere l'ostacolo Zelensky per poter insediare un governo fantoccio che da un lato accetti la perdita del territorio conquistato o milantato da Putin e dall'altro garantisca gli affari tra Washington e la Russia, oltre ad escludere i cinesi dalla fase di ricostruzione del paese. Democrazia, diritto internazionale e rispetto sono tutti parametri cancellati insieme ad un presidente che sente il fiato sul collo dell'opposizione con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm ed è disposto non solo a buttare a mare decenni di politica estera statunitense, ma a dare un suo contributo perché il mondo diventi ancora più caotico e più pericoloso per tutti, anche per i suoi concittadini.
1: L'aeroporto di Riyadh rimarrà chiuso tutta settimana almeno fino a sabato. Negli ultimi giorni lo scalo è stato colpito più volte dagli Houthi dello Yemen. Nel fine settimana ci sono stati più di 10 morti e oltre 300 feriti. Il governo saudita ha detto che nel suo lessico non c'è spazio per la parola paura, ma gli ultimi sviluppi confermano tutta la fragilità del paese schiacciato dalla crisi in Medio Oriente iniziata a febbraio con l'attacco di Israele a Stati Uniti e l'Iran. In Yemen intanto si continua a combattere, il fronte più caldo è quello intorno a Taiz, la terza città del paese. Ieri c'è stata anche una telefonata tra ministri degli esteri di Arabia Saudita e Iran che supporta gli Houthi. Teheran si sarebbe offerta per mediare tra sauditi e ribelli dello Yemen. Giorgia Meloni oggi agli industriali di Assolombarda si è giocato i toni da campagna elettorale, ma senza troppe promesse che sa di non poter mantenere. Il bersaglio su cui ha cercato sintonia è stata Bruxelles. Il servizio di Anna Bredice.
0: Questa nazione, così Meloni chiama l'Italia, non ha ancora mostrato quello che sa fare, possiamo provarci ora. L'intervento davanti agli imprenditori di Assolombarda ai toni del comizio, come ormai sta facendo quotidianamente, un comizio elettorale nel quale cerca di cancellare i 4 anni, facendo finta di rifare tutto da capo, comprese le promesse che il governo non è riuscito a mantenere in questi anni. Agli imprenditori promette che si batterà per una maggiore flessibilità in Europa. La crescita italiana è debole, riconosce dal palco, ma l'economia ha retto, aggiunge, dando ancora una volta una stoccata a quelli che chiama organismi italiani che non riconoscono i dati economici positivi. Non lo cita, ma da settimane nel mirino c'è anche l'Istat. L'arrivo della legge di bilancio, la procedura di infrazione che non si è chiusa, la costringe ad alzare il livello delle promesse. Mi batterò per contrastare il caro bollette, dice agli imprenditori che la applaudono, ma forse si attendevano di più da un governo ormai al traguardo. La battaglia per la flessibilità sarà uno degli argomenti del Consiglio europeo, un consiglio che sarà preceduto mercoledì dalle comunicazioni in Parlamento. Nella risoluzione della destra c'è un complicato giro di parole per evitare di entrare troppo nello specifico degli aiuti all'Ucraina. Si parla di un sostegno multidimensionale a Kiev. Le sanzioni a Mosca sono contro il regime e non contro la popolazione, un inciso che serve a ottenere i voti della Lega e compiacere Salvini. Sull'Europa nella risoluzione nessun accenno a Trump, tantomeno all'attivismo di queste ore del tycoon americano contro Zelensky, anzi Meloni sembra aver ritrovato lo spirito di gruppo, non quello dei volenterosi ma di un formato di si legge che su mandato del Consiglio europeo possa esprimere la posizione dell'Unione europea, non più l'alleata fedele di Trump, almeno per ora, forse in attesa del voto di novembre negli Stati Uniti. Linea allo studio.
1: La legge di bilancio intanto entra nel vivo domani col primo voto alla Camera sul documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio per aderire alla clausola di salvaguardia per il riarmo e l'energia, anche se oggi in audizione Giorgetti non ha aggiunto dettagli. Il quadro tracciato dal Ministro dell'Economia è quello di conti che tengono ma fragili, indicando una prospettiva di risanamento di conti di austerità che poco però coincide con le ipotesi di spesa che si stanno facendo per la manovra a partire proprio dalle armi. E così di fatto domani il Parlamento voterà l'ennesima cornice vuota, come hanno fatto notare le opposizioni, che sottolineano invece l'impoverimento del Paese. Dal premio di maggioranza al candidato premier, alle firme, all'alternanza di genere, sono 6 in tutti i punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale, messa a punto dalla rete per un voto libero uguale, che sottolinea come molti siano stati già dichiarati incostituzionali in passato. Vogliamo si voti con la certezza di una legge regolare, il governo non faccia forzature, dicono i promotori, tra i quali il costituzionalista Enrico Grosso.
4: Questa iniziativa è stata promossa proprio per consentire che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legge, sulla quale noi nutriamo molti dubbi, e che quindi possa rassicurare tutti sul fatto che i principi fondamentali su cui si regge la democrazia politica in Italia non sono stati intaccati. Quale che sia la pronuncia che la Corte Costituzionale rilascerà, sarà comunque un dato positivo, perché ci consentirà di dire che la legge, per come essa l'avrà modificata o non modificata, sarà effettivamente una legge che rispetta quei principi. Quindi credo che tutti dovrebbero augurarsi che la Corte sia messa nelle condizioni di dirci quali aspetti della legge devono essere modificati e quali invece possono essere mantenuti. Ci auguriamo possa arrivare in tempo a una pronuncia della Corte prima dello scioglimento delle Camere.
0: Chiedete che non sciolga le Camere prima?
4: Lo scioglimento naturale delle Camere sarebbe dopo l'estate del 2027, questo diciamo consentirebbe ampiamente all'accordo di pronunciarsi. Ci auguriamo che nessuna forzatura sia fatta per impedire agli italiani di essere certi quando andranno a votare che stanno andando a votare con una legge costituzionalmente legittima e che quindi il loro rapporto rappresentativo sia un rapporto democraticamente fondato sulla Costituzione.
1: Un uomo è morto a Lodi, presumibilmente per arresto cardiaco, poco dopo un fermo da parte dei carabinieri, è avvenuto in ospedale il decesso, i carabinieri erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti e avevano fermato l'uomo che in quel momento si trovava sul muro di cinta di una villetta schiera. Gli agenti hanno riferito di averlo bloccato a terra poiché urlava ed era agitato. In questo frangente l'uomo ha avuto un arresto cardiaco, è stato rianimato col defibrillatore portato in ospedale dove è morto qualche ora dopo. Sono in corso le indagini. Ilva opera in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia, gli stabilimenti del nord non si chiudono, l'azienda ha deciso di fermare anche le fabbriche non coinvolte dalla sentenza che ordina di spegnere Taranto, per alzare la pressione in vista della Cassazione. Servizio di Valentina D'Amico. La prima

0: per rivendicare un futuro diverso.
1: Così Francesco Brigati della FIOM CGIL Taranto, davanti ai lavoratori scesi in piazza per lo sciopero di 24 ore indetto insieme a FIM e UILM contro la decisione dell'azienda di fermare tutti gli stabilimenti del gruppo da metà novembre dopo la sospensione dell'areccado di Taranto disposta dal Tribunale di Milano. A Taranto gli operai hanno bloccato gli accessi all'ILVE e ai cantieri dell'appalto, poi hanno raggiunto in corteo la raffineria Eni rimasta in presidio a oltranza. Lavorano all'ILVA da 20-30 anni, molti convivono con gravi patologie, hanno mutui e figli da mantenere all'università. Da 14 anni alternano lavoro e cassa integrazione.
0: Noi vogliamo il lavoro, non vogliamo essere parassiti dello Stato, come veniamo etichettati da tutti, siamo mantenuti, assassini, come se noi non abbiamo famiglie, siamo i primi ad ammalarci con lo stabilimento.
1: Contestata la segretaria cittadina del PD Anna Filippetti, sono stanchi e delusi, i lavoratori non gradiscono la passerella dei politici venuti in piazza dopo anni di fallimento di tutti i governi che si sono succeduti nella gestione di quella che è definita la bomba economico-sociale. Se a Taranto si vive drammatica la spaccatura tra operai e cittadini, stanchi di subire veleni della fabbrica, in corteo a Genova stamattina insieme agli operai c'erano anche gli studenti, vi diceva Roberti, occupato.
2: E tutti insieme uniti nella lotta, tutta la settimana la passo di
1: in assenza di risposte concrete, i lavoratori sono pronti a bloccare Roma.
3: A Fiano Romano un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57 anni, è precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Si chiamano Robert Hall e Michael Woodford, sono entrambi economisti, entrambi statunitensi. Stamattina hanno ricevuto il Nobel per l'economia 2026. Chi sono i due vincitori? Il commento dell'economista Emiliano Brancaccio, docente all'Università Federico II di Napoli.
4: Possiamo definirla una restaurazione mainstream, nel senso che l'Accademia Svedese delle Scienze definisce questi due economisti premiati, Hall e Woodford, come dei neo-keynesiani. Però Keynes non sarebbe stato molto d'accordo. Per esempio Keynes sosteneva che il consumo dipende dal reddito attualmente disponibile e quindi il consumo cade quando cade il reddito disponibile. Questo è Keynes. Ebbene, Hall dice una cosa diversa. Dice che questo fenomeno keynesiano si verifica al massimo per il 20% dei consumatori, ma a suo avviso l'80% restante consuma in base alle aspettative di reddito sull'intera vita. Ecco, seguendo il ragionamento di Hall si arriva un po' a dei paradossi, per esempio, che anche se in un anno diventi disoccupato, tu continuerai a consumare allo stesso modo tramite prestiti bancari, perché sei sicuro che presto troverai un altro lavoro e quindi sarai in grado di restituire il debito. Diciamo che questa è una tesi ardita e molto poco keynesiana, diciamo anti-keynesiana all'80%. Per non parlare di un vecchio pallino di Hall, e cioè la flat tax. Nel 95 Hall sosteneva un'aliquota di prelievo fiscale unica, uguale per tutti, ricchi e poveri, con buona pace della progressività. Ecco, di recente Hall ha ammesso che le disuguaglianze di questi anni rendono un po' complicata l'applicazione della sua flat tax e quindi ha proposto di salire a 2 aliquote, bontà sua. È il massimo della progressività che questo Nobel è disposto ad accettare. Insomma, diciamo una restaurazione mainstream.

0: Alessandro Principe, Alessandra Tommasi, Emanuele Valenti in redazione per questa edizione del Eliana Santini in redazione per questa edizione del Gera di Popolare Network. Massimo Alberti in studio, sono le 19:45 minuti e per questa sera è tutto. Prossimo appuntamento alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
3: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
4: Lunedì 12 di ottobre, la meditazione di oggi è curata dal pastore Gabriele Bertin delle chiese valdesi di Prerostino e San Secondo. L'inno che ascolteremo in chiusura si intitola We Will Fear the Lord. Temeremo il Signore. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola edizioni Claudiana è realizzata per questo mese da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
5: Leggiamo dal Salmo 143, il versetto 5. Ricordo i giorni antichi, medito su tutte le tue azioni, rifletto sull'opera delle tue mani. E leggiamo ancora dall'Evangelo di Luca, il capitolo 1, il versetto 50. La sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono.
6: Care sorelle, cari fratelli in ascolto, sono tre i verbi che usa il salmista nel testo che ci è proposto per oggi. C'è il verbo ricordare, meditare, riflettere. Tre azioni molto simili tra di loro, eppure anche molto diverse, perché toccano aspetti diversi. Ad esempio, il ricordare è sempre legato al passato, come una sorta di amo da pesca che permette di non lasciare andare nel dimenticatoio le cose di ieri, ma che tiene invece vivo qualcosa che ci parla dei giorni antichi, proprio come dice il salmista. Poi c'è il meditare, come azione che invece aiuta ad appropriarsi piano piano di qualcosa, senza avere fretta, senza depredare o arraffare, ma anzi come un'azione aperta e che allarga lo sguardo e che invita anche alla quiete. E poi c'è il riflettere, legato per chi scrive alle opere delle mani di Dio, che siano tanto opere fatte, create, quanto forse anche le cose che si possono affidare a quelle mani, che sono mani in grado di accogliere e di donare, di seminare e di far crescere, di proteggere e di sospingere lungo il cammino. Tre verbi quindi che insieme raccontano il rapporto che si crea tra l'umanità e Dio, tra i racconti passati e la complessità dell'oggi. Poi però arrivano quelle parole del Vangelo di Luca, dette nel tempo della nascita di Giovanni Battista e di Gesù, in un momento in cui le generazioni più grandi vedono germogliare, vedono spuntare una speranza nuova nei più piccoli. E qui si aggiunge anche un altro verbo, che però non parla tanto dell'agire umano, ma di quello di Dio. La sua misericordia infatti si estende, come una tenda che copre e che protegge, una tenda che non ha tempo e storia, che permette di sentirsi al sicuro eppure di vedere ciò che c'è al di fuori di noi, che tiene assieme le generazioni e le sfide della fede, così come i sogni che si spezzano e le speranze che ritornano a brillare. Un qualcosa che sfugge all'agire umano e che allo stesso tempo però lo contiene, poiché i tre verbi del Salmo possono esistere solo se avvolti da quella tenda della misericordia e dell'amore di Dio, che non ha barriere, che non ha confini. Mi verrebbe da chiederci oggi se riusciamo ancora a vivere di questi verbi, se sappiamo ricordare il passato senza rimpiangerlo, oppure se troviamo il tempo di meditare senza farci assalire dall'ansia, se in un tempo come quello di oggi, fatto di azioni immediate e di performance che ci valutano, sappiamo fermarci o almeno sappiamo rallentare per riflettere. Ma soprattutto mi chiedo, sorelle e fratelli in ascolto, se oggi sappiamo ancora affidarci e lasciarci avvolgere da quelle parole dette nel momento della nascita dei più piccoli. Parole che ricordano la presenza e la bontà di un Dio che si fa vicino nel quotidiano, che porta una luce nella confusione delle tenebre e che ancora ci chiede di fidarci di Lui, di Lei e di affidarci a quelle sue mani che creano ma che sanno raccogliere e seminare, che tengono insieme le promesse del passato e che donano le benedizioni del nostro oggi. Amen.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il Movimento Sociale Italiano vive e vegeta. Almirante che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
1: Un boato profondo e sordo, alcuni istanti di un silenzio irreale e poi urla di terrore. La voce che prima parlava accalorata al microfono è di Franco Castrezzati, della CISL. In quel momento si trova sul palco che in Piazza della Loggia a Brescia ospita i rappresentanti dei sindacati, delle istituzioni, della società civile. Sono lì, quella mattina del 28 maggio 1974, per dare voce ai tanti che si sono riversati nelle strade per dire un forte e netto no al fascismo, che in quei mesi si sta ripresentando con insistenza per seminare paura, incertezza, terrore. Ancora Castrezzati dopo i primi istanti di sgomento generale.
2: Fermi! State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi! State calmi! State calmi! State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! State all'interno della piazza! Lavoratori! State all'interno della piazza!
3: Siamo al servizio d'ordine!
2: Il servizio d'ordine!
1: La folla, attonita dopo l'orrore, stringe a sé sei vittime, che diventeranno otto nei giorni seguenti, e più di 100 feriti. Un incubo, un nuovo capitolo di morte e di segreti di quella stagione. La particolarità della strage di Piazza della Loggia sta proprio nell'obiettivo. Se è vero che sempre nel mucchio colpisce, come le bombe degli anni precedenti, l'oggetto del colpire non è però più casuale, perché si tratta di una manifestazione dichiaratamente antifascista, convocata quale risposta democratica al lungo ed inquietante elenco di episodi, bombe, attentati falliti, che hanno scosso la sola zona di Brescia in quello scorcio di 1974. La memoria non ricorda, spiega, fa comprendere, scava nel profondo, si confronta con l'apparentemente inspiegabile, risponde a quanto non trova ancora risposta. Restituisce nel presente un senso ai traumi individuali e collettivi di fatti esecrabili, una strage, un assassinio. Le politiche della memoria invece selezionano, ammettono cioè che può diventare parte di memoria collettiva condivisa e ciò che invece deve essere messo in subordine, se non addirittura rimosso. La strategia della tensione con la sua sanguinosa catena di stragi, morti e lutti rientra, per molti aspetti, nella seconda categoria di cose. Sono ancora tante le zone d'ombra, le ambiguità, le complicità e le propaggini nel presente che impediscono una piena assunzione di quel periodo nella memoria collettiva italiana. Troppo pesante l'assenza di giustizia su quei fatti delittuosi, a cui si collega un'incredibile catena di inquinamenti e depistaggi che allarga a dismisura l'area della responsabilità. Se è vero che oggi molto sappiamo di quei fatti e che la ricerca storica sta arrivando laddove la giustizia non è giunta, è altrettanto vero che queste verità faticano a trovare uno spazio adeguato e commisurato al loro trauma nella narrazione del travaglio italiano degli ultimi 50 anni. Troppo spesso assistiamo a manipolazione del racconto e persino ad alterazione delle verità acquisite, che trovano buon gioco nella scarsa conoscenza che le giovani generazioni hanno di quel periodo. 2024 siamo. Alla maggior parte degli studenti di scuola superiore oggi l'espressione strategia della tensione suona strana. Dice poco se non addirittura niente. Pochi di loro sanno che quell'espressione connota uno dei periodi storici più sanguinosi e drammatici che l'Italia abbia vissuto. Un periodo, 1965-1980, che tuttavia esula molto spesso dai programmi di insegnamento, per la scelta di non insegnare ciò che è più prossimo, o peggio, di rinunciare a far comprendere il contesto in cui un giovane vive e si prepara ad agire. E allora immergiamoci negli abissi di quella stagione. La particolarità della bomba a Brescia sta nel fatto che la strage avviene all'indomani di un esercizio profondo di democrazia, il referendum per l'abrogazione del divorzio, 2 settimane prima. Un'azione attiva del cittadino singolo chiamato a operare una scelta rispetto a un tema collettivo. Una grande vittoria della laicità dello Stato, tutt'altro che scontata. L'estensione di un diritto, l'opportunità per le donne, ma per tutti, di poter mettere in atto una scelta e non sottoporsi a un obbligo. Una grande sconfitta per le forze che vi si erano opposte con tutte le energie, la Democrazia Cristiana per prima, e poi tutte le realtà reazionarie di estrema destra, fra tutte il Movimento Sociale. Piazza della Loggia, inoltre, rompe gli schemi di quel quinquennio che va dal 1969 al 1974, caratterizzato da stragi di tipo terroristico, nel senso che fino ad allora erano state colpite le persone nella loro quotidianità, con l'obiettivo di rendere insicuro qualsiasi luogo, ingenerare paura e usare questa paura ai fini della rottura dei processi di relazione collettivi. Per portare quindi a un intervento di chi dice: di fronte a questo caos occorre mettere ordine. Si tratta di un comportamento che ha segnato in profondità quel periodo. A Brescia l'obiettivo è esplicito, chiaro, perché all'indomani del referendum sul divorzio, 12-13 maggio, una sonora sconfitta per le forze che volevano abolirlo, e con la proposta sul tavolo del compromesso storico, del dialogo cioè fra Partito Comunista e Democrazia Cristiana, appare credibile avviare un percorso serio da compiere per costruire una sorta di unità resistenziale. Allo scopo di affrontare la crisi sociale, economica, terroristica e nello stesso tempo per determinare le condizioni della democrazia dell'alternanza, per superare cioè 30 anni di un solo partito al governo, la Democrazia Cristiana, per uscire finalmente dalla guerra fredda, dall'impossibilità per una larghissima parte dei partiti e dunque dei cittadini che li votavano di partecipare da protagonisti alla vita del paese. La bomba rende esplicito che c'è chi è contro questo disegno, contro questa evoluzione politica e sociale. I partiti, le istituzioni, le organizzazioni della società civile e soprattutto le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL rispondono alla violenza di quei mesi attraverso la manifestazione del 28 maggio. La presenza in piazza quella mattina è un tema di responsabilità dei singoli, per chiedere una risposta collettiva che riguarda tutte e tutti. In piazza per libera scelta e con la convinzione non soltanto di respingere la violenza, ma di preservare quell'eredità di valori data dalla Carta Costituzionale, che aveva dato le basi per una convivenza civile democratica. Convivenza che era chiaramente minacciata da simili atti. La Costituzione quindi come un faro irrinunciabile. Punti fermi erano i valori costituzionali, come la stessa Carta Costituzionale è stata costruita, attraverso la resistenza, generata dalla sofferenza di quegli anni trasportata nel testo. Con esempi altissimi, come l'articolo 27, che ci dice che la responsabilità penale è personale, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Un articolo costruito da chi ha passato una bella fetta di vita in galera negli anni del fascismo. Eppure queste persone ci dicono che è necessario aver fiducia nell'essere umano, nella sua capacità di redimersi. Vittorio Foa è stato un grande maestro in tal senso. L'essenza della resistenza, per lui, che aveva passato 8 terribili anni in carcere, si riassumeva nella fiducia nei confronti dell'essere umano, il quale può sempre trovare il modo di cambiare, e nell'idea di solidarietà, il saper cioè dare qualcosa di sé per gli altri. Piove quella mattina di fine maggio 1974. Una pioggia sottile, intensa, fastidiosa. Nonostante ciò, diverse migliaia di persone non hanno indugi nello scendere in strada. Manlio Milani, presidente dell'Associazione Familiari della Strage di Piazza della Loggia, ci racconta, apro le virgolette, ero in piazza con mia moglie Livia, con amici e colleghi, con alcuni dei quali ci eravamo anche ritrovati la sera prima a cena, per discutere di politica e ragionare su cosa fare l'indomani alla manifestazione. Camminavo con Livia, cercavamo i nostri amici, Alberto, Clementina e gli altri. Un compagno mi ha fermato per chiedermi alcune informazioni. Livia ha proseguito verso gli amici nel frattempo visti. Quando sono ripartito, ho alzato gli occhi verso Livia che mi ha sorriso, mi sono avviato verso di lei e in quel momento c'è stato lo scoppio. Mi sono fermato per una casualità, per dare una risposta a un amico. Io sono sopravvissuto e loro no. Qui si inserisce il processo di disumanizzazione delle persone che vale anche oggi, perché il tema fondamentale della funzione della strage è non preoccuparsi di chi si colpisce, ma colpire del mucchio. Chiudo qua le virgolette, finiscono adesso le parole di Manlio Milani, ma lo ritroveremo ancora. Schegge di pietre e di metallo diventano proiettili che falciano e mutilano chi ha la sventura di trovarsi nei paraggi di quel maledetto cestino dei rifiuti sotto il porticato della piazza, in cui qualcuno ha fatto scivolare il suo messaggio di odio e di morte, per colpire a caso chi aveva scelto di esserci. Chi compie una strage ha un solo problema: fare più morti possibile per propagare la paura, creare un dolore improvviso e cieco che colpisce a caso, nel mucchio. Un dolore che porta a sentimenti che non conosciamo, che non sappiamo gestire. Si tratta di una paura che colpisce i singoli, ma per colpire tutti.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Pienezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso sono segnalate code tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. La selezione musicale di questa settimana è stata pensata da Daniela Grill. Buon ascolto.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica il lunedì, alle ore 21.
1: Buongiorno, ben ritrovati a tutte e tutti voi che siete all'ascolto qui su RBE Radio e TV. Siamo ancora una volta insieme anche con Ermanno qui accanto a me.
2: Buongiorno a tutti.
1: Per accompagnarvi in nuove avventure con la musica classica. Questa puntata possiamo dire che è stata pensata, allora, non prevede brani di Bach. Potete essere felici, per una volta non c'è Bach, ma c'è. Nonostante tutto c'è, perché è pensata comunque un po' sotto il cappello di questo compositore, nel senso che avremo il clavicembalo, avremo la fuga all'interno di un concerto, avremo...
2: autore sudamericano, esatto, che scrive...
1: Pensando, riferendosi a Bach, insomma... non possiamo farne a meno, insomma.
2: No, assolutamente no.
1: Ci piace e torna in vari modi. Ma non mi dilungo oltre, no. Lascio la parola ad Ermanno che ci introduce a questo primo autore.
2: Come ricorderete, abbiamo iniziato la stagione col quinto concerto brandeburghese che abbiamo ascritto come il capostipite dei concerti moderni per strumento, tastiera e orchestra, vista la presenza in questo concerto brandeburghese preponderante del clavicembalo. Il successivo affermarsi del fortepiano e quindi del pianoforte portano quasi all'oblio del clavicembalo, anche come strumento per eseguire la musica barocca. Si viene a formare nella seconda metà dell'Ottocento, direi nella tarda metà, seconda metà dell'Ottocento e quindi all'inizio del Novecento, però un movimento di recupero dello strumento, soprattutto per eseguire la musica antica, ma anche cercando di svilupparlo accogliendo quanto di nuovo aveva portato il pianoforte, uno sviluppo meccanico. Infatti, cosa di tanto diverso il pianoforte? Il telaio, che passa dal legno alla ghisa e quindi consente una tensione enormemente superiore delle corde. Si potrebbe fare un'intera puntata sugli strumenti moderni, per esempio i clavicembali, quelli di Pleyel. Comunque devo dire che i clavicembali moderni non hanno avuto un gran successo. Nelle sale da concerto si trovano sempre quelli classici in legno. In questo contesto di recupero del clavicembalo in forma più o meno moderna, si inserisce la figura di una grandissima clavicembalista polacca che è Wanda Landowska, senza della quale probabilmente non avremmo avuto il recupero dell'uso dello strumento e neanche la grande scuola clavicembalistica del Novecento che ne è seguita, con nomi come Gustav Leonhard, Pinnock, Hogwood e tanti altri. Anche fra i compositori vi fu un movimento per inserire il clavicembalo in un contesto novecentesco ed è esattamente quello che vi andiamo a presentare oggi col concert di Calais, che è in francese.
1: Concert Champêtre
2: di Francis Poulenc.
1: Allora, anche se l'autore consentì infine la versione con pianoforte solista, il Concert Champêtre, opera fondamentalmente ispirata ad immagini barocche e galanti, richiede il clavicembalo per la definizione del suo prezioso tessuto discorsivo. Del resto, il concerto vide la luce tra il 27 e il 28.
2: Sì. Del 1900,
1: grazie, se mi stavo facendo una figuraccia, proprio perché la citata Wanda Landowska ne suggerì la composizione, spingendo Poulenc a seguire l'esempio di Manuel de Falla, che per primo era tornato ad interessarsi creativamente allo strumento di Couperin, di Rameau e di Bach. E fu proprio Wanda Landowska a tenerlo battesimo nella prima esecuzione pubblica. L'aggettivo campestre non indica un ambiente bucolico, bensì una sorta di evasione dalla realtà urbana, magari semplicemente in un giardino dove godere di memorie antiche. Il concerto si apre con un'introduzione lenta di inequivocabile derivazione stravinskiana, potremmo dire molto armonie che non ti aspetti.
2: Cercate di sopravvivere al primo minuto.
1: lontanissima dal concetto barocco del clavicembalo. Ecco, appunto, qui scopriremo che il clavicembalo può anche offrire armonie che non ci si aspetta, ma che poi sfocia in una giocosità impertinente e barocca insieme, un allegro molto. Il cembalo impazza finché inquietanti segnali dei corni introducono un complesso episodio centrale, indicato come tragico e feroce dalla didascalia in partitura.
2: Esatto.
1: Una estesa cadenza di sapore liturgico, antifonalmente giocata tra cembalo e orchestra, conduce alla riesposizione. Nel secondo movimento lievita una tenera e danzante cantabilità. Il ritmo è quello della siciliana.
2: C'è un 6 ottavi con la prima croma puntata, quindi ta ta ta ta ta ta ta.
1: Ecco, appena interrotta nella parte centrale da un recitativo del cembalo con interventi orchestrali. Il terzo movimento, che presenta una esplicita citazione endeliana dal fabbro armonioso, si ispira alla prassi del concerto grosso, ma è attraversato anche da una sottile inquietudine che svapora alla fine nella cadenza solistica del clavicembalo, con cui il concerto si conclude. Al clavicembalo abbiamo quindi Pascal Roger, mentre conduce l'Orchestre National de France.
2: Mi sembra Charles Dutoit.
1: Charles Dutoit, ecco, ci siamo persi un pezzetto, ma Charles Dutoit alla conduzione dell'orchestra. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Rieccoci per la seconda parte di Classicamente. Dovreste essere sopravvissuti al clavicembalo moderno. Allontaniamoci però dall'Europa e andiamo in Brasile con Heitor Villa-Lobos, che tra il 1930 e il 1945 scrisse una serie di nuove composizioni che sono note come Bachianas Brasileiras. In queste opere, composte per formazioni orchestrali con diversi organici, muta sempre la formazione orchestrale, Villa-Lobos mette insieme la musica popolare brasiliana, ma la musica classica anche nello stile di Bach, da cui appunto l'appellativo Bachianas, con l'intenzione praticamente di realizzare una versione brasiliana dei concerti brandeburghesi.
2: Oggi vi proponiamo la Bachiana Brasileira numero 5, scritta per voce di soprano e 8 violoncelli. La Bachiana Brasileira numero 5 è il brano più famoso della serie e probabilmente l'opera di Villa-Lobos più conosciuta al di fuori del Brasile. I due movimenti in cui è articolata sono composti in due momenti ben distinti fra loro. L'aria, Cantilena, è del 1938. La danza, Martelo, viene aggiunta successivamente nel 1945. Consapevole delle diverse possibilità espressive offerte da questa composizione, Villa-Lobos scrive nel 1947 una versione per soprano e chitarra con solo la prima parte. Successivamente ne realizza una per soprano e pianoforte con l'opera completa.
1: L'aria, che è il primo movimento, è un brano di forte espressività. Inizia con un lungo vocalizzo sul pizzicato dei violoncelli e si conclude con un difficilissimo passaggio a bocca chiusa. E tornano, se volete, alla memoria l'aria sulla quarta corda di Bach per il pizzicato dei violoncelli e la romanza vocalis di Rachmaninoff.
2: La seconda parte, danza Martelo, sul testo di Manuel Bandeira, viene eseguita per la prima volta nel 1945. L'indicazione di tempo è allegretto, ma la sezione centrale è più vivace. La parte vocale esige un'addizione molto attenta, vista la diabolicità del testo, che enumera frettolosamente vari tipi di danze brasiliane. Villa-Lobos, tuttavia, concede al soprano una tregua tra ricordare il Cariri, tra l'Embrao Cariri e la parte finale del poema.
1: L'esecuzione che vi presentiamo è della Nashville Symphony Orchestra, diretta da Kenneth Schemerhorn. Il soprano è Rosana Lamosa.

0: E dopo il Sud America ritorniamo in Europa con Gustav Holst, celebre compositore britannico vissuto a cavallo fra 8 e 900, che a causa dell'aggravarsi di un disturbo neurologico che gli impediva l'uso prolungato delle mani e rende la composizione quindi un processo doloroso, era alla ricerca di uno stile più intimo e personale, orientandosi verso lavori per combinazioni strumentali più modeste. Le due composizioni con il termine fugale nel titolo sono una parte di questa ricerca e rappresentano la sua risposta allo stile neoclassico che si va affermando in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale. A Fugal Ouverture e a Fugal Concerto. L'ouverture e il concerto sono due composizioni molto brevi ma ben orchestrate. Fugale indica il modo di trattare il materiale tematico, ma non si traduce in uno sterile esercizio accademico.
1: Il Fugal Concerto è in tre movimenti, moderato, adagio, allegro. Il contrappunto imitativo è alla base di ognuno, ma nessun movimento contiene una fuga vera e propria. Il concerto è stato completato da Holst ad aprile del 1923 ed è scritto per flauto, oboe e orchestra d'archi. Le parti per soliste potrebbero anche essere eseguite da due violini. Il primo movimento è alquanto scherzoso e propone una melodia divisa e ritmata, scambiata continuamente fra l'orchestra e i solisti. Il secondo movimento, lento, è sostanzialmente un canone su una melodia lamentosa condivisa fra flauto e oboe, se ricordo bene in sol minore, che porta direttamente, senza pause, all'allegro conclusivo. Che si basa su una figurazione ripetuta di tre note che ricorda un ritmo di danza tipicamente inglese.
0: Ascoltiamo Julia Bogorad e Catherine Greenback con la St. Paul Chamber Orchestra diretti da Christopher Hogwood.

Per concludere la mattinata insieme vi proponiamo l'ascolto del Fandango Sturriano dal Capriccio Spagnolo, opera 34 di Rimsky-Korsakov. Composto nel 1887, il Capriccio Spagnolo era stato pensato in origine come fantasia su temi spagnoli per violino e orchestra. E anche nella versione definitiva sono rimasti ampi e brillanti episodi affidati al violino solista, che è per così dire la guida di questa colorita escursione in terra spagnola. Vassili Petrenko conduce la Oslo Philharmonic Orchestra.

0: Rimsky-Korsakov ha concluso la puntata di quest'oggi di Classicamente Leonie
1: e Kenotti, facendoci anche un po' evadere dal mio Bach.
0: Esatto, qua ci siamo un po' allontanati dal Bach, che è insito profondamente dentro la Germano. Vi ricordiamo che più tardi ci sarà anche il momento dei consigli di ascolto, che vi invitiamo ancora a seguire. Vi ringraziamo per essere stati con noi, approfittiamo ancora di qualche secondo che abbiamo a disposizione per una prima segnalazione che riguarda l'inaugurazione della stagione concertistica dell'Accademia di Musica di Pinerolo, che per la stagione 2026-27 è intitolata Dedicata, e che comincerà, appunto, l'inaugurazione sarà il martedì 20 di ottobre alle ore 20:30 con
1: un concerto per pianoforte,
0: esatto,
1: con tenuto da Richard Good, con musiche di Beethoven, Mozart e Schubert. Diciamo che si chiama Dedicata perché il 2027 ricorrono i 200 anni di Beethoven, e quindi la stagione sarà molto incentrata,
0: molto dedicata a Beethoven,
1: a Beethoven, credo che un po' tutto il mondo.
0: Esatto, quindi vi lasciamo già questo spunto, anche se con un po' di anticipo, ma appunto essendo la sala non immensa, se vi interessa occorre prenotare per tempo per questa inaugurazione, e vi diamo appuntamento quindi alla prossima settimana con nuove avventure di Classicamente
1: Le armonie che non ti aspetti.
2: Alla prossima settimana con Classicamente.

di Manuel Pons, trasmettiamo la suite in la minore per chitarra nei cinque tempi, preludio, Allemanda, Sarabanda, Gavotta, Giga.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La Russia attacca siti energetici ucraini in risposta all'ipotesi di tregua con il paese. Oggi in Ucraina ci sono state 5 vittime e blackout. Anche la proposta di Zelensky di un cessate il fuoco per le elezioni ha avuto risposta negativa. Kiev non se lo merita, dice il Cremlino. Intanto in Arabia Saudita l'aeroporto di Riyadh rimarrà chiuso fino a sabato dopo i raid degli Houthi dello Yemen. Anche nelle ultime ore sono stati lanciati nuovi attacchi contro la capitale. Sono stati presentati i ricorsi sulla legge elettorale per la consulta tra i 6 punti alternanza di genere e premio di maggioranza. I promotori che hanno messo a punto i ricorsi chiedono che si voti con la certezza di una legge regolare, mentre gli operai dell'ex Ilva sono scesi in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. L'azienda vuole chiudere gli stabilimenti del Nord e alzare la pressione in vista della decisione alla Cassazione. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Oggi in Ucraina ci sono state diverse interruzioni della corrente elettrica dopo i nuovi attacchi russi contro i siti energetici e le centrali del paese. Mosca ha preso di mira anche edifici civili. Vicino a Kramatorsk un raid ha colpito un'abitazione causando 3 vittime, tra cui una 13enne. E poco fa Zelensky ha denunciato un altro attacco contro un grattacielo di Kiev in cui sarebbero morte 2 persone. Solo ieri Donald Trump aveva annunciato uno stop agli attacchi sulle reti energetiche di entrambi i paesi e Mosca ha così risposto all'ipotesi di uno stop al conflitto. Una reazione che si era già vista più volte in questi anni di guerra. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
1: Sviluppo prevedibile, un quadro piuttosto confuso nel quale è necessario fare un po' di ordine. Pochi giorni fa l'accordo Trump-Putin sul diesel russo e l'affondo del presidente americano sulla necessità di nuove elezioni in Ucraina. Per Kiev gli Stati Uniti sono ovviamente, sappiamo, un partner ancora importante, condividono intelligence e vendono agli europei le armi per gli ucraini. Zelensky quindi ha cercato di misurare la sua reazione, lo ha fatto anche oggi. Gli americani non devono allentare le sanzioni ma aumentare la pressione sulla Russia. In questi giorni il presidente ucraino ha anche detto di essere disposto a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe, a patto che Mosca non colpisca più i siti energetici, e poi ha proposto lui un'altra tregua, 60 giorni, per tenere eventuali elezioni, quelle che chiede Trump. Ma oltre a ordinare altri attacchi sulle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha risposto che gli ucraini non si meritano una tregua perché ne approfitterebbero per riarmarsi. A confermare la confusione creata da Trump il fatto che della tregua energetica annunciata ieri lo stesso Zelensky, così ha detto, non ne sapesse nulla. Anche l'autorevole commissione esteri del Senato americano ha criticato Trump e gli ha chiesto di fare marcia indietro sul diesel russo. Il presidente però va dritto per la sua strada, ho fatto la scelta giusta, ha detto, per il popolo americano. Per la cronaca, ovviamente c'è anche la crisi in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è in aumento.
0: E in serata il ministro degli esteri italiano Tajani in un'intervista ha preso posizione contro Donald Trump. Non tocca a noi dire chi deve fare il presidente in questo o quel paese, ha detto Tajani. Il riferimento lo sentivate all'ultimo intervento del presidente degli Stati Uniti che ha chiesto nuove elezioni in Ucraina. Zelensky se ne deve andare, ha detto Trump, intervenendo con modalità in linea con la politica estera del suo secondo mandato. Sentiamo Alfredo Somoza.
2: In queste ultime settimane stanno saltando velocemente le residue regole della diplomazia e del rapporto tra stati sovrani. Una deriva iniziata con l'operazione Maduro in Venezuela, che ha previsto la rimozione forzata del presidente di un paese sovrano, per quanto illegittimo fosse, e la benedizione di un governo fantoccio formato dagli stessi attori del regime precedente, con il compito di garantire la tenuta del paese e gli interessi commerciali e geopolitici di Washington. Lo schema, per ora senza rapimento, si sta replicando contro Zelensky in Ucraina, dopo l'ipotetico accordo accordo chiuso tra Trump e Putin, Ucraina verso il gasolio, resta di rimuovere l'ostacolo Zelensky per poter insediare un governo fantoccio che da un lato accetti la perdita del territorio conquistato o milantato da Putin e dall'altro garantisca gli affari tra Washington e la Russia, oltre ad escludere i cinesi dalla fase di ricostruzione del paese. Democrazia, diritto internazionale e rispetto sono tutti parametri cancellati insieme ad un presidente che sente il fiato sul collo dell'opposizione con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm ed è disposto non solo a buttare a mare decenni di politica estera statunitense, ma a dare un suo contributo perché il mondo diventi ancora più caotico e più pericoloso per tutti, anche per i suoi concittadini.
0: Continuano gli attacchi degli Houthi dello Yemen contro Riyadh. La coalizione a guida saudita che combatte contro i miliziani ha fatto sapere in serata di aver intercettato un missile diretto verso la capitale. Oggi era stato annunciato anche la chiusura dell'aeroporto di Riyadh, almeno fino a sabato. Negli ultimi giorni lo scalo è stato colpito più volte dagli Houthi dello Yemen, con più di 10 morti e oltre 300 feriti nel fine settimana. Il governo saudita ha detto che nel suo lessico non c'è spazio per la parola paura, ma gli ultimi sviluppi confermano tutta la fragilità del paese, schiacciato dalla crisi in Medio Oriente, cominciata a febbraio con l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. In Yemen, intanto, si continua a combattere. Il fronte più caldo è in quello intorno a Taiz, la terza città del paese. Ieri c'è stata anche una telefonata tra i ministri degli esteri di Arabia Saudita e Iran che supporta gli Houthi. Teheran si sarebbe offerta di mediare tra i sauditi e i ribelli dello Yemen. Passiamo all'Italia. Giorgia Meloni oggi agli industriali di Assolombarda si è giocata i toni da campagna elettorale, ma senza troppe promesse che sa di non poter mantenere. Il bersaglio su cui ha cercato la sintonia è stato Bruxelles. Il servizio di Anna Bredice.
3: Questa nazione, così Meloni chiama l'Italia, non ha ancora mostrato quello che sa fare, possiamo provarci ora. L'intervento davanti agli imprenditori di Assolombarda ai toni del comizio, come ormai sta facendo quotidianamente, un comizio elettorale nel quale cerca di cancellare i 4 anni, facendo finta di rifare tutto da capo, comprese le promesse che il governo non è riuscito a mantenere in questi anni. Agli imprenditori promette che si batterà per una maggiore flessibilità in Europa. La crescita italiana è debole, riconosce dal palco, ma l'economia ha retto, aggiunge, dando ancora una volta una stoccata a quelli che chiama organismi italiani che non riconoscono i dati economici positivi. Non lo cita, ma da settimane nel mirino c'è anche l'Istat. L'arrivo della legge di bilancio, la procedura di infrazione che non si è chiusa, la costringe ad alzare il livello delle promesse. Mi batterò per contrastare il caro bollette, dice gli imprenditori che l'applaudono, ma forse si attendevano di più da un governo ormai al traguardo. La battaglia per la flessibilità sarà uno degli argomenti del Consiglio europeo, un consiglio che sarà preceduto mercoledì dalle comunicazioni in Parlamento. Nella risoluzione della destra c'è un complicato giro di parole per evitare di entrare troppo nello specifico degli aiuti all'Ucraina. Si parla di un sostegno multidimensionale a Kiev. Le sanzioni a Mosca sono contro il regime e non contro la popolazione, un inciso che serve a ottenere i voti della Lega e compiacere Salvini. Sull'Europa, nella risoluzione, nessun accenno a Trump, tantomeno all'attivismo di queste ore del tycoon americano contro Zelensky. Anzi, Meloni sembra aver ritrovato lo spirito di gruppo, non quello dei volenterosi, ma di un formato di si legge che su mandato del Consiglio europeo possa esprimere la posizione dell'Unione europea, non più l'alleata fedele di Trump, almeno per ora, forse in attesa del voto di novembre negli Stati Uniti. Linea allo studio.
0: Dal premio di maggioranza al candidato premier, dalle firme all'alternanza di genere. Sono 6 i punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messi a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che sottolinea come molti siano stati già dichiarati incostituzionali in passato. Vogliamo si voti con la certezza di una legge regolare, il governo non faccia forzature, dicono i promotori. Tra loro il costituzionalista Enrico Grosso.
4: Questa iniziativa è stata promossa proprio per consentire che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legge, sulla quale noi nutriamo molti dubbi, e che quindi possa rassicurare tutti sul fatto che i principi fondamentali su cui si regge la democrazia politica in Italia non sono stati intaccati. Quale che sia la pronuncia che la Corte Costituzionale rilascerà, sarà comunque un dato positivo, perché ci consentirà di dire che la legge, per come essa l'avrà modificata, modificata. Non modificata sarà effettivamente una legge che rispetta quei principi. Quindi credo che tutti dovrebbero augurarsi che la Corte sia messa nelle condizioni di dirci quali aspetti della legge devono essere modificati e quali invece possono essere mantenuti. Ci auguriamo possa arrivare in tempo a una pronuncia della Corte prima dello scioglimento delle Camere.
3: Chiedete che non sciolga le Camere prima?
4: Lo scioglimento naturale delle Camere sarebbe dopo l'estate del 2027 e questo, diciamo, consentirebbe ampiamente all'accordo di pronunciarsi. Ci auguriamo che nessuna forzatura sia fatta per impedire agli italiani di essere certi quando andranno a votare che stanno andando a votare con una legge costituzionalmente legittima e che quindi il loro rapporto rappresentativo sia un rapporto democraticamente fondato sulla Costituzione.
0: La legge di bilancio entra nel vivo domani con il primo voto alla Camera sul documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio per aderire alla clausola di salvaguardia per il riarmo e l'energia, anche se oggi in audizione Giorgetti non ha aggiunto dettagli. Il quadro tracciato dal ministro dell'economia è quello di conti che reggono, anche se fragili, indicando una prospettiva di risanamento dei conti e di austerità che poco però coincide con le ipotesi di spesa che si stanno facendo per la manovra a partire dalle armi. E così di fatto domani il Parlamento voterà l'ennesima cornice vuota, come hanno fatto notare le opposizioni che sottolineano invece l'impoverimento del Paese. Si chiamava Agostino Conigliaro, l'uomo morto oggi a Lodi, presumibilmente per arresto cardiaco, poco dopo un fermo da parte dei carabinieri. Il decesso è avvenuto in ospedale. I carabinieri erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti e avevano fermato l'uomo, che in quel momento si trovava sul muro di cinta di una villetta a schiera. Gli agenti hanno riferito di averlo bloccato a terra, poiché urlava ed era agitato. In questo frangente l'uomo ha avuto un arresto cardiaco. È stato rianimato col defibrillatore e portato in ospedale, dove è morto qualche ora dopo. Sono in corso indagini. Ex Ilva, operai in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. Gli stabilimenti del nord non si chiudono, dicono. L'azienda ha deciso di fermare anche le fabbriche non coinvolte dalla sentenza che ordina di spegnere Taranto per alzare la pressione in vista della Cassazione. Il servizio di Valentina D'Amico.

0: creare un futuro diverso.
1: Così Francesco Brigati della FIOM CGIL Taranto, davanti ai lavoratori scesi in piazza per lo sciopero di 24 ore indetto insieme a FIM e UILM contro la decisione dell'azienda di fermare tutti gli stabilimenti del gruppo da metà novembre dopo la sospensione della Reccado di Taranto disposta dal Tribunale di Milano. A Taranto gli operai hanno bloccato gli accessi all'ILVA e ai cantieri dell'appalto, poi hanno raggiunto in corteo la raffineria Eni rimasti in presidio a oltranza. Lavorano all'ILVA da 20-30 anni, molti convivono con gravi patologie, hanno mutui e figli da mantenere all'università. Da 14 anni alternano lavoro e cassa integrazione.
2: Noi vogliamo il lavoro, non vogliamo essere parassiti dello Stato, come veniamo etichettati da tutti, siamo mantenuti, assassini, come se noi non abbiamo famiglie, siamo i primi ad ammalarci con lo stabilimento.
1: Contestata la segretaria cittadina del PD Anna Filippetti, sono stanchi e delusi, i lavoratori non gradiscono la passerella dei politici venuti in piazza dopo anni di fallimento di tutti i governi che si sono succeduti nella gestione di quella che è definita la bomba economico-sociale. Se a Taranto si vive drammatica la spaccatura tra operai e cittadini, stanchi di subire veleni della fabbrica, in corteo a Genova stamattina insieme agli operai.

0: Se concrete, i lavoratori sono pronti a bloccare Roma.
1: Siamo in chiusura, si chiamano Robert Hall e Michael Woodford, sono entrambi economisti, entrambi statunitensi. Questa mattina hanno ricevuto il premio Nobel per l'economia 2026. Chi sono i due vincitori? Lo abbiamo chiesto a Emiliano Brancaccio, docente all'Università Federico II di Napoli.
2: Possiamo definirla una restaurazione mainstream, nel senso che l'Accademia Svedese delle Scienze definisce questi due economisti premiati, Hall e Woodford, come dei neo-keynesiani, però Keynes non sarebbe stato molto d'accordo. Per esempio, Keynes sosteneva che il consumo dipende dal reddito attualmente disponibile e quindi il consumo cade quando cade il reddito disponibile. Questo è Keynes. Ebbene, Hall dice una cosa diversa. Dice che questo fenomeno keynesiano si verifica al massimo per il 20% dei consumatori, ma a suo avviso l'80% restante consuma in base alle aspettative di reddito sull'intera vita. Ecco, seguendo il ragionamento di Hall si arriva un po' a dei paradossi, per esempio, che anche se in un anno diventi disoccupato, tu continuerai a consumare allo stesso modo tramite prestiti bancari, perché sei sicuro che presto troverai un altro lavoro e quindi sarai in grado di restituire il debito. Diciamo che questa è una tesi ardita e molto poco keynesiana, diciamo anti-keynesiana all'80%. Per non parlare di un vecchio pallino di Hall, e cioè la flat tax. Nel 95 Hall sosteneva un'aliquota di prelievo fiscale unica, uguale per tutti, ricchi e poveri, con buona pace della progressività. Ecco, di recente Hall ha ammesso che le disuguaglianze di questi anni rendono un po' complicata l'applicazione della sua flat tax e quindi ha proposto di salire a 2 aliquote, bontà sua. È il massimo della progressività che questo Nobel è disposto ad accettare. Insomma, diciamo una restaurazione mainstream.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Date Night Radio Show presenta Minuteca, la musica un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio D'Alessandro.

Ci sono canzoni che non nascono da uno spartito, ma dalla polvere delle ferrovie americane e dal vento freddo che soffia tra le traversine di legno. 900 Miles di Terry Callier è una di queste. È un frammento di memoria collettiva, un canto tradizionale della fine dell'Ottocento che parla di distanza, di case lasciate indietro e di orizzonti irraggiungibili. Grandi miti come Woody Guthrie e Bob Dylan l'hanno cantata, ma nessuno l'ha mai trasformata in una cattedrale dell'anima come ha fatto Terry Callier. Per capire il miracolo di questa versione, dobbiamo viaggiare indietro nel tempo fino alla Chicago dei primi anni 60. Immaginate un ragazzo afroamericano alto, imponente, cresciuto cantando il doo-wop agli angoli delle strade insieme ad amici d'infanzia che diventeranno leggende, uno su tutti, Curtis Mayfield. Eppure quel ragazzo non segue la strada dorata del soul commerciale. Di notte va a sentire John Coltrane nei jazz club, affascinato da quella libertà spirituale, e di giorno si rifugia nei caffè folk, imbracciando una chitarra acustica. A Chicago in quegli anni le etichette volevano etichettarti, ma io mi sentivo stretto ovunque. Quando presi la mia chitarra e decisi di suonare 900 Miles, non volevo fare solo del folk tradizionale. Sentivo che in quel lamento sul treno c'era la stessa blues profonda che Coltrane esprimeva con il suo sassofono. Ricordo quando andai negli studi della Prestige Records nel 64 con il produttore Samuel Charters. Non volevo una sezione ritmica comune. Portai con me due contrabbassi. Sì, due. Volevo che il suono non camminasse, ma che scavasse la terra, che ricreasse il rimbombo pesante, ossessivo e scuro di quel treno che mi separava da casa. Quella scelta di utilizzare due contrabbassisti, Terbur Attenbrook e John Tweedle, fu un'intuizione folle e geniale. Creò un'atmosfera sospesa, a metà tra rito sciamanico africano, un'improvvisazione spiritual jazz e la solitudine rurale del folk. Quando la traccia inizia, la chitarra di Callier disegna un arpeggio ipnotico e poi entra la sua voce, una voce di seta e polvere, capace di passare da un sussurro intimo a un ruggito doloroso. Quando canta "And I hate to hear that lonesome whistle blow", l'odio per il fischio solitario del treno, non sta solo eseguendo un testo, sta esorcizzando la distanza. Ma l'aneddoto più incredibile, quasi drammatico, legato a questa canzone e all'intero album The New False Sound of Terry Callier, è quello che accade subito dopo la registrazione. Il disco era pronto, un capolavoro di folk jazz, talmente inedito per l'epoca che quasi si stentava a crederci. Ma il produttore Samuel Charters decise improvvisamente di partire per il Messico per studiare la musica indigena. Prima di andarsene, prese i nastri originali della sessione e se li portò via. Li mise in una valigia e sparì. Terry Callier rimase a Chicago, convinto che il suo debutto fosse andato perduto per sempre. Scoraggiato dalla mala sorte, tornò nell'ombra, esibendosi solo nei piccoli club. Per 4 lunghi anni quel capolavoro rimase letteralmente sepolto. Fu solo nel 68 che la Prestige Records ritrovò i nastri e pubblicò l'album. Ma il treno commerciale era ormai passato. Il mondo della musica correva verso psicadelia e rock, e quel debutto folk jazz rimase un segreto custodito da pochissimi eletti, destinato a diventare un culto assoluto solo 30 anni dopo, negli anni 90. Oggi, quando ascoltiamo quei 5 minuti di incisione, non sentiamo solo della musica. Sentiamo il battito cardiaco di un artista immenso che volava sotto i radar. Un uomo che ha saputo fondere generi diversi per ricordarci che, non importa quanto siamo lontani, c'è sempre una melodia capace di riportarci a casa. Un altro piccolo gioiellino da mettere nella nostra minuteca. Terry Callier, 900 Miles.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

code. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Senza di te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.